0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: quench the thirst of the Edmund Earl of Gloucester. He denies upon the British parties.
1: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna. Vai dove vuoi, ma rimani sintonizzato sui 106 e 6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
1: Radio Rock. Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here.
4: Brand

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock. Musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
0: Brand new music.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
1: Brand new music.
4: Brand new music.
0: La musica nuova su.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza.
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand new.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand.

sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sono tutti in vacanza e tu no?
1: Ti facciamo compagnia noi.
0: Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
6: Brand new music.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock
2: Sport. Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: come fa tutto un po' più grosso?
2: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
6: Brand new music right here.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
4: Rock Spot.
5: Aptodis, averla ti conviene!
6: Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
7: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili! Tonno in olio di semi di girasole re di tonno, confezione da 4 per 80 grammi a 2,39 euro, solo con Aptodis!
8: Todis, buongiorno convenienza!
9: Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia
10: e c'è anche la partita di rugby.
11: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
9: Ma è quella in cui corre anche papà?
11: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
12: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
13: Brand new music right here.
14: Brand new music.

0: sai su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
1: They play the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Oh,

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Brand new music right here.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: got.
1: Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock,
1: tutta un'altra storia.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
4: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.

0: music right here.
1: Brand new music.
2: Brand new music.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: way.
1: Enough talk! It's time to rock!
2: Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
2: Tutta un'altra storia.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza: Radio Rock. Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
2: 814 10 13 Acqua Smart SRL.
1: Chiama subito il numero verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
3: Amore, dai, prova a dire mamma. Mamma.
4: Oh papà, sarà la prima parola.
5: La laminectomia lombare.
4: Andava bene anche mamma.
1: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
6: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Tiziano, selezione Parmacotto, 2 etti a 2 euro.
9: Todis, buongiorno convenienza.
10: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
11: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
12: Brand new music right here.

sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
5: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
4: Dinanzi a richieste inconcepibili,
6: come fa tutto un po' più grosso?
4: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
1: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
7: Brand new music right here.
8: Brand new music.
1: Brand new music.
8: Brand new music.
0: La musica nuova su
1: Radio Rock.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
2: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
1: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Rockbusters. Music the monsters. Now.
5: Rockbusters.
4: On Radio Rock.
5: 9:02, buongiorno amici e amiche di Radio Rock. È il sabato 22 agosto e siamo pronti a rivestire i panni dei Rockbusters. E siamo in due a tenervi compagnia fino alle 12. Sono Nicole Fondato e con me, con voi, c'è Sandro Fuffo. Bernardini!
6: Ciao Nicole, buon sabato a tutti e a tutti.
5: Partiamo subito dalla musica dei Prodigy con Breathe.

0: Heritage Society con Cold, questa è una delle novità in alta rotazione qui su Radio Rock e con questa novità vi rinnoviamo il nostro buongiorno.
1: Buongiorno a tutte e a tutti, buon sabato 22 agosto, si apre ufficialmente il penultimo weekend di agosto. Questo vuol dire che è uno dei picchi dell'estate, forse l'ultimo, perché da lunedì inizia il primo grande rientro dei vacanzieri.
0: E voi siete pronti o anche no?
1: Tu sei pronta a vedere in giro più macchine? Io no.
0: Sono... Mi sento pronta ad affrontare questo momento in cui torniamo tutti un po' alla vita normale. Cioè, non abbiamo mai abbandonato
1: questo realismo. No, non me l'aspettavo.
0: Vedi?
1: Mi aspettavo tipo una cosa, settembre, eccolo, maledizione.
0: No,
1: invece
0: sempre...
1: sei pronta alla vita,
0: sono
1: brava.
0: Sono pronta a riaffrontare la vita. Se siete pronti o no, non lo so, fatecelo sapere. 3899 106 600, dove siete, cosa fate, se avete delle proposte musicali. Ma una proposta ce l'abbiamo noi per il 18 ottobre.
2: Gioca e vinci con Radio Rock.
1: Domenica 18 ottobre Radio Rock presenta Zen in concerto al Wishlist Club. Il quartetto post-punk anglo-maltese, uscito 3 anni fa col suo primo album Unum, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura Urtica e Dilemma, biglietti in prevendita su Dice.fm. Ma Radio Rock vi dà un'occasione, quindi ascoltate bene. Radio Rock vi regala un biglietto. Come? Inviando ora un messaggio WhatsApp con il tuo nome, cognome e la parola Jen al 3899 106 e 600 potresti vincere.

e un biglietto. I vincitori e le vincitrici saranno ricontattate dalla nostra redazione. Perciò, ricapitolando, domenica 18 ottobre, Jen in concerto al Wishlist Club, che si trova a Roma, in via dei Volsci 128B. È un evento targato Radio Rock.

0: Sli Alto Bridge, una spettinata che serve magari per affrontare al meglio la giornata.
1: Fateci sapere cosa state facendo, dove state andando.
0: Come volete essere spettinati?
1: Esatto. Come, in che modo?
0: Se una carezza, un pugno o una carezza.
1: Radio Rock sarà con voi anche il sabato, la domenica fino a mezzanotte. Non si va in vacanza, non si va al mare, si sta qui con voi fortunatamente. Tra l'altro, a proposito di mare, oggi dovrebbe essere una bella giornata su tutto il paese. Sono stati due giorni molto complicati in alcune regioni, penso alla Lombardia, alla Liguria, alla Toscana, con la Lombardia che ieri ha chiesto lo stato di emergenza, però oggi dovrebbe tornare il sole, che è sempre una bella frase, oggi dovrebbe tornare il sole.
0: E questo ci così riscalda il cuore, ci rinfranca. Ci rinfrancano anche i vostri messaggi al 3899106600. Tony stamattina ci ricorda che il 22 agosto del 67.
1: Il 67
0: nasceva Lane Staley, compianto ex frontman e cantante degli Alice in Chains, e ci proponeva una canzone a nostra scelta. E io sono uscita dalla mia comfort zone, per quando mi dicono Alice in Chains, per me è Nutshell, ma Check My Brain potrebbe essere la scelta adatta stamattina.

0: Check My Brain, Alice in Chains. E un saluto quindi, cioè, a chi ha Tattonica ha proposto comunque questo brano, ricordando la nascita di Lane Stanley.
1: Intanto io stavo vedendo i bollettini, che mi piacciono tanto, sì, la mattina, quello del
0: passione.
1: Traffico. Oggi bollettino rosso, proprio in mattinata in uscita dalle città, quindi per andarsi a godere il weekend fuori. Domani occhio ai bollini neri di rientro, soprattutto nel pomeriggio e pure lunedì mattina, perché c'è qualcuno che magari dice: io il weekend me lo voglio godere tutto, mi prendo anche il lunedì, però il lunedì sarà la fase di rientro in macchina. Vabbè, detto ciò, domani inizia pure il campionato di Serie A, che per me storicamente è l'inizio dell'anno.
0: Eh sì.
1: Allora io calcolo.
0: È il capodanno.
1: Se mi chiedi
0: per
1: che
0: molti.
1: Cosa hai fatto nel 2000, che ne so, 12, non mi ricordo. Se mi dici nel 2011-12, me lo ricordo. Ma la stagione calcistica.
0: Giustamente, ognuno ha i suoi punti di riferimento.
1: E quindi vedremo, domani gioca l'Inter. Ma invece noi giochiamo con la musica e vogliamo le vostre proposte.
0: Quindi
1: signori,
0: mi raccomando, 3899-106-600. Intanto i Fontaine DC con Too Real.

0: Too Real. C'è una piccola rettifica, perché oggi è sabato ed è oggi che inizia il campionato.
1: Hai ragione, hai ragione.
0: Come pensai fosse venerdì?
1: Non lo so, nel mio cervello.
0: Quindi domani è domenica.
1: Che giorno è?
0: Oggi è sabato.
1: Oggi che giorno? Ho perso ogni cognizione. Tra l'altro abbiamo ascoltato i Fountains DC, che hanno annunciato il loro prossimo album, che uscirà il 16 ottobre, e il titolo è Dopamine Chamber. Parte lo hanno registrato a Palermo, perché sono rimasti innamorati della città siciliana, con Gian Chattern, il cantante, che ha detto: ho partorito questo disco tra Venezia, Vienna e la Sicilia, e quindi si lascia un pezzo di cuore nella Trinacria.
0: Come è giusto che sia, posto meraviglioso. Noi arriviamo alla pausa delle 9:30 con i Rancid, Face Up, torniamo tra poco.

0: Sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
2: 814 10 13 Acqua Smart SRL.
1: Chiama subito il numero verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
3: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16, WhatsApp 331 388 5787. Libri16.it.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vino da tavola rosso o bianco 75 cl a 1 euro. Todis, buongiorno convenienza.
6: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
7: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
6: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
8: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
9: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
10: Questo è
11: Rockbusters.
10: Rockbusters.
11: Rockbusters.

0: music right here.
1: Brand new music.
2: Brand new music.

0: My Lover, questa novità, se vi piace più delle altre, ricordate che potete sempre votarla sul sito radiorock.it. Salutiamo tutti quanti gli amici che ci stanno scrivendo al 3899 106 e 600. C'era una nota audio di Max che non ritroviamo, che però poteva aprire uno spunto interessante, una riflessione magari sulla musica contemporanea rispetto alla musica, diciamo, più vecchia, però non lo ritroviamo, quindi magari non lo so, se ve lo vuole rimandare possiamo sottoporre la sua, così, il suo pensiero anche agli altri ascoltatori di Radio Rock. Salutiamo invece Gianni che ci dice: buongiorno Radio Rockers, anche quest'anno le vacanze sono una chimera, ma almeno ho fatto grasse risate in vostra compagnia.
1: Grazie.
0: Stamattina purtroppo ho un mal di pancia vigliacco, nessuna richiesta in particolare, tanto 9 su 10, mi piace tutto quello che mettete.
1: Quanto è e bello il termine Gianni. vigliacco,
0: per carità, molto. Cioè, specialmente quando è riferito
1: mal di pancia vigliacco
0: è mal di testa vigliacco, sono molto d'accordo. Adesso comincerò a definirli così, questi malesseri.
1: Sì, dobbiamo ricominciare a usare termini un pochino leggeri.
0: Esatto,
1: che tanto ci divertono. Senti, ieri c'è stata la cerimonia di inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo, lo abbiamo accennato ieri mattina alle 20, diretta su Rai 2. E un paio di cose vanno notate: c'era Sergio Mattarella, il Presidente della Repubblica, che ha dato il via ai giochi. È stata presentata insieme a lui anche Giorgia Meloni, che ha ricevuto i fischi due volte da parte dello stadio Jacopone di Taranto, e oggi se ne occupano tutti i giornali. Lei poi nel post cerimonia lo ha legato alla situazione dell'Ilva, e a settembre si tornerà al tavolo, però eccola, la segnaliamo. E la coreografia era molto bella, c'era anche la gigante, rifatto l'atleta di Taranto, che è stato uno dei più grandi atleti della storia, però dei giochi greci del passato. No, una meraviglia.
0: E tu, quando si parla comunque di antica Roma e antica Grecia,
1: Magna
0: ti Grecia, sì.
1: Perché Taranto è una delle città più antiche del nostro paese, quindi belle scene, 26 nazioni, sono una sorta di mini olimpiadi dei paesi del Mediterraneo, e quindi vedremo come andrà, cara mia.
0: Vedremo come andrà ascoltando i Black Sabbath con Sabbath Bloody Sabbath.

0: Bloody Sabbath alle 9:49. Leggevo di un esaltatissimo Dave Grohl, frontman dei Foo Fighters, per un motivo: perché l'8 settembre prossimo a St. Louis, allo stadio, i Foo Fighters saranno il gruppo spalla, il gruppo di apertura degli AC/DC. Che comunque, per una band come i Foo Fighters, che riempie a sua volta gli stadi, che comunque è una delle più influenti degli ultimi anni, essere un gruppo di apertura magari può non risultare così bello. Invece Dave Grohl è esaltatissimo, perché la prima volta che collabora, poi di fatto sarà nella stessa serata degli AC/DC, e cita e ricorda l'anno 1980. Lui all'epoca aveva 11 anni e vide Let There Be Rock, il film concerto degli AC/DC, che dice: mi ha cambiato letteralmente la vita, perché per la prima volta ho visto la potenza grezza di un'esibizione rock and roll. Ho detto: caspita, come potevano cinque umani sprigionare sul palco tanta intensità? E quindi questa cosa mi è rimasta in testa, e il mio sogno è sempre stato quello di condividere il palco con gli AC/DC. Poi magari c'è un po' di romanzato, perché...
1: Beh, certo, chiaramente.
0: Ci sta. Dice: mi esplose la testa, si sciolse e in me qualcosa cambiò per sempre, anche nel modo di suonare la batteria, quindi dovevo spaccare tutto in pratica. Eppure nell'essere frontman, ovvero bisognava uscire dal palco completamente sudati,
1: con la maglia sudata, come si dice nelle squadre di calcio, che devi uscire con la maglia sudata.
0: È bella,
1: è molto bella, anche perché non stento a credere, insomma, che abbia avuto un'influenza così preponderante.
0: Scusate, la vostra epifania col rock, perché questa è un'epifania. Lui ha detto: ho visto questo docufilm e ho fatto cacchio, 1980. Voi, non so, magari una canzone, un gruppo, un evento, la vostra epifania col rock, conoscenza del rock, avete detto: caspita, sai che non è
1: Mi piace
0: male.
1: Moltissimo il vostro incontro con il rock, con chi, grazie a chi c'è stato, grazie a quale gruppo, magari è anche uno spunto.
0: Grazie Graziella.
1: Esatto,
0: anche.
1: Magari può essere uno spunto interessante per comporre insieme una playlist di epifanie rock. Nel frattempo però noi sfruttiamo l'epifania di Dave Grohl con gli AC/DC e la loro Thunderstruck.

0: Thunderstruck, questa è stata l'epifania rock per quanto riguarda Dave Grohl, così ha raccontato. Saranno i Foo Fighters il gruppo spalla di apertura di un concerto degli AC/DC, e abbiamo sfruttato questo racconto di Dave Grohl per chiedere qual è stata la vostra epifania rock con il rock, il primo incontro, comunque un brano, un album che ricordate che vi hanno avvicinato più di altri alla musica rock.
1: Sai che non è male questa musica.
0: Ci scrive Amy: epifania col rock è stata da piccola, Two Friends di Mike Oldfield, che meraviglia, poi molto altro, ma quella canzone mi ha accompagnato come un amico in un'avventura, ed è una bellissima immagine questa
1: molto.
0: Qua effettivamente. Ci scrive anche Andrea: avevo 10 anni e l'epifania fu Innuendo, appena uscito come singolo, inizio 1991. Anche questo, comunque, anche quell'album, in realtà tutto quell'album è stato un album che io ho ascoltato molto e mi aveva avvicinato al rock.
1: Sì, la mia fu in terza media con l'album degli Offspring, Conspiracy of One, perché un mio amico ce l'aveva, mi piaceva tantissimo la copertina, che era il teschio degli Offspring fatto tipo a fiamma, e mi disse: senti di questo. E io, vabbè,
0: senti, cioè, il posto, cioè,
1: com'è?
0: Com'è? È greco.
1: Sai che gli ho risposto? È greco. Infatti il primo filone musicale che mi è piaciuto era quel punk lì, poi il pop punk, e poi sono andato per altri lidi, però ecco, mi ricordo questo album degli Offspring.
0: Allora, io sicuramente diciamo quella che era un po' la musica canonica degli anni 90, che erano un po' la musica leggera italiana, un primo affacciarmi al rock sono stati sicuramente i Nirvana. Arriviamo con Breed alla pausa delle 10. Fra poco continuiamo, se volete dirci le vostre epifanie, 3899 106 e 600.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Sport.
3: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
4: 814 10 13 Acqua Smart SRL.
3: Chiama subito il numero verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
5: Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia. E c'è anche la partita di rugby.
6: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
5: Ma è quella in cui corre anche papà?
6: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
7: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
8: Questo è Rockbusters.
9: Rockbusters on Radio Rock. Sono le 10:02. Stavamo parlando di epifanie rock. Come l'avete scoperto? Se c'è stato un momento, una canzone, un video, un qualcosa che vi ha fatto pensare not too bad. Ne parliamo tra poco, vi leggiamo, vi ascoltiamo. Ora i Sex Pistols.
10: Radio Rock, back in time.

0: Days and the Sun, i Sex Pistols aprono la seconda ora di Rockbuster. Sono le 10:05 ed eravamo immersi anche fuori onda nei vostri racconti di quelle che sono state le epifanie rock, ovvero i brani, i gruppi, le persone che vi hanno guidato, magari vi hanno fatto scoprire per la prima volta la musica rock.
1: Tu non avevi un momento specifico?
0: Ma non ho un momento specifico, perché comunque è stata una transizione dovuta un po' alle frequentazioni, agli amici. Mio fratello maggiore, che quindi già ascoltava i Queen, aveva comprato già l'album, per esempio Get a Grip degli Aerosmith, i Queen, quindi insomma MTV, il mondo di MTV ti apriva anche altre porte, quindi ho avuto diverse fasi e quindi non c'è un momento specifico. Sicuramente i Nirvana sono stati il primo gruppo che ricordo.
1: Io non ho avuto nessun background musicale, mi hai totalmente disinteressati alla musica, sai che vuol dire totalmente, neanche una nota, e quindi alla fine la scoperta è avvenuta a scuola, poi tramite mia sorella, quindi ecco, niente genitori.
0: Sentiamo invece quali sono le vostre esperienze a riguardo.
2: La mia epifania è stata a 11 anni con Born in the USA di Bruce Springsteen, la prima cassetta che mi sono comprato da solo.
0: Vedi, la prima cassetta, il boss Bruce Springsteen. Andrea ci scrive: il primo amore alle superiori, quando il lunedì mattina, per resistere alle prime 3 ore di filosofia e religione, il mio compagno di banco mi piazzava in testa le cuffie con Brave New World degli Iron Maiden. E anche quello era molto bello, quello che resisti. E anche i compagni con cui magari dividevi, all'epoca si usava dividere le cuffiette una per uno e si ascoltava la musica insieme.
1: Allora, il concetto del pantarei oggi lo affrontiamo e tutto.
0: Fra poco continuiamo con i vostri racconti, prima la novità. Brand new music right here. Brand new music. Brand new music. Brand new music. La musica nuova su Radio Rock.

0: novità di Radio Free Alice, votatela se vi piace sul nostro sito radiorock.it. Siamo immersi nei vostri bellissimi racconti di come avete scoperto il rock, come una sorta di epifania. Sentiamo ancora, ripartiamo da qua.
1: Buongiorno Fuffo e Nicole.
2: Buongiorno.
1: Claudio.
2: Ciao Claudio.
1: Epifania rock, beh, io la so, dico quasi al giorno perché non me lo ricordo. Io ero una pippa al suo, non avevo guida musicale, non avevo amici che sentivano cose fighe, quindi in realtà ero su roba commerciale. Ascoltavo una vostra concorrente.
0: E, lo fanno.
1: Niente, una sera gli scout cantano, sai, con la chitarra al fuoco, Wish You Were Here. Campeggio scout 2 settimane, cantata 10.000 volte, torno a casa, vado da Panorama alla Laurentina con i miei genitori e
2: c'è una targa a
1: ricordarsi, papà, io vorrei comprare questo CD, ed era Pulse, e da allora Pink Floyd. Ciao.
0: Da allora bello, Pink Floyd, bello. Dopo mai inseriamo i Pink Floyd, assolutamente, un bellissimo racconto. È vero comunque l'importanza di una guida musicale, o comunque di quel momento che ti fa scoprire qualcosa di bello. E proviamo a farvi scoprire qualcosa di bello noi, perché c'è Fuffo che ci deve ricordare un appuntamento importante.
3: Gioca e vinci con Radio Rock.
2: Sì, prestate attenzione perché potreste vincere un biglietto sabato 19 settembre, quindi tra un mese, meno di un mese. Radio Rock presenta Clint 1918 in concerto al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative in ambito shoegaze e post-rock, torna dal vivo nella sua città per presentare il nuovo album Amor, uscito lo scorso giugno a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Dalle 18, poi, stessa giornata, diretta di Roma-Inter, anticipo della 5ª giornata di Serie A. Radio Rock vi regala un biglietto. Inviate ora un messaggio su WhatsApp con nome, cognome e la parola Clint al 3899 106 600. I vincitori e le vincitrici saranno poi ricontattati dalla nostra redazione. Perciò, recap. Sabato 19 settembre, Clint 918, Amor Release Party in concerto al Monk Roma, che in via Giuseppe Mirri 35. È un evento Radio Rock.
0: E noi ve ne diamo un assaggio dei Clint 1918 con Aventine.

0: E questa era Aventin di Klimt 1918, che potete ascoltare al Monk sabato 19 dicembre. Ma eravamo alle prese con i vostri racconti, con le vostre epifanie rock, e ne stanno arrivando alcune veramente interessanti. Qui ci scrivono: mia madre racconta che quando papà ascoltava i Beatles, in particolare Twist and Shout, io prendevo il cucchiaio di legno a mo' di microfono e cantavo. Dalle medie in poi è stato un crescendo, passando dai Queen ai Maiden, Metallica, Nirvana, insomma da allora sempre tra metal e punk.
1: È stata graduale, anche perché Twist and Shout è una delle canzoni dei Beatles un pochettino più aggressive. Mi piace questo termine o è orrendo?
0: È orrendo. Se lo dici tu, comunque a me piace lo stesso. Giorgio, buongiorno.
2: Buongiorno amici di Radio Rock. Allora, io in realtà non ho avuto un'epifania sola. Ho avuto un periodo della vita verso i 12-13 anni in cui sono stato per qualche motivo esposto a un sacco di rock, ovviamente Nirvana. C'era mio padre che aveva i dischi degli Aerosmith, Kill 'Em All, Metallica, mi ricordo, lo mettevamo sempre in macchina. Però c'era il fratello maggiore di un mio amico che quando ci portava in macchina metteva sempre System of a Down, Slipknot. Ma una canzone che mi era rimasta da più piccolo particolarmente impressa era Savior dei Rise Against, che poi nessuno dei miei amici conosce. È bellissima, ovviamente adesso i gusti musicali sono cambiati, sono arrivato ad ascoltare i Lavandini Otturati, ma quella è molto bella.
0: Questo è un altro discorso che affronteremo in un'altra puntata, però a questo punto è un gancio. È un gancio molto interessante, quindi la riascoltiamo tutti insieme. It kills me.

0: Dance Savior. Andiamo veloci perché vorrei ascoltare tutti i vostri racconti.
1: Ce ne sono tanti.
0: Uno meglio, meno meglio dell'altro. Sentiamo.
2: Buongiorno e a tutti gli ascoltatori di Radio Rock anche. Allora, a me è rimasta impressa da piccolo The Final Countdown degli Europe. In un momento particolare stavo mangiando una delle prime fettine di petto di pollo che non mi piaceva per niente perché avevo beccato una parte nervosissima della carne, però ascoltai alla radio in cucina sta canzone e mi piacque una cifra
3: più del pollo.
0: Cioè, quindi, ciao ciao, per contrastare il disgusto verso il petto di pollo è lì che i Final Countdown ha avuto un suo ruolo.
3: Figo, i ricordi per immagini,
0: sì, sono meravigliosi.
3: Europe e questa parte nervosa del petto di pollo.
0: Raffaele,
4: buongiorno ragazzi. Buongiorno. Indubbiamente saltano Swing dei Dire Straits, non nella prima ora perché ero proprio bimbetto, ma poco dopo scopersi i piaceri del rock, diciamo così, e fu una continua scoperta fino ad arrivare ai giorni nostri in cui ascolto Fuffo e Nicole alla radio.
3: Grande. E hai l'epifania.
0: Che è questa epifania.
3: Ma penso che non sia mai stato usato il termine epifania così tanto dal 6
0: sì,
3: gennaio.
0: Esattamente. E così, con l'epifania di Raffaele, Dire Straits, Southern Swing, arriviamo alla pausa delle 10.30. Fra poco torniamo. Se volete arricchire il tutto con i vostri racconti, fatelo 3899 106 600 e torniamo tra poco.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
5: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
4: Dinanzi a richieste inconcepibili,
6: come fa tutto un po' più grosso?
4: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
7: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
8: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
7: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
8: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
7: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
8: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
9: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
10: Oh, papà, sarà la prima parola.
11: La laminectomia lombare.
10: Andava bene anche mamma.
12: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
13: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
14: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
15: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: State ascoltando
16: Rock

0: Remind Me, i Nickelback, i tanto vituperati Nickelback. Mi è capitato recentemente di vedere un video che ho trovato molto spassoso di ragazzi maschi e spassoso, maschi alfa, insomma, in un pub tutti quanti, in un dei, insomma, ognuno nei suoi rispettivi appuntamenti, che appena sentono partire questa canzone cominciano: vabbè, che schifo questa canzone, i Nickelback, e poi si incontrano tutti in bagno per cantarla e ballarla abbracciandosi a squarciagola. E l'ho trovato molto divertente effettivamente, perché secondo me questo è uno di quei brani che uno un po' snob, e poi come guilty pleasure quando parte un po' uno se la canta.
1: Brano uscito l'11 settembre,
0: sì,
1: del 2001,
0: sì, con
1: data,
0: la grande lungimiranza,
1: non proprio fortunatissima per far uscire un singolo,
0: non
1: ecco.
0: Sono stati molto fortunati nell'uscita, però comunque eccola qui. Così ripartiamo con i vostri racconti. Enrico, buongiorno.
1: Ciao Enrico.
2: Enrico da Alessandria. In seconda media il nostro professore di musica è diventato Bruno Risi, che era stato il tastierista di Drupi. Era un tastierista della Madonna, conosceva gente come Brian Auger, l'ha invitato addirittura a casa sua a dormire. Un bel giorno, invece di farci la solita lezione di musica teorica, ci ha portato un disco degli Emerson, Lake & Palmer, quello dal vivo ispirato ai quadri di un'esposizione di Mussorgsky, e ce l'ha fatto sentire in classe. In quel momento ho avuto davvero l'illuminazione, e è stato il giorno che ho deciso che il rock sarebbe stata la musica della mia vita.
0: È molto bello, mi sento molto emozionato
1: la
0: nel ricordare.
1: Sì,
0: è
1: sì,
0: stato
1: sì.
0: Bellissimo questo racconto, grazie. C'è anche Lorenza che scrive: la mia epifania è stata con una cassettina di Let's Go dei Rancid e Americana degli Offspring. Poi ho scoperto il metal con Metallica, Megadeth, Iron Maiden, ma anche le Zeppelin con l'album Led Zeppelin 4. Poi ho scoperto il crossover con i Korn, eccetera. E buon sabato. Questa Repito ci manda una foto, e dimenticavo i Pantera, una foto di lei 14enne meravigliosa che mi ha riportato proprio in quel periodo. Dopo comunque continuiamo ad ascoltare le vostre proposte, le vostre epifanie. Prima però c'è la novità dei Dinosaur Jr. Brand new music right here. Brand.

0: Pop, i Dinosaur Junior. Devo dire che parlando anche del 2001, io ricordo che è stata un'estate per me molto significativa da un punto di vista musicale, in cui ho scoperto che c'è stato lo scudetto della Roma. Sicuramente, questo è un fatto.
1: E allora...
0: E per me è stata l'estate in cui ho scoperto un po' l'amore, un po' la musica, anche grazie a un gruppo di persone che avevo conosciuto e mi ha fatto scoprire questo, i Dinosaur Junior, ma anche gruppi tipo i Flaming Lips, Mercury Rev, gli After Hours. Io comunque erano gruppi che non avevo mai conosciuto e li ho conosciuti proprio grazie a questo gruppo di amici, e ancora ho i CD che mi facevano e che tengo lì.
1: Abbiamo passato un'estate molto diversa nel 2001.
0: Te stai ancora a Circo Massimo a fare i caroselli, io a ascoltare i Dinosaur Junior. Ma continuiamo con i vostri racconti. Ci scrivono: buongiorno, estate, prima metà anni 90 in Sicilia, mio zio mette il primo CD dell'America del Rock e parte Jailhouse Rock da un impianto stereo da paura. Non avevo nemmeno 10 anni e ricordo come se la mia mente si fosse aperta. Sono rimasto folgorato.
1: Bello.
0: Bellissimo, bellissimo. Ma ancora le vostre voci.
2: Buongiorno Radio Rock, Fabrizietto da Grotta.
0: Buongiorno Fabrizietto.
2: Niente, io appena 13enne mi ricordo andavo da mia madre, ma mi sto annoiando, mia madre mi diceva: guarda, vatti a sentire un po' di musica da tuo padre. Mio padre c'era tutti i dischi, che ne so, Warren Zevon, Camel, Ramones, The Strangler, e mi è capitato mano Strange Days dei Doors. Eccola, che gioco è fatto.
0: Ed eccola là, i Doors.
1: Dottor Fabrizietto, sempre un piacere.

0: People are strange, i Doors, ci scrive Nicole, bella la musica, ma raccontaci invece della tua scoperta dell'amore nel 2001, molto più interessante. Un giorno faremo un focus, una puntata sulle
1: sull'epifania dell'amore.
0: Buongiorno magnifici, la mia epifania è stata una cassetta che aveva fatto un mio amico, l'amico di mio fratello, dove dentro c'erano Maiden, Scorpions, Metallica, Sepultura. Avevo tipo 9 anni, rimasi folgorato in tutti i sensi, mi sa, forse, chissà chi può dirlo.
1: Mamma,
0: Daniele,
1: mamma, guarda cosa ho scoperto.
0: L'ho scoperto. Antonio,
2: dopo aver comprato l'album Pink Floyd con cui ci sono nato, The Wall, andai a vedere un giorno Demoni di Dario Argento.
0: Vabbè,
2: sottofondo Cult, innamoratissimo.
0: Allora, Dario Argento ha una grande passione per il rock e il connubio cinema horror, musica rock. È stato proprio uno dei pionieri da questo punto di vista, oltre alla collaborazione con i Goblin per Profondo Rosso e non solo, ma insomma lui aveva utilizzato tantissime dei Motorhead, insomma gli Iron Maiden, insomma tantissimi di questi gruppi meno mainstream qui in Italia, proprio per film come Fenomena. Insomma, lui è uno dei pionieri da questo punto di vista, oltre aver portato, secondo lui, secondo i suoi racconti, Halloween.
1: Sì.
0: Qui in Italia.
1: Lo voleva il Gods of Metal, Dario Argento.
0: Esattamente, visto che in tanti avete chiamato in ballo i Pink Floyd, a questo punto ho fatto una media ponderata e ho scelto una canzone che volevo riascoltare io.
1: Quindi non è una media ponderata, è conflitto di interessi.
0: È un conflitto di interessi becero. Però a questo punto riascoltiamo Comfortably Numb.

0: Home from Tumbling Numb, i Pink Floyd. Salutiamo Nadia che ci scriveva: buongiorno, la mia epifania con il rock a 9 anni, mio fratello più grande di me di 8 anni portò a casa la musicassetta di Selling in England by the Pound dei Genesis, l'ho imparata a memoria, erano i primi anni 70. E di fratelli, come comunque hanno un ruolo, le sorelle ovviamente hanno un ruolo.
1: I
0: anche...
1: tuoi lo hanno avuto?
0: Sì, mio fratello maggiore ascoltava i Litfiba, comunque ricordo i primi Litfiba, Guns N' Roses, quindi i primi album, Spaghetti Incident, gli Aerosmith, l'avevo citati prima, quindi sicuramente mi ha fatto scoprire tanta buona musica. Ancora Francesco.
2: La mia epifania è stata invece l'87. Ho visto in televisione su su Video Music il concerto dei Guns N' Roses.
0: Ecco,
2: sono rimasto folgorato
0: a questo
1: esattamente
0: punto...
1: come Dave Grohl ha raccontato. Nel suo caso invece è un docufilm del 1980 sugli AC/DC, e quindi ora non so se tu sei il batterista dei Foo Fighters, però
0: a questo punto, pescando tra i vostri racconti, c'era anche chi aveva comprato la sua prima cassetta, era Born in the USA del boss Bruce Springsteen. E con questo brano arriviamo alla pausa delle 11. Se volete continuare, continuate 3899 106 e 600. Noi torniamo tra poco.

0: mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Aptodis, averla ti conviene!
4: Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
5: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili! Tonno in olio di semi di girasole Reditonno, confezione da 4 per 80 grammi a 2,39 euro, solo con Aptodis!
6: Todis, buongiorno convenienza!
7: Ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
8: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Questo è
11: Rockbusters.
10: Rockbusters.
12: On Radio Rock. Abbiamo superato da pochissimo le 11 del mattino di questo sabato 22 agosto. Si sta insieme alla musica di Radio Rock. Ai vostri messaggi e ai verb, eccoli qua.

0: 10 Royal Blood, questa è la novità che ci riconduce in diretta e apre le danze della terza ed ultima ora per quello che riguarda me e Fuffo con Rockbusters.
1: Allora, Nicola, sono arrivati tantissimi messaggi, è stato divertente, ma continueremo a ascoltarli e a leggerli. Si parlava di epifanie, come avete scoperto, vi siete approcciati al mondo del rock, partendo dal racconto di Dave Grohl esaltatissimo per aprire e fare da gruppo spalla con i Foo Fighters agli AC/DC, che sembrerebbe una cosa, no, magari una diminuzio per qualcuno, invece lui dice no, caspita, ho sempre sognato, nell'80 ho scoperto il rock grazie a loro. Non so, volevamo mandare un messaggio.
0: Vai, ascoltiamo.
1: Vai, poi.
2: Per me il rock ha rappresentato proprio la rivoluzione.
1: Bello.
2: Vengo da una famiglia molto bacchettona e mi ricordo che mio zio mi regalò un Discman dove sentivo di contrabbando i CD degli Offspring che mi prestava il mio compagno di banco delle medie. L'epifania con il metal ce l'ho avuta molti anni dopo e in un autogrill vicino a Mantova c'erano delle postazioni d'ascolto tipo a colonna e c'era il CD dei Metallica S&M, quello con l'orchestra. Mi ricordo proprio i brividi con quei due soldi che ci avevo nel portafoglio, me lo so comprato ed è lì è stato amore eterno.
0: Sì, perché io ricordo distintamente i risparmi che uno poi aveva per investire sulla cassetta o sul CD da comprare, era comunque una spesa. Io ricordo all'epoca era 30.000 lire del vecchio
1: ancora,
0: conio.
1: Il vecchio conio.
0: Ancora fa male il vecchio conio.
1: Comunque, come me. Amico che ti presta il CD degli sì. Offspring durante le scuole medie.
0: Esatto. Vedi? Però l'album americano, in particolare degli Offspring, e gli Offspring sono stati citati spessissimo. Quindi a questo punto ascoltiamo Pretty Fly for a White Guy.
3: Born Jack Lieben, Glauben.

0: Offspring, Pretty Fly for a White Guy, citavi Americana, l'album Ti Porto nella Terra Americana. Allora, non ci sarà in Terra Americana Yannick Sinner per lo US Open, continua il problema al ginocchio destro, quindi ha dovuto rinunciare ieri tramite comunicato. Curioso, torna Alcaraz dopo 4 mesi. Sono dati il cambio. Lui per il polso, Sinner per il ginocchio. Mentre in terra americana, stanotte la Corte Suprema degli Stati Uniti ha decretato che Trump può continuare a costruire la sua casa, anzi la sua sala da ballo della Casa Bianca, perché la Corte d'Appello del District of Columbia gliel'aveva sospesa dicendo no, tu dovevi avere l'approvazione del Congresso. La Corte Suprema ha detto ma fa un po' come
1: secondo
0: ma
1: me
0: continuala.
1: Hanno ascoltato noi la mattina, hanno pensato ma lasciamogli fare la sala, così si occupa di quello e non mette becco su altre cose più pressanti.
0: Il bello è che Trump ormai la presenta come opera di massima sicurezza, sì, e casa da ballo, perché dice che lì ci sarà i servizi antidroni, il bunker, eccetera.
1: Il corso di liscio che vuole fare la sera.
0: Però c'è anche una segnalazione, ovvero che ci sarà lavoro artigianale italiano, ovvero prenderanno da delle cave in Indiana un marmo prestigiosissimo e sarà spedito direttamente in Italia per farci delle colonne corinzie. Sarà una bacchina, ho visto il progetto, sembra il Partenone, però fatto da Piero Savastano.
1: Il Partenone a Las Vegas, sono quelle cose lì molto barocche che
0: mi
1: piacciono tanto.
0: Mi fai una colonna corinzia, ci metti un chilo d'oro
1: e un po' d'oro, sì, un po' d'oro. E così vedremo come andrà a finire questa storia della sala da ballo che ci sta appassionando moltissimo. Tra i gruppi che avete citato, insomma, che sono, hanno rappresentato un'epifania rock, c'erano i Con. Sicuramente io ricordo il video di Freak on a Leash con i proiettili.
0: C'erano delle colonne corinzie.
1: Non c'erano delle colonne corinzie, però noi comunque la riascoltiamo.

0: Korn con Freak on a Leash. Anche questi fanno parte della formazione musicale, dell'epifania musicale di molti degli amici e delle amiche all'ascolto.
1: Mi è piaciuto il messaggio di prima dell'ascoltatore che parlava di famiglia molto bacchettona e che è stata una vera e propria rivoluzione il
0: che
1: rock.
0: Una sorta di ribellione e anche liberazione avviene anche attraverso la musica, ma questo magari è l'argomento per un'altra puntata.
1: Infatti oggi al meeting di comunione e liberazione si ascolteranno gli Iron Maiden. Il c'è Papa Leone che sta al meeting di Rimini che viene fatto ogni estate.
0: Però dovrebbe ascoltare i P.O.D. Ne abbiamo parlato l'altro giorno. Guarda che dopo li prende i P.O.D. perché
1: se ci aggiungi delle lettere sembra un'imprecazione.
0: Perché mi hai fatto ricordare e live. Dopo la passiamo.
1: Dopo, brava.
0: Anzi, guarda, la passiamo su, la preparo subito.
1: Dedicata
0: tu dici
1: a
0: questa storia.
1: Papa Leone, che sì. dall'82 un papa non si recava al meeting di comunione e liberazione, che è il master della politica italiana di fine agosto, se vi interessa. Comunque, vedendo un po' le prime pagine dei giornali, oggi la notizia qual è? Che la Turchia ha annunciato di aver spiccato un mandato. Quanto mi piace spiccare un mandato di cattura internazionale nei confronti di Netanyahu, di un militare anche del 71esimo battaglione Moscovic, perché magari pochi lo sapevano, ma c'è un processo in corso in Turchia. Il 14 luglio era stato decretato colpevole Netanyahu di vari crimini, tra cui genocidio, eccetera, e adesso l'annuncio di aver comunicato all'Interpol di spiccare un mandato di arresto internazionale nei confronti di Netanyahu, che nel pratico non porterà niente, però segnala che la Turchia comunque è attiva sul fronte. La risposta di Netanyahu c'è stata dicendo: Erdogan è un dittatore antisemita che ha massacrato i curdi, dà rifugio ai terroristi di Hamas, occupa Cipro, imprigiona un numero record di giornalisti e oppositori, eccetera eccetera. Quindi c'è questa grande tensione. E l'altra cosa che mi aveva comunque fatto così, mi aveva colpito, è che l'Ucraina ieri Zelensky ha firmato un decreto che impone sanzioni contro la società di Masha e Orso, che è uno dei cartoni più famosi anche in Italia, su Rai Yo-Yo, credo
0: sì,
1: lo dia, no? Perché? Perché parlano di soft power, ovvero, ma questa è dal 2018 se ne parla.
0: È russo, ma è cartone animato, non è che...
1: Rappresentano una minaccia, Masha e Orso, una minaccia per la sicurezza nazionale dell'Ucraina. In pratica dicono che è soft power russo e che Orso rappresenti la Russia, che in effetti viene sempre detta, definita il vecchio Orso, e Masha, non lo so, non l'ho visto. C'è una puntata in cui Masha c'ha un cappello sovietico e difende il suo orto da...
0: C'è la puntata in cui c'è la canzoncina delle carote che io ancora ho, mi perseguito.
1: Credo che sia il record su YouTube.
0: Sì, quello, esatto.
1: Come sono, quella delle carote?
0: Le carote! È una cosa così.
1: Era così. Ucraina a mettere le sanzioni.
0: Forse. C'era questa canzone delle carote che io ricordo un po', mi ha perseguitato per giorni.
1: Allora, nel resto d'Europa no, è l'Ucraina che ha messo le sanzioni sul cartone, i creatori, la società, però ve lo segnalo, Masha e Orso.
0: Dopo ve ne faccio assaggiare un estratto di questa canzone delle carote, però prima vi avevo promesso il Christian Metal dei POD con Alive.

0: E abbiamo rispolverato questa live dei
1: citata ieri.
0: Hai fatto così tornare alla memoria questo brano che avevo completamente rimosso.
1: Ma invece ci sono neogenitori, genitori da più o meno quanti anni? 7-8 anni che ci possono citare qualche tormentone dei loro figli. Tu citavi però da zia. La canzone delle
0: Anche
1: carote di Masha e Orso.
0: Baby Shark.
1: Baby Shark ormai quanto è passato?
0: Però dopo la canzone delle carote adesso non ho avuto tempo di prepararla, ma ve la preparo. Arriviamo a questo punto alla pausa delle 11.30 con uno dei brani che avete citato voi della vostra formazione Epifania Musicale, Elvis Presley, Jailhouse Rock. Torniamo tra poco.

0: vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Questo è Rockbusters. On Radio Rock. 11.33, entriamo nell'ultima mezz'ora di Rockbusters. Alle 12 andremo via e passeremo il testimone a Jacopo Morroni con Animal House e ripartiamo dai Judas Priest.

0: You've Got Another Thing Coming, Judas Priest, che aprono quest'ultima parte di Rockbuster. Stavamo parlando, tra le altre notizie, delle sanzioni ai danni di Masha e Orso, un cartone che è famosissimo comunque tra i bambini da tantissimi anni, insomma non è una novità, è un cartone tra l'altro anche molto carino, se dobbiamo dirla
1: le tutta. Sanzioni ucraine nei confronti dello studio dei creatori, degli sceneggiatori di Masha e Orso, considerato soft power russo, e quindi in Ucraina viene vietato, oltre a tutte le sanzioni, lì è un contesto chiaramente diverso da quello italiano, ma Rai Yo-Yo per i fan continuerà a mandarlo. Tra l'altro, qual è il rapporto tra i due? Masha è una bambina.
0: Masha è una bambina
1: una
0: un po' rompiscatole, che va lì comunque, che cerca sempre un po' di importunare quest'orso che vuole solo star lì a fare l'orso, nel bosco.
1: Fare l'orso russo.
0: Masha è così, è una bimba che vuole appunto giocare, e quindi fa le cose che fanno le bimbe.
1: E perché tutti sottolineano la sua vivacità, intraprendenza e quasi fastidio?
0: Perché è molto vivace, okay. Troppo, quindi insomma il povero orso deve subire questa esuberanza di Masha. Ci scrive Alice: sono mamma dal 2014, oltre a faccio la guardia a tutte le carote, molto più inquietante, prendi la tua medicina, dove il lupo ha un incubo su Masha infermiera.
1: Aspetta,
0: questa non
1: aspetta,
0: la ricordo.
1: Aspetta. Allora, parlavamo di per i neogenitori, i tormentoni dei bambini e dei cartoni per bambini.
0: Però qui c'è testimonianza di chi effettivamente non è stato un trauma soltanto per me questa cosa delle carote, perché senti questa nota audio.
2: Faccio la guardia a tutte le carote, sì. Faccio la guardia a tutte le carote.
0: È un incubo che abbiamo subito in parecchi.
1: Di che
0: vediamo,
1: stiamo
0: qui
1: parlando?
0: C'è VAR, cioè questa puntata in cui non lei deve fare la guardia a queste carote, perché
1: che
0: vengono rubate dal coniglio.
1: Tra l'altro citate proprio dagli ucraini, che dicono che in quel caso Masha rappresenta la Russia, che... quindi è un messaggio subliminale contro le invasioni. Vabbè, sentiamo. Fammi sentire.
3: Io faccio la guardia. Faccio la guardia a tutte le carote.
0: E a questa voce.
3: Faccio la guardia a tutte le carote.
0: E va avanti così per mezz'ora. Che
1: lei
0: per me
1: stoppato
0: che...
1: subito, perché tu odi le cose ripetitive.
0: Io ho un problema, non con Masha nello specifico, ma quando
1: con
0: si ripete più di due. Io posso tollerare una seconda ripetizione. Già dalla terza comincio ad avere un problema di tic e non ce la faccio. Però questo era. E a questo punto
1: vabbè, direi
0: però
1: che... i tormentoni per bambini, quello sono,
0: infatti,
1: sono la ripetizione.
0: E infatti per me è un incubo a colori. Io amo, per esempio, ecco, un esempio virtuoso di cartone delizioso a mio avviso, più moderno, è Bluey, che è questa famiglia di cagnolini. Bellissimo, lo trovo molto moderno.
1: Ma li vedi per te o per tua nipote?
0: No, li vedo
1: per interesse personale.
0: Li vedo... A questo punto, sai, forse anche per interesse personale, perché sono molto carini. Vedi, chi è il genere magari può confermare se Bluey è approvato. È approvata sicuramente la novità dei Pineapple Thief. Brand new music right here. Brand new.

0: New World Order Pineapple Thief. Se vi piace questa novità, ebbene votatela sul sito radiorock.it. Abbiamo una meravigliosa testimonianza.
1: Ciao, io sono Aurora.
2: Ciao Aurora. Ciao.
1: Io guardo voi tantissime volte e mi guardo pure lo spettacolo. Oh. Ciao.
0: Ciao, una buona giornata da intenditrice. Un saluto ad Aurora.
2: Allora, qualcuno prima ha citato il lupo. Sempre in uno di questi cartoni. Oggi c'è una storia incredibile raccontata da tutte le testate, perché ieri è scomparso all'età di 80 anni Marcos Rodriguez Pantoja,
0: che magari
2: io non
0: l'avevo
2: mai
0: nulla.
2: Sentito mai fino a ieri sera. È scomparso in Galizia un uomo che per oltre 12 anni, quando era bambino, aveva trovato la sua vera famiglia in un branco di lupi, che è uguale alla storia di Mowgli, ma se vogliamo anche di Romolo e Remo, ed è vera. Io pensavo fosse finta, sono andato a controllare, ci hanno fatto anche un film in Spagna, ci hanno fatto delle ricerche universitarie, addirittura una tesi di laurea su quest'uomo, ed è una storia incredibile. Lui era nato nel 46 nella provincia di Cordova. Quando era un bambino di 6 anni, il padre lo consegnò, per altri lo ha addirittura venduto a un vecchio capraio, perché era morta la madre, non sapeva che farne del figlio, lo dà al vecchio capraio che gli insegna un po' i rudimenti della sopravvivenza, accendere un fuoco, che cosa mangiare, cosa non mangiare. Che succede? All'età di 7 anni il capraio muore e lui rimane da solo con le capre, e è ovviamente un bambino di 7 anni da solo, no? Vive di espedienti,
0: appunto, al
2: che
0: mondo.
2: Succede che si avvicina al gregge e al ragazzo un branco di lupi. All'inizio non riescono a trovare una quadra di convivenza. Poi racconta lui: una lupa a un certo punto mi leccò, si strofinò contro il mio corpo per darmi calore, e sostanzialmente viene adottato dalla lupa e dal branco di lupi. Dice: la prima cosa che ricordo è lei che mi ha consentito di dormire insieme ai cuccioli, e per 12 anni questo, che era un ragazzo, quindi fino ai 19 anni, ha vissuto allo stato brado insieme ai lupi. E parlava anche delle ha imparato per esempio a fare il richiamo dei cervi, degli uccelli, cacciava con loro, sfruttava il branco. È una storia assurda, incredibile. Poi la Guardia Civil, quando aveva 19 anni, lo ha identificato, lo ha sostanzialmente riportato in civiltà, cosa assolutamente traumatica per
0: ovviamente.
2: Lui che ha raccontato dopo anni è tornato lì nella Sierra Morena per incontrare i lupi, che non lo hanno riconosciuto. E vabbè, la storia, se volete approfondirla, si trova oggi su veramente ovunque online, è una ficata pazzesca.
0: A questo punto sono anche curiosa di recuperare il film, perché veramente è una storia incredibile questa qua.
2: Film del 2010.
0: Moderno Mowgli.
2: Il film si chiama Entre Lobos. Ho visto
0: quindi
2: il trailer.
0: Tra i lupi.
2: Sì.
0: Benissimo, questa è una storia incredibile, altrettanto incredibile è Love Song, The Cure.

0: Big Cure con Love Song. L'ho passata perché qualcuno aveva inviato prima un messaggio dicendo che il primo album Epifania che ha fatto scoprire il rock era Disintegration, The Cure, album meraviglioso. Avrei voluto passare Untitled o Plain Song, ma i tempi erano un po' stretti, siamo quasi in chiusura e quindi non facevo in tempo, ma anche per me è stato un album importante.
1: Mi piace molto questo termine Epifania. La settimana prossima dovremo usare di più la parola Natale.
0: Sì,
1: dare i Natali.
0: Dare i Natali non sarebbe la stessa cosa, non avrebbe lo stesso significato.
1: Vabbè,
0: però
1: peccato.
0: Ci è intrigato, ingolosito con questa storia dei lupi, di quest'uomo che è scomparso
1: in
0: Spagna.
1: Mowgli moderno.
0: Il Mowgli moderno che ha vissuto questa avventura, abbandonato prima dal padre e poi insomma cresciuto da un pastore che è morto, e poi di una sua vita con i lupi.
1: È lunghissima chiaramente la storia, però anche la difficoltà del reinserimento in società merita. E diceva poi lui stesso che l'unico rapporto che è riuscito a ricucire interamente con l'essere umano è con i bambini rispetto agli adulti, e ci può stare in effetti, avendo vissuto una vita del genere. Io probabilmente sarei morto dopo 2 ore.
0: Le tue skill di sopravvivenza sono pari allo zero.
1: Raccontami la tua storia. Allora, avrei visto il lupo, sarei morto. Oppure la prima bacca, sai, tipo Into the Wild. La prima, il cianuro dentro, e sarebbe finito. Ci avrebbero fatto un film, probabilmente.
0: Sarebbe finita così. Fra poco i saluti. Prima, President of the United States of America, Lump.

0: E siamo giunti, Fuffo, al momento dei saluti. Noi vi lasciamo in ottima compagnia perché sta arrivando Jacopo Morroni con Animal House. Per quello che riguarda Rockbusters, domani andrà in onda, ma al timone ci sarà Lele Guzzardi di Radio Rock Italia, che vi terrà compagnia al posto nostro. Noi invece l'appuntamento ve lo rinnoviamo per il Rock Show Summer Edition, sempre lunedì dalle 7 alle 10.
1: Ciao a tutti ragazzi, buon sabato e buona domenica. Ciao.
2: Avete ascoltato Rockbusters on Radio Rock.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza.
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
3: Oh, papà, sarà la prima parola.
4: La laminectomia lombare.
3: Andava bene anche mamma.
5: È nata CorMed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
6: Ricordati, CorMed si scrive con la K.
7: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
8: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16. WhatsApp 331 388 57 87. Libri16.it.
9: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
11: Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Su Radio Rock, Animal House, la fiera delle fiere. On Radio
12: Rock. 3 minuti dopo le 12, è sabato 22 agosto, siete collegati con la fiera delle fiere Animal House. Io sono Jacopo Morroni e vi porto come ogni weekend fino alle ore 15, girovagando fra curiosità bestiali e un sacco di musica rock. Faccio gli onori di casa, 3899 106 600, è il numero per chiacchierare insieme via WhatsApp e Telegram. Vi ricordo che abbiamo anche una bellissima Radio Rock TV che potete seguire in tutta Italia, non solo con la nostra app per iOS, Android, su Twitch, sul nostro sito, ma anche sul canale 833 del digitale terrestre, ripeto, in tutta la penisola. Iniziamo da un po' di rock, da un po' di punk pop, questa sarebbe la giusta definizione, veramente storico. Io con queste sonorità ci sono venuto su, non tanto bene, ma insomma.
1: Radio Rock, back in time.

0: Age Again Blink 182, una delle domande che la mia generazione si fa più spesso, intrappolata in questo finto essere adulti. In ogni caso, prima di svelarvi di quali bestie parleremo in questa puntata della fiera delle fiere, fatevi ricordare che domenica 18 ottobre c'è un gran bel evento, cioè noi di Radio Rock presentiamo Jen in concerto al Wishlist Club. Il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa col suo primo album Unum sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo. In apertura Urtica e Dilemma, i biglietti sono in prevendita su Dice FM come al solito, ma anche qui come al solito noi di Radio Rock un biglietto ve lo regaliamo. Come fare ad ottenerlo? Beh, basta inviare adesso un messaggio WhatsApp con il vostro nome, cognome e la parola Jen con 2 N, mi raccomando, al 3899106600. Vincitori e vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione. È domenica 18 ottobre, Jen in concerto al Wishlist Club, che vi ricordo essere in via dei Volsci 128B a Roma, quartiere San Lorenzo San Lollo. Per gli amici, adesso le nostre novità.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Give me that.
5: Brand new

i Weezer fra le nostre novità in alta rotazione, 12 e 10 minuti in questo sabato 22 di agosto. La Fiera delle Fiere non vi lascia in questa calda calda estate, ci hanno promesso dei giorni di tregua dal caldo, ma se questa è la tregua dal caldo, diciamo che vabbè, non mi lascio a espressioni volgari romane su dove finisce il ciò. La Fiera delle Fiere non vi lascia in questa calda calda estate, ci hanno promesso dei giorni di tregua dal caldo, ma se questa è la tregua dal caldo, diciamo che vabbè, non mi lascio a espressioni volgari romane su dove finisce il cetriolo quando in ballo vi è un ortolano. Gli ortolani

foto del più fedele amico dell'uomo. D'altronde, Led Zeppelin Black Dog dovrebbe darci una chiara idea. È naturale che parleremo oggi di cani. Oh, questo è stato deciso che ci rifacciamo tutti gli animali domestici e siamo andati un pochino per diffusione. E fra cane e gatto, come vi dicevo già il weekend scorso, oggi parliamo dei cagnacci. Effettivamente i gatti risultano

gattano più diffusi come numero assoluto. Abbiamo circa 12 milioni di gatti in Italia contro 9 milioni e mezzo di cani. Ma se andiamo a vedere la diffusione all'interno delle famiglie italiane, il cane resta l'animale più diffuso. Una famiglia su 5 ha ufficialmente un nucleo familiare su 5, intendo, quindi considerate che questi dati valgono sulla residenza, sostanzialmente, sui nuclei familiari dichiarati all'Agenzia delle Entrate, per capirci, ecco benissimo, un nucleo familiare su 5 ha effettivamente un cane. Ora, la domanda in realtà resta un pochino aperta, perché sembra quasi poco conoscendo le persone, guardando in giro. Effettivamente questo dato potrebbe essere leggermente a ribasso, e il perché, la ragione per cui questo dato è a ribasso, è perché ancora oggi nel 2006 alcuni di voi, le vere bestie di Satana, non cippano il proprio cane. Ora ci ascoltiamo un bellissimo brano dei Procol Harum che inizia con questo rumore di gabbiani, ma che è quanto mai a tema. Loro sono una band eccezionale, devo dire poco seguita ad oggi, beh poco seguita, insomma non ci stanno più, ma intendo in generale una band che è stata un pochino dimenticata e ogni tanto provo a riproporvela. Questa è A Salty Dog.

Naughty Dog e Procol Harum. Che roba, che roba. Continua a subirmi di quanta roba ha rifatto Zucchero, mi scrivete. Sì, però spesso molto bene, perché per esempio Indago dagli occhi del cielo sono molto più figa all'originale. Vabbè, opinioni, in ogni caso io ho una strana passione insana per Zucchero, dovete saperlo subito, quindi mi dichiaro immediatamente. 12:22, bene, che succede? Ovviamente il conto degli animali domestici è qualcosa di molto difficile. Perché? Perché su alcuni animali domestici abbiamo dei dati veri che dovrebbero essere certi e su altri no. Nello specifico sui cani noi dovremmo sapere esattamente tutti i cani che ci sono sulla penisola, perché tecnicamente tutti i cani andrebbero chippati. Quindi quando c'è il chip c'è un singolo codice identificativo che identifica il cane, identifica il suo padrone e il responsabile legale, quindi dovremmo avere i numeri precisi. Solo che poi no, non tutti chippano i cani, quindi noi sappiamo di sicuro che ci sono più di 9 milioni di cani chippati, quelli di cui abbiamo contezza, bene o male. Poi dopodiché passiamo ai gatti, che si possono ed è consigliabile cipparli, ma non lo fa praticamente nessuno, cosa che io vi consiglio di farle. È l'iniezioncina, non gli succede niente. Se si perdono e li portano da un veterinario, tic, e vi chiamano al telefono. È molto semplice, ovviamente. Ma sui gatti, naturalmente, già i conti sono più difficili. Infatti si pensa che i gatti siano 12 milioni e qualcosa più, boh, 2 milioni e mezzo di randagi. Ma chi lo sa chi è che riesce a fare veramente il censimento dei randagi? Nessuno al mondo. Quindi sul cane il dato è il più certo, ma forse anche il più sottovalutato, perché contiamo solo quelli che sono ufficialmente dichiarati. Detto ciò, il 20%, più del 20% delle famiglie italiane ha un cane cippato, quindi quantomeno, ok? Questo è il dato, il che lo rende effettivamente il pet non più numeroso, abbiamo detto vincono pesci e uccelli come numero assoluto, ma sicuramente più diffuso di Italia. E la cosa interessante è che bene o male questo 20% è più o meno costante in tutta la penisola, con un lieve incremento al sud. In realtà, effettivamente, se andiamo a vedere, ve lo dicevo già l'altro weekend, cani e gatti, diciamo che le regioni del centro-nord hanno una lieve preferenza per i gatti, quelle del centro-sud per i cani, ma insomma, la situazione è bene o male stabile. I cani a noi ci piacciono.

Dog, ooovviamente gli Stooges, qui su Radio Rock. Ora, cosa interessante da calcolare è effettivamente il confronto che già vi ho proposto la settimana scorsa, ma che vi ripropongo al volo prima della pausa delle 12.30 sul costo di avere un cane e di avere un gatto. Perché di base uno può pensare a un cane, pensiamo a un cane di media taglia ad esempio, non al chihuahua, ma anche un border, non c'è bisogno di avere un mare in mano o un San Bernardo, e uno pensa sostanzialmente, dice vabbè, ma costa molto di più un cane, mangia il triplo, è più grosso, lo devo portare fuori, avrà più esigenze. Fra l'altro la clinica veterinaria dei cani è molto avanzata e i cani soffrono di tante patologie rispetto ai gatti in media. Effettivamente, se la spesa veterinaria per cane è superiore a quella per gatto, la spesa per il cibo è infinitamente più bassa. Nel mercato del pet food i cani occupano circa il 20% del tutto, 20-25% del tutto. I gatti da soli, che come massa fanno molto meno, più del 55. Quindi di base, eccetto quando il cane ha delle condizioni croniche di salute, lì venite svenati naturalmente, perché i veterinari costano quello che costano, ovvero costano quello che costerebbe il sistema sanitario nazionale senza il sistema sanitario nazionale, quello che costerebbero le prestazioni mediche anche per noi se non ci fosse il sistema sanitario nazionale che le paga per noi. Beh, in quel caso tenere un cane è molto più economico che tenere un gatto. Riguardo al mantenimento base potresti spendere meno della metà, pensa un po'.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 20 al 30 agosto, approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Tiziano, selezione Parmacotto, 2 etti a 2 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza.
5: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
6: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
5: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
7: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
8: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
9: Animal House,
10: la fiera delle fiere.
11: On Radio Rock.
12: 12 e 33 minuti, sabato 22 di agosto. Siete collegati con la fiera delle fiere Animal House. Se il weekend scorso parlavamo di gatti, questo weekend parliamo di cani. Quest'estate ce la facciamo tutta sui nostri animali domestici, almeno i più diffusi. Secondo l'ultimo report, più del 20% delle famiglie italiane, dei nuclei familiari italiani, ha un cane, la media di 1,3 cani a famiglia. Quindi sostanzialmente di base un cane per famiglia. Vi ho raccontato qualcosina sulle spese, ci andremo più approfonditamente. Ma l'altra domanda che mi sono fatto, proprio parlando di numeri, cercando di conoscere i cani che vivono nelle nostre famiglie, è quali siano le razze, le taglie più diffuse. E ho avuto una serie di sorprese, roba che non mi aspettavo. Prima di passare a questo, però, ci ascoltiamo un brano dei Ramones. Questa è Pet Sematary.

0: salutami Ramones. E allora arrivano messaggi al 3899 106 600, ne arrivano diversi, fra poco li ascolto tutti, ma intanto parlano anche i professionisti. Lavoro in una toletta, e beh, è qua, è il lavoro vostro. Da noi il 99% sono barboni, toy red, ed effettivamente se andiamo a fare le taglie, c'è stato un incremento esponenziale impensabile dei cani di taglia piccola, piccola, piccina, piccina, piccina, piccina, piccina. Cioè quelli che potete prendere in braccio, il barboncino, il chihuahua. Questi animali qua negli ultimi 15 anni hanno avuto un'impennata infinita. Ce n'è uno di questi, non so se è proprio il barboncino toy red, adesso lo ritrovo fra un secondo, che costa fra l'altro un fracco dei quattrini che vogliono tutte le ragazzine ricche d'Italia, che non mi ricordo qual è, una roba che costa tipo 1.500 euro, che fra l'altro è pieno, sono pieni canili dei cani. Ma in ogni caso sì, come taglia piccoli, c'è un incremento pazzesco di quelli che io poi non lo so, non lo capisco. Io non ho mai avuto un cane. Ora, io ho avuto tutti gli animali del mondo, lo sapete, sono San Francesco, non ho mai avuto un cane mio. Ho tenuto per tantissimo tempo milioni di cani, ma non ho mai avuto un cane mio. Ora, la mia idea del cane è un cane che abbia la forma di un cane, non so come dire, quindi non sono attratto dai cani di piccola taglia, anzi io mi prenderei solo lupi cecoslovacchi fosse per me. Poi sono in un appartamento e non lo posso fare, ma in ogni caso i cani di piccola taglia stravincono in questo momento in Italia, sia come crescita che come diffusione. Ma la singola razza più diffusa, almeno se calcoliamo che ovviamente la maggior parte degli animali che vivono nelle nostre case sono come quelli che vengono chiamati bastardini e che quindi escono dal conteggio, lo capite benissimo. Se andiamo a vedere la singola razza più comune in Italia, secondo i dati ufficiali quantomeno, è una razza che io non mi sarei mai aspettato.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: La musica nuova su
6: Radio Rock.

Bring on the Psychics, i Quicksand fra le nostre novità in alta rotazione, sempre votabili sul sito www.radiorock.it. Scegliete voi quale novità restare a lungo nella nostra alta rotazione. Vi ricordo, fra l'altro, sebbene io ve l'abbia già ricordato a inizio trasmissione, ma è importante diffondere questa informazione, che abbiamo ottemperato la nostra promessa di espanderci a macchia d'olio in tutta la penisola. Infatti siamo sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six in tutta Italia. Basta andare sull'833, cliccare il pulsantino rosso dell'interattività, oppure per altri funziona il tasto giù o il tasto menu, e selezionare Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci ovunque voi siate. Hey man, look at me rocking now, I'm on the video, diceva Sergio Tanchiando. Benissimo, a questo punto abbiamo un pochino visto che sono i cani di piccola taglia, ma se andiamo sulle singole razze io sono rimasto abbastanza sorpreso. Questo è il dato che io trovo, quantomeno, di tutti i report che vengono fatti. Vi parlavo anche lo scorso anno che la maggior parte dei report sono fatti per ragioni economiche, in realtà, quindi analizzano il pet food, il mercato della veterinaria, il mercato degli allevamenti e dei cani di razza, e quindi naturalmente non è che sono interviste fatte per interessarsi a quali animali abbiamo, ma per quantificare fenomeni economici. Possono dunque non essere esattissime, ma in ogni caso è quello che abbiamo. E allora sembrerebbe che la razza più diffusa in Italia non sia il barboncino, non sia il, non so, il Labrador, il Golden, il Border Collie, io avrei detto uno di questi, ma sia il Setter Irlandese.

Roots Bloody, Roots e Sepultura. 12:46, mi è rimasto in testa questo brano perché mi ha mandato ieri Antonio Albanese, che avremo qui alle 14 un video dei Sepultura che suonano ai Grammy con orchestra e tamburi dietro, un fomento finale. Allora, innanzitutto ho sbagliato, non è il setter irlandese, è il setter inglese, da sempre in vetta per numero di nuovi nati grazie alla forte tradizione della caccia agli mortacci vostra. Purtroppo sapete come la penso, se per hobby vi divertite a sparare ad animali che non hanno un fucile e non sanno di star giocando a questa roba, se chiamarlo sport, purtroppo abbiamo poco da condividere. È chiaro, lo sport sarebbe se anche il coniglio fosse armato, e allora io in quel caso ci sarei totalmente andato a ammazzare. Se il coniglio fosse consenziente, armato, anche lui volesse partecipare, allora va benissimo, ma temo che ci sia una piccola obiezione di consenso lì da qualche parte, in ogni caso. Ma va bene, naturalmente la forte tradizione della caccia fa sì che una delle razze più richieste siano i setter, ovvero quei cani che vengono utilizzati per l'attività venatoria. Fra l'altro è appena uscita una legge che è tanto vergognosa che ho difficoltà a parlarne mantenendo un profilo radiofonico accettabile, per cui vi dico solo andate a vedere, se poi non vi ribolle il sangue, secondo me avete scordato di avvitare il cuore. Andando avanti, l'altro, il secondo, è il segugio maremmano. Perché? Beh, naturalmente non tanto per la caccia, quanto perché almeno noi, io come me che vivo in città, ci scordiamo che poi c'è un resto del mondo intorno, e quindi il cane pastore per eccellenza è il maremmano, e ancora resta al secondo posto, per poi scendere al pastore tedesco. Il cane da guardia per eccellenza è il border collie, arriva solamente al quarto posto. Questo dato secondo me ci dice una cosa triste in realtà. Sapete qual è? Cioè che nella maggior parte dei casi, in realtà, il cane è ancora visto più come utility, più come patrimonio, come qualcosa che ti serve, che come un amico.

credo Samuele Bersani, non so perché mi è ripresa un attimo così. Freak, uno dei più bei brani del grande cantautore Samuele Bersani. Perché dico che lo vediamo più come utilità che come un amico, evidentemente? Perché se ancora le razze che vengono selezionate di più e che vengono richieste di più agli allevamenti sono razze che hanno un'utilità diretta, questo naturalmente ci dà idea che, come poi spesso avviene, noi ascoltatori, io che faccio questa trasmissione, ma anche voi che state qui tutto il weekend a sentire di animali, siamo un pochino un'eccezione per dimostrare che anche addirittura con il cane ancora la società tende a vedere gli animali come un mezzo, come un patrimonio, come una sorta di oggetto animato a cui fare particolare cura, perché naturalmente comunque è un oggetto che soffre, ma sempre un oggetto resta. E sono rimasto effettivamente molto molto colpito. Fra le cataglie piccole invece confermiamo al 100% quello che ci diceva il nostro amico della Toletta, perché stravince sostanzialmente su tutte le classifiche il barbone Toy, che fra l'altro credo sia quello che costa una marea. Secondo posto sono assolutamente affiancati i due cani più adorabili del mondo, quelli che sono poco aggressivi verso gli sconosciuti e verso altri animali, che fanno poco rumore, proprio quei cani dolci, affettuosi, il bassotto e il chihuahua, che io non so per quale ragione prendete, io non ce la faccio, o almeno, forse è una cosa personale, io vado d'accordo con tutti gli animali del mondo tranne che coi bassotti, i bassotti me odiano a sangue.

Rob Zombie, Dracula, alle 12:57 minuti. Il cane invece che sta salendo le classifiche, sfondando le classifiche, che diventerà a breve probabilmente il cane più posseduto, quindi come dire il vero outsider degli ultimi anni, che però sta scalando le classifiche. Questo è il cane che dicevo che lo pagano una fracca di quattrini immaginabile, lo so perché si è presa un'amica da mia moglie pagandolo una fracca di quattrini inimmaginabile. È il bulldog francese, signori, che è ad oggi il cane più richiesto agli allevamenti. Ebbene, il bulldog francese può arrivare a delle cifre davvero molto molto importanti. Ora, secondo me il punto non è che non bisogna mai comprare i cani a prescindere. Alcuni allevamenti fanno un lavoro che sarebbe oggettivamente necessario, cioè cercano di selezionare gli animali per rendere l'animale sempre più sano, sì, più docile, socievole e dunque anche adatto a vivere vicino all'uomo, anche per l'animale, ma soprattutto si seleziona la longevità, l'assenza di problemi medici o fisici. E questa parte dell'allevamento è una cosa che fa bene agli animali, per cui è anche giusto pagare. È diversa la selezione della razza, perché quello che vedremo nella prossima mezz'ora è quanto tutti sti animaletti che vi piacciono perché è piccolino, perché c'ha le zampine corte, perché ha la coda corta, in realtà, poveretti, non sono certo stati selezionati per vivere felici, ma solo per essere accartocciati picciolini, così che li potete mettere su un cuscino e portare all'aperitivo mentre la loro spina dorsale si deforma lentamente.

0: Vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16. WhatsApp 331 388 57 87. Libri16.it.
3: Amore, dai, prova a dire mamma. Mamma.
4: Oh, papà! Sarà la prima parola.
5: La laminectomia lombare.
4: Andava bene anche mamma.
6: È nata CorMed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su CorMed.it.
7: Ricordati, CorMed si scrive con la K.
8: Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.

0: Radio Rock.
1: 3 minuti dopo le 13, anzi quasi 4, questo sabato 22 di agosto siete collegati con la Fiera delle Fiere. Parliamo di cani e cagnolini in questa in questo weekend insieme. Abbiamo parlato un pochino dei numeri, della diffusione dei cani, delle taglie, delle razze, dei tipi di cani più diffusi nel nostro paese, e adesso andiamo a vedere un pochino però quella che è proprio la selezione delle razze canine. È un discorso un pochino antipatico da affrontare, lo capisco, per alcuni, perché naturalmente se uno in casa ha un animale che è stato selezionato perché è di una determinata razza, perché l'ha preso, che gli piaceva, se ne è innamorato, sentirsi dire che questa razza effettivamente fa stare il cane non al meglio non è bellissimo. Lo capisco, ma non si vuole colpevolizzare nessuno, naturalmente. Uno prende un cane per la maggior parte delle volte, anzi il 99%, anzi tutti voi ascoltatori di questa trasmissione, perché lo ama e gli vuole dare una vita bellissima. Però bisogna anche essere al corrente di cosa significa selezionare una razza, altrimenti uno continua a prendere decisioni nella esistenza senza sapere. Poi assolutamente fate ciò che volete, sono sicuro che ogni vostro cagnolino sia felicissimo, ci tengo a dirlo in anticipo. Ma che significa selezionare una razza di cane ancora ad oggi? E quali sono i problemi che alcune di queste razze possono portarsi appresso? È quello di cui parleremo nella prossima mezz'ora. Prima ci ascoltiamo un po' di Cranberries.

0: 9 minuti dopo le 13 mi scrivete. Beh, è ovvio, il tema cani è un tema che ci tocca tutti quanti, insomma, è un tema che tocca a me, adoro i cagnolini, pure appunto essendo l'unico animale alla fine che non ho mai avuto per semplici ragioni di tempo. Cioè, se prendo un cane, siccome vedo quanto dipendono dai padroni e quanto affetto vorrebbero, io probabilmente finirei per licenziarmi per stare appresso al cane, quindi non posso, purtroppo. E allora mi scrivete diversi messaggi. Ad esempio, nella mia famiglia abbiamo amato moltissimo i cani. Il primo cane che ho avuto è stato un cocker nero, regalo di mio padre per un compleanno, un cucciolo adorabile, si chiamava Black. L'ultimo cane era una femmina di uno schnauzer gigante nera, l'aveva presa mio fratello, addestrata, dolcissima e coraggiosa, la portavamo ovunque, tutti la guardavano perché era un animale splendido. Poi ecco, devo dire, questa è la cosa che più mi manca effettivamente, perché il cane è questa cosa meravigliosa, cioè che ve lo potete portare dietro. Io non ho mai avuto un animale che posso portarmi dietro, signori miei. E allora, sapevo che il bulldog francese lo vogliono rendere illegale per il problema respiratorio importato. Cosa devo sentire? Perché effettivamente non lo non so quanto lo vogliono rendere illegale. Di media non è che ce ne freghi nulla se gli animali stanno male. Lei è Ombra, una border tutta nera o con musetto e zampe bianche. Mamma mia, quanto sei bella, Ombra! E poi mi scrivete: io ho un barbone medio che è un membro della famiglia, dove andiamo noi va lui, quindi siamo noi che serviamo lui e non lui che serve noi. Chiaramente, per quanto riguarda lo studio di cui stai parlando, secondo me non è preciso, perché credo che un gatto non possa costare l'anno quanto un barbone. Solo di tolettatura 50 euro al mese, assicurazione 25 euro al mese, veterinario solo vaccini, visita annuale 150. Allora, questo poi lo riprendiamo questo discorso, perché è interessante. Oggettivamente, effettivamente, la toletta potrebbe non essere calcolata in questo tipi di studio, perché come vi dicevo sono per settore, quindi lo studio a cui facevo riferimento era quello per il food, che costa meno del gatto, e poi ovviamente dipende, infatti vi dicevo che al veterinario invece spesso il cane costa molto più del gatto, quindi dipende dal settore che tira fuori il dato. Ma ci torniamo in ogni caso anche sulla presunta legge per rendere illegale il bulldog francese. Ahimè, temo, non sono ottimista su queste cose. Ne parliamo dopo la novità dei Marilyn Manson. Il reverendo se ne è uscito con un nuovo singolo, questo si chiama Unalive.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
0: Ottimista su queste cose. Ne parliamo dopo la novità dei Marilyn Manson. Il reverendo se ne è uscito con un nuovo singolo, questo si chiama Unalive.
1: Brand new music right here.
2: Brand

0: in the future.
1: I'm alive, il reverendo Manson, signore e signori, con un brano intenso quanto inquietante, se posso dire. Allora, bene, partiamo da un presupposto piuttosto importante. Il cane è un animale veramente domesticato, il che significa sostanzialmente che è un animale di cui l'essere umano ha assunto il controllo genetico totale, tanto che distinguiamo fra il lupo e il cane domestico. Ora, in realtà le specie sono probabilmente la stessa specie, ed è un discorso molto più complesso che affronteremo domani. Però torniamo sulla domesticazione, su un tratto interessantissimo di cosa abbiamo selezionato davvero. Oggi andiamo un pochino più sull'empirico, su quello che possiamo vedere. Naturalmente è un animale di cui abbiamo il controllo genetico totale, tanto che avete visto che ne siamo riusciti a fare ogni forma e ogni colore. È incredibile pensare che siano della stessa specie un chihuahua e un san bernardo, e che tecnicamente, cioè immagino, se gli diamo una scala al chihuahua, si

possono anche riprodurre, al contrario penso di no, spero di no, ma in ogni caso tecnicamente si potrebbero anche riprodurre, quindi sono la stessa specie eppure hanno forme e colori completamente diversi. Perché? Perché appunto abbiamo ottenuto il controllo genetico totale della specie. Vuol dire che a un certo punto i cani non si sono più riprodotti, se non proprio rimasugli di cani randaggi, ma pochissimi, da soli, ma solo ed esclusivamente sotto la supervisione dell'essere umano. E cosa abbiamo selezionato? Naturalmente quello che abbiamo selezionato è cambiato nel tempo. La prima selezione è stata di animali docili, principalmente animali che ci potessero stare intorno, avvisarci di prede e predatori, mangiare i nostri scarti e non mangiare i nostri bambini. Questa era la prima selezione immediata. E poi? E poi con la domesticazione anche di altri animali abbiamo iniziato a selezionare l'utilità. E allora cani da caccia e cani pastore, cani da riporto, tutto ciò che poteva essere utile a una società umana che andava affermandosi, che iniziava piano piano a diventare stanziale proprio anche grazie alla domesticazione di alcune specie, cane compreso. E poi, in tempi recenti, abbiamo iniziato a selezionare solo ed esclusivamente l'estetica ed è sempre una pessima idea in genetica.

T-Rex. E naturalmente selezionare l'estetica in genetica non è una buona idea. Perché? Perché in linea di massima la forma del corpo, la forma degli arti, la funzionalità dunque dei corpi è determinata dalla loro funzionalità. Cioè le cose hanno una forma che poi può piacerci o non piacerci esteticamente perché funzionano. Noi abbiamo sostanzialmente invertito gli ordini di priorità. Cioè vogliamo quella forma, poi speriamo che funzioni e selezioniamo i cani che stanno in piedi pur avendo quella forma. Ed è naturale che pur... nonostante il fatto che la selezione, anche quella delle razze, anche quella estetica, è ovvio che tende a selezionare animali che non schiattano dopo un anno, non è interessata a lungo periodo, molto spesso, e soprattutto non è interessata alla qualità di vita in senso un pochino più ampio. Quindi sappiamo benissimo che razze come il pastore tedesco, ma anche il labrador, hanno problemi gravissimi come la displasia delle anche e dei... non so come si chiamino, se gomiti anche nel cane, ma insomma, di quelle là. Sono delle malformazioni articolari ereditarie che causano delle artrosi precoci lancinanti e molto dolorose. Soffrono di torsione dello stomaco, un'emergenza in cui lo stomaco si gira su se stesso. Colpisce spesso dei cani il cui torace è stato modificato per ragioni estetiche, troppo profondo, e lo stomaco sostanzialmente, sempre detto in una maniera di un semplice che più semplice non si può, e di conseguenza dovete prendere con le pinze solo per farvi capire, come se lo stomaco ballasse un po', fosse meno stabile. Ecco, questi sono moltissimi problemi che hanno le razze che abbiamo selezionato per essere grandi, perché se andiamo a vedere un lupo è nettamente più piccolo di molti cani di taglia grande. Quindi il pastore tedesco l'abbiamo selezionato per essere grosso, l'abbiamo ingrandito senza assicurarci che poi stesse effettivamente bene. Ora, le razze come il bulldog francese invece soffrono di questa sindrome d'ostruzione delle vie aeree superiori gravissima, è causata dal fatto che, guarda un po', i lupi hanno il muso allungato e non schiacciato come se avessero appena partecipato a un crash test insieme ai manichini, e il muso schiacciato fa sì che letteralmente gli si deformino le narici, il palato molle, e di conseguenza che sti poveri esseri siano in costante crisi respiratoria. Dovrebbe essere illegale, come dite voi.

Hunger Strike, mamma mia, i brividi veramente a sentire questo brano. Signori, più di uno di voi mi ha scritto una proposta, dice forse è aggressivo, forse sarà aggressivo, che vi devo dire, ma bisognerebbe pagare una tassa in base al peso del cane per la pulizia aggiuntiva che il vostro cane costringe ovviamente ai servizi della città. Ora, partendo dal presupposto che io pagare delle tasse aggiuntive per una cosa che tu fai in più degli altri sono di per sé d'accordo, io figuratevi, sono un fumatore e mi farei pagare un'integrazione sanitaria assicurativa, non ho capito perché tutti voi dovete pagare l'ossigeno che io, di cui io avrò bisogno un giorno, ma in generale tecnicamente le deiezioni dovresti pulirle te, e quindi il problema non è secondo me tanto la tassa quanto il... la gente evidentemente questo lavoro, se mi scrivete così tante persone, perché non è un messaggio solo, è più di uno, questo stesso identico messaggio mi sa che evidentemente tante persone questa roba non la fanno.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Sport.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
6: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
5: Dinanzi a richieste inconcepibili,
7: mi fa tutto un po' più grosso?
5: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
8: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
0: State ascoltando Animal House, la fiera delle fiere.
8: On Radio Rock.
9: 13 e 35 minuti, sabato 22 di agosto, alla Fiera delle Fiere Animal House. Oggi parliamo di cani e cagnolini. Ladies and gentlemen, sono Jacopo Morroni, vi porto fino alle ore 15. Ebbene sì, abbiamo iniziato a parlare di selezione di diversi problemi che hanno alcuni cani che abbiamo selezionato per ragioni estetiche, senza considerare che in genetica in realtà la forma delle cose segue sempre la loro funzione e che non può mai essere il contrario. In ogni caso continuiamo a parlare di tutti questi argomenti insieme, anche perché mi state mandando diversi messaggi al 3899 106 e 600. Lo facciamo sempre ascoltando un sacco di musica rock. Questi sono i Creedence Clearwater Revival con la loro Green River.
8: Radio Rock, back in time.

Creedence Clearwater Revival, 13:38 minuti. Bene, insomma, abbiamo detto che diverse specie hanno differenti problemi e non sono fra l'altro gli unici problemi che questi poveri cagnoletti possono andare a accumulare. Per esempio il bassotto è un cane che chiaramente ha una forma che non ha nessuno stracacacchio di senso in natura, lo capite che niente in natura può generare una roba che sia fatta in quella maniera là, è solo che a noi ci piaceva, dice, ma sì, bello sto cane deforme, facciamolo accoppiare, come dice una famosa puntata di Rick e Morty, con altri cani deformi, così che ce lo teniamo tutta la vita. Ovviamente i bassotti hanno sostanzialmente quasi sempre le ernie del disco, perché lo capite, la colonna vertebrale è troppo lunga per l'altezza del cane, è un würstel con le zampe e quindi capite benissimo che sta sempre là quella colonna continuamente piegata, alla fine porterà molto spesso dei problemi. Il chihuahua si lussa la rotula come nulla fosse, e fra l'altro in tante persone manco se ne accorgono. Avete mai visto in giro, ci sono persone che portano quei chihuahua che sembrano saltellare in maniera un po' strana, c'hanno la rotola lussata. Le razze da lavoro poi hanno un'altra marea di problemi. I setter inglesi e i labrador hanno delle dermatiti impossibili, delle intolleranze alimentari incredibili, continue infezioni alle orecchie, insomma. Non abbiamo selezionato male solamente la funzione, nel senso che abbiamo allungato troppo il bassotto. Abbiamo anche ignorato tutta una serie di questioni correlate all'aspetto degli animali. Perché? Beh, perché tante volte cambiare una cosa che per noi è solo aspetto, in realtà cambia qualcosa che all'interno è più ampia. Pensiamo ad esempio all'albinismo. Tante volte sono stati selezionati, pensiamo ai ratti da laboratorio, animali albini. Perché? Perché ci piacevano bianchi con gli occhi rossi, semplicemente, anche per altre ragioni di laboratorio, ma la ragione estetica spesso è predominante nelle razze molto diffuse. Beh, nell'albinismo con sé può portare, alcuni tipi di albinismo, delle immunodeficienze, per esempio, anche gravi. Di conseguenza, il punto è sempre là. Se andate a comperare un cane da un allevamento, il consiglio è siate sicuri che sia stato selezionato per il suo benessere, non per darvi un nanerottolo carino. Brand new music right here. Brand.

0: Rex e Mastodon fra le nostre novità in alta rotazione, signore e signori. Sappiamo tutti quanti che se gli sbagli del passato sono tutti perdonati, perché ogni cane, ogni animale che abbiamo preso è stato fatto per il bene. Anche io stesso ho preso un coniglio quando ero bambino, non si sapeva niente, non era diffuso nessuna informazione sul benessere animale, l'ho tenuto in gabbia e quello giustamente è uscito fuori di testa finché mia madre non ha avuto l'ottima idea di darlo in adozione a qualcuno che va in giardino, santo cielo. Ma in ogni caso ora lo sappiamo, ora siamo piuttosto sappiamo benissimo quali sono le problematiche che accompagnano determinate razze, il che non significa non prendere un cane, non dare una casa a un cane solo perché ha una razza sfortunata che porterà problemi fisici, ma magari non andare proprio a, come dire, a fomentare con i propri dollaroni, non sono dollaroni ma fa più effetto dirlo, il mercato di questa selezione estetica potrebbe essere positivo, anche perché non vorremmo ritrovarci un giorno in questa situazione qui.
1: Dove sono i miei testicoli, Summer? Dove sono i miei testicoli, Summer? Sono stati rimossi? Dove sono finiti?
2: Oh, wow! È una domanda molto interessante, Snuffle!
1: Non chiamarmi così! Snuffle era il mio nome da schiavo. Ora devi chiamarmi Palla di Neve, perché la mia pelliccia è bianca e morbida.
2: Ok, Palla di Neve, però calmati, ok? Mi stai spaventando.
1: Ti spavento? Dimmi, Summer, se un umano fosse nato con le gambe corte, l'avreste fatto accoppiare con un altro umano deforme e messo in mostra i loro bambini chiamandoli bassotti?
3: Ehi, oh, cavolo. Ok, va tutto bene qui dentro?
1: Jerry, vuoi mettere la mia faccia nella pipì ancora?
3: No, siamo qui solo per sapere se Summer voleva...
2: Fa fare una delle nostre famose passeggiate di mezzanotte.

Enrique Morti, poi i NoFX di Adoro. Grazie. Beh, vabbè, Enrique Morti fa parte ovviamente della mia cultura pop. Oltretutto voi dovete sapere che io mi praticamente ormai ragiono solamente in cultura pop. Sono diventato una sorta di Abed Community. Ebbene, poi quella puntata di Enrique Morti è veramente meravigliosa, perché credo che il discorso che faccia Palla di Neve, perché così vuole essere chiamato, sia esattamente quello corretto oggettivamente per quello che riguarda le razze canine. Ripeto, non leggete questa cosa come un attacco a nessuno di voi. È ovvio che chiunque prenda un animale lo fa sempre ed esclusivamente per trattarlo bene, per fargli vivere una bellissima, bellissima esistenza. Magari se avete preso Bassotto, il bulldog francese, il cane displasico, cavoli, e mazzi, l'avete pagato una marea di quattrini, la prossima volta potreste prendere un cane che viene selezionato, ad esempio, perché vivrà una bella vita. Così, ma buttata a caso, eh. Ovviamente, questo è un grande problema in Italia e nel mondo. Alcune leggi si sono provate a fare, ma con estrema difficoltà, perché come al solito, per esempio, il bulldog francese ha mosso del denaro inimmaginabile negli ultimi anni. E lì dove c'è il denaro è sempre difficile intervenire. Ci ascoltiamo adesso il brano molto noto, in realtà in Italia noto principalmente perché Gigi Dug ne ha fatto il remix, di un artista incredibile che si chiama Nick Kershaw. Questo ovviamente è l'originale.

Ciao The Riddle, artista incredibile Nick Kershaw, che io ogni tanto vi invito a scoprire. Ora The Riddle è molto noto, brano dell'84, poi appunto remixato tipo 20 anni dopo, qualcosa del genere, mi ricordo io ero tipo alle scuole medie, qualcosa del genere. Ma in generale artista incredibile, che fa un disco ogni 10-15 anni. Quando gli gira suona solo nei pub perché lo show business non gli piace. Ma la miseria, che artista. Bene, 13.55, miei cari, qua mi mandate diversi messaggi, più o meno tutti dal tema recuperate gli animali prima di comprarli. Io vi ripeto, sono molto morbido su questo, non sono neanche per non comprate mai un animale. Ci sono allevamenti che fanno un lavoro giusto, sensato, e in quei casi sostenerli non è, secondo me, del tutto sbagliato. Però poi figuratevi, parlate a uno che sostanzialmente recupera solo animali sfigati, malati, che nessuno vuole. Quindi l'appello a recuperare i cani che stanno nei canili a marcire, ed evitare, tenervi in tasca pure quei svariati mila euro per comprare un cane che starà male per tutta la vita. Sì, direi che è un win-win, ma tipo per tutti, tranne per l'allevatore, che non ha alcun tipo di scrupolo morale. E lui, se perde stavolta, ce ne faremo una ragione. Ci rendiamo alla pausa, in ogni caso, con un grande inno degli anni 90. Io non sono un fan, no, di quelli strepitosi degli Oasis, però cavolo, questo brano, che cosa gli vuoi dire? Niente.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
4: Oh, papà, sarà la prima parola.
5: La laminectomia lombare.
4: Andava bene anche mamma.
6: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
7: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
8: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
9: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
8: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
9: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
8: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
9: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
10: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
11: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
12: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
11: Dinanzi a richieste inconcepibili,
13: come fa tutto un po' più grosso?
11: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
14: Animal House, la fiera delle fiere. On Radio Rock.
15: 14:03, ladies and gentlemen, sabato 22 agosto, come sempre, il sabato, subito dopo le 14 in studio, insieme al sottoscritto Jacopo Morroni, c'è Antonio Albanese, direttore di AGC Communication, qui per condividere con noi la sua saggezza in ambito della geopolitica, ovvero quando qui alla Fiera delle Fiere si parla delle fiere più bestie di tutti, gli uomini. Antonio, buongiorno!
16: Ciao Jacopo e bentrovati a tutti!
15: Come è andato? Qualche giorno di stop, sei riuscito a prenderti?
16: Sì, abbiamo fatto 7 giorni di stop.
17: La miseria. Mamma mia!
16: Un vacanzone.
15: Ma proprio non c'è voglia di lavorarti, eh?
16: Veramente, mi mancavano.
15: E te mancavano. Già il 22 agosto sei qui insieme a noi per, insomma, riprendere il nostro angolo solito. Che cosa è accaduto in settimana? Qui come al solito le settimane estive vanno avanti lente e calde, ma
16: diciamo sì, sono frizzanti e elettriche, potremmo dire, in tutti i sensi.
15: Sì, anche perché hai visto che tempesta delle lampi tre giorni fa, incredibile. Ebbene, e allora parleremo di questioni elettriche, di questioni che scottano e che scoppiano, direi, in ogni senso possibile. Lo faremo sempre accompagnati dalla musica rock. Questi sono i Blur con Coffee and TV.

0: MTV Blur, 12 e 9 minuti, Jacopo Morrone in diretta con voi, ma non sono l'uomo più importante dello studio né il più interessante. Davanti a me c'è Antonio Albanese, direttore di AGC Communication, agenzia stampa che si occupa di geopolitica e geoeconomia, che vi ricordo potete seguire direttamente al sito www.agcnews.eu oppure sul canale Telegram Spigolature Geopolitiche. E allora, mio caro Antonio, oggi, da quello che ho capito, parliamo di cambiamento climatico, rotte, botti. Esatto. Posso riassumere così? Esatto. Giusto?
1: È fantastico.
0: Bello? Ora, ti piace? Andata.
1: Scopriamo che cosa... A, che sono i botti, B, di che andiamo a parlare, sinceramente.
0: Esatto.
1: Allora, noi tutti siamo stati spettatori, ormai purtroppo attoniti in alcuni casi anche abituati, agli enormi incendi che stanno devastando i boschi europei.
0: Sì.
1: Specialmente
0: perché
1: Spagna,
0: fanno 39
1: Francia.
0: Gradi,
1: esatto,
0: sai com'è.
1: Quindi, ora, quello che sta avvenendo in questi giorni, che la lotta agli incendi da parte dei vigili del fuoco di tutta Europa è stata fermata, bloccata.
0: Da che cosa? Dal caldo, dal fuoco?
1: No, dalle esplosioni di residuati bellici, mine, in questo caso, della prima e della seconda guerra mondiale, che grazie al caldo esplodono.
0: Cioè, aspetta, quindi i boschi europei che sono in fiamme per il caldo, in questo momento, in quegli stessi boschi, non ci si può andare a spegnere il fuoco perché scoppiano le mine della prima guerra mondiale?
1: Esattamente questo, ovvero sì, hanno trovato hanno sentito prima di trovare alcuni sindaci dei comuni belgi al confine con la Francia, quindi teatro delle più grandi e lunghe sanguinose battaglie della prima guerra mondiale, e per non parlare dopo della seconda, andiamo a est, esplosioni improvvise, grosse, nelle campagne vicino alla città, perché pensate che 100 anni fa il paese era molto più arretrato. Quindi queste esplosioni avvenivano in zone che erano limitrofe ai borghi e cominciavano a destare preoccupazione, finché, ovviamente inspiegabili, cioè cosa saltasse,
0: cioè,
1: in aria,
0: questi chiamavano, dicevano, sono tutti a sentire sti botti,
1: sì,
0: ma poi non c'era un crimine, c'era
1: la polizia, non c'era niente, cioè era un buco nel terreno che era esploso, ma non sapevano cosa fare.
0: Saranno dei ragazzi,
1: saranno
0: con loro
1: dei
0: ragazzi, ciccioli,
1: dei tracchi coi ciccioli, esatto. Invece purtroppo la realtà è ancora più, diciamo, ci potremmo dire beffarda.
0: È terrificante più che
1: esatto.
0: Beffarda.
1: Allora, perché stavano esplodendo letteralmente i campi minati.
0: Saranno dei ragazzi con loro
1: dei
0: ciccioli.
1: Pietracchi coi ciccioli, esatto. Invece purtroppo la realtà è ancora più, diciamo, ci potremmo dire beffarda.
0: È terrificante più che
1: esatto.
0: Beffarda.
1: Allora, perché stavano esplodendo letteralmente i campi minati della prima guerra mondiale, in quel caso.

0: Down con Blood Oath. Oath è quercia, vero? Sto sbagliando. No, forse era Oak.
1: No, è giuramento.
0: Ah, già, Oak.
1: È giuramento di sangue. Questo è Oak.
0: Come il professor Oak, me lo dovevo ricordare. Esatto. Mannaggia, mi sono sbagliato. Vedi, bravo, grazie. Allora, il giuramento di sangue dei Down, fra le nostre novità in alta rotazione. Qualcuno sente delle simiglianze con Sad But True? Beh, sì, il sound è chiaramente ispirato al thrash metal, è chiaro. È abbastanza evidente. Meno nuovamente più rifugi per canetti trovatelli. Mi iscrivete, ma io sui rifugi lo sapete, ragazzi miei, cioè, a parte che è rifugio casa mia ormai praticamente. Cioè io ho solo animali che sono stati, come dire, scartati dalla natura e che poi sono arrivati a me in qualche maniera di ogni guisa. Quindi figuratevi, il mio sogno da qui a 20 anni è stare in campagna e avere il mio rifugio,
1: il rifugio.
0: Quindi, cioè, potete capire, parlate con me. Però bisogna anche, insomma, no, cerchiamo di vedere poi le cose a 360

0: Gradi. Comunque scusate, scusami Antonio, mi continuiamo ad arrivare.
1: Scherzio,
0: notizie qua, messaggeri sui cani di cui abbiamo parlato e di cui parleremo domani. Insomma, in realtà la notizia dell'anno, lo possiamo dire, secondo me la notizia dell'anno è il cambiamento climatico sta facendo esplodere le bombe. Fra l'altro questa notizia è divertente perché è data dalla stampa locale, è data dall'ABC, quindi abbiamo comunque delle conferme.
1: Delle conferme, siamo anche globali,
0: esatto, globali, esatto. Ma è pochissimo pubblicizzata.
1: No,
0: e posso dirti che è anche, cioè ora sappiamo che, voglio formulare questa cosa in maniera molto accurata, sappiamo che fra le cose a cui la stampa deve essere attenta è attirare pubblico necessariamente, altrimenti non può divulgare i propri contenuti, ok? Formulata così, secondo me c'è qualche avvocato che è felicissimo, ok? Benissimo. Questa notizia è pure bella clickbaitosa.
1: Questa farebbe,
0: cavolo, no?
1: Il giro dell'internet.
0: Ed è oggettivamente qualcosa di incredibile pensare. Due cose: uno, che il cambiamento climatico possa arrivare a farci esplodere le bombe sotto i piedi; due, pensare, quando pensiamo alla guerra e tutto quello che sta succedendo in giro per il mondo, che le bombe di 110 anni fa esplodono ancora.
1: Esatto, questo è quello a cui degli increduli sindaci franco-belgi e le forze dell'ordine e i vigili del fuoco di entrambi i paesi hanno dovuto constatare sulla loro pelle, perché il rischio è che saltassero sulle mine uomini e mezzi nello spegnere gli incendi. Il rischio che hanno, che temono, a detta dei sindaci, è che il calore intenso faccia saltare per aria i giardini delle villette che 100 anni fa erano ovviamente campi di grano. Quindi è una situazione molto molto particolare a occidente. A oriente le cose non vanno di meglio.
0: Cioè dove?
1: Ovvero sia il Danubio, tutti i paesi che passa il Danubio, perché anche lì ci sono stati, diciamo così, feroci combattimenti negli anni 40, sia all'andata che al ritorno, potremmo dire.
0: Sì, sia mentre i tedeschi scendevano che mentre
1: che
0: si ritiravano,
1: esatto. Ma ferocissime. E questo ha portato alla creazione anch'essi di campi minati e di, diciamo così, mine sul Danubio.
0: E anche quelle si stanno riattivando?
1: Anche quelle si sono riattivate, perché la secca del Danubio, che vi invito a darci un'occhiata,
0: ci sono dei momenti che il Danubio non c'è.
1: Non c'è più, cioè avete una ghiaia tra una fonda e l'altra. Ha riportato fuori, sì, una marea di mezzi che furono abbandonati, affondati, armi o meno, cioè armati o altro, ma le mine fluviali e addirittura i depositi di armi interrati.
0: Non ci posso credere.
1: Diciamo così, le stesse autorità del polacche, della Repubblica Ceca, ungheresi o altro, stanno cercando di mappare e di eliminare, ma non ci riescono, perché molte sono addirittura già esplose per il calore intenso, e perché quello che le teneva buone e dormienti era il fatto di essere immerse, il che
0: certo,
1: vuol dire che
0: certo.
1: Ma il calore intenso le ha asciugate, ha asciugato le polveri e è bastato in alcuni casi toccarle che saltassero per aria.
0: Senti Antonio, io ho una domanda a cui mi rispondi subito dopo un brano dei Green Day che giustamente si chiama Warning.
1: Bellissima.
0: A tema, ed è: ma queste aree erano state dichiarate sicure, quindi, cioè, quindi è possibile il riattivarsi di mine in zone che erano dichiarate totalmente safe? Questo è il dramma. Oh.

0: Green Day. Ora loro dicevano Live Without Warning. In questi casi direi che insomma no, torniamo
1: ci sarebbe tutto.
0: Torniamo indietro, perché insomma un attimino di warning quando esplodono le mine. Quindi insomma, cambiamento climatico che ci colpisce a 360 gradi, addirittura andando a recuperare, a riattivare mine. Che ti ripeto, a me la cosa che stupisce è: erano zone dichiarate safe ormai.
1: Esatto, erano.
0: Com'è possibile?
1: Diciamo che è una sorpresa per ora drammatica, non tragica, meno male. Anche per gli stessi operatori, perché ovviamente in molti casi non se ne sapeva l'esistenza, perché ovviamente essendo mine fluviali o mine terrestri o campi minati terrestri, voi sapete benissimo che in alcune zone le mine si muovono, cioè ossia
0: con gli smottamenti del terreno
1: si spostano, quindi ovviamente ma non solo, dopo la prima e la seconda guerra mondiale non tutti i campi minati furono segnalati. Quindi dovete immaginare.
0: Ma che immagina in una ritirata il caos, documenti che si perdono, l'ufficiale che sa dove i campi che gli sparano e
1: finisce
0: là.
1: Lì con lui. Insomma, quindi ovviamente nella confusione del caos post bellico, sia della prima che della seconda, le zone più, diciamo così, come Ypres, prima tu fuori onda ricordavi la zona di Ypres, sono state, diciamo, bonificate e dichiarate off limits per un certo periodo di anni. Ma molte altre zone, soprattutto al confine franco-belga e al confine franco-tedesco, cioè pardon, sì, diciamo sì, con fra la Germania e i paesi dell'Europa dell'Est, sì, o meno, non sono stati segnati completamente, quindi sono rimasti dormienti praticamente, perché ovviamente il clima era stabile, non c'erano grandi ondate di caldo, c'era la pioveva molto, soprattutto. E
0: cioè,
1: quindi
0: si è dato per scontato, dici,
1: esatto, cioè,
0: che non è che, dici, non è che possiamo prendere tutto il terreno e sollevarlo tutto a cercare mine. Se niente esplode per 20 anni siamo abbastanza tranquilli.
1: Esattamente,
0: quindi,
1: dovete pensare che simili problemi li hanno avuti, li stanno avendo i paesi dell'Asia. Basti pensare al Vietnam, ad esempio, basti pensare all'Afghanistan, seppur nelle drammatiche condizioni in cui vive. Però ovviamente non si pensava all'Europa. E purtroppo ci ha pensato l'estremo caldo di questi anni, quest'anno in particolare, perché per la prima volta sono saltate per aria.
0: E allora a questo punto io ne approfitto per dire e per suggerire ai nostri ascoltatori di cercare questa notizia, perché è veramente incredibile. Sì, fra poco, fra l'altro, dopo la pausa parliamo di un'altra questione geopolitica riguardante il cambiamento climatico, ma anche di andare a vedere la pagina, il sito, insomma tutto quello che hanno online di Apopo Rats. Apopo Rats sono dei ratti giganti del Gambia che vengono addestrati e poi distribuiti nel mondo proprio per sminare i campi, e i dati dimostrano che sono gli animali più efficaci per fare questo lavoro. Nel sud-est asiatico sono adoperati tantissimo, magari è l'occasione
1: no,
0: di...
1: Io ne abbiamo parlato già anche parecchio tempo fa, sono stupendi animali che vengono usati in maniera intelligente, perché il loro peso non fa scattare le mine.
0: Esatto, quindi non hanno il rischio che hanno i cani.
1: Esatto,
0: invece.
1: Esatto, quindi le usano e ovviamente vengono utilizzati a questo fine buono per tutta la società che li utilizza, insomma, quindi è un'ottima cosa che potrebbe vedere da qui a breve anche in Europa.
0: Sì, fra l'altro, appunto, come già detto, poi guardate, io sono stato qua a dire ma gli animali non vanno utilizzati, poi utilizziamo i ratti per sminare, non c'è un ratto morto ad oggi.
1: No, assolutamente.
0: Al momento, cioè, l'operazione è totalmente sicura per i ratti, che infatti stanno sostituendo i cani, perché invece i cani sulle mine rischiavano di saltarci.
1: Esatto.
0: E potete immaginare un addestratore che ha avuto un cane, l'ha addestrato per 5-6 anni, ogni singolo giorno della sua vita vederlo saltare su una mina è una cosa terrificante.
1: Muore una parte di te stesso.
0: Esattamente, quindi parliamo sempre di animali che hanno un rapporto fortissimo con i loro addestratori e che ci mostrano una, come dire, una possibilità di collaborazione fra specie, secondo me molto molto bella. Rientriamo subito dopo la pausa, dopo un po' di guano e ips, e continuiamo a parlare di cambiamento climatico, perché mentre qui il caldo arriva a 39 gradi, agli estremi del nostro pianeta anche lì fa degli effetti.
1: Fa caldo.
0: Fa caldo, sì, tanto caldo che quella famosa calotta polare ormai, insomma, non è tanto calotta,
1: esatto,
0: ecco.
1: Esatto.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
4: Rock Spot.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vino da tavola rosso o bianco 75 cl a 1 euro. Todis, buongiorno convenienza!
7: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
8: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
7: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
9: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.

0: Animal House on Radio
1: Rock. Ladies and gentlemen, sono le 14:33 minuti primi in questo sabato 22 agosto. Siete collegati con la Fiera delle Fiere Animal House, ma come al solito il sabato dopo le 14 per le ambi geopolitiche lo facciamo insieme ad Antonio Albanese. Ogni volta ti annuncio sempre con più enfasi, fra poco diventerai tipo un pugile quando entra, capito? Esattamente.
2: Mi porto la cosa con tutti i guantoni.
1: Bravo, sì, oppure tipo WWE, capito?
2: E salto da ring.
1: Sì, poi devo fare anche la telecronaca di quella che c'è sempre uno che fa così, no? Giusto. E allora, miei cari, Antonio Albanese, il direttore di AGC Communication, ci parla di geopolitica e sto per fargli i complimenti. Ve lo dico subito, ve lo dico proprio sbrodolandomi, praticamente perché è il mio ospite, ma dovete vederla al senso contrario. Cioè, Antonio è il mio ospite perché quello che mi dice a volte suona strano. Cioè vi dice una cosa, la sentiamo, diciamo, ne parla solo lui, ne parla nessuno, ma sarà che è un po' matto. Poi guarda un po', cioè, e io per questo ho continuato a invitarlo a un certo punto, perché guarda un po', poi qualche mese dopo, pacchete, prima pagina, la cosa che Antonio mi ha detto mesi e mesi fa, è successo ancora.

0: Tripping on a Hole in a Paper Heart, gli Stone Temple Pilots, il nostro Back in Time. E allora, mio caro Antonio, rapidamente, prima della nostra novità, Antonio, che chi ci segue ormai da tempo sa che ci sbomballa l'animo da circa un anno dicendo: guardate che succederà qualche cavolo nelle strettoie fra Hormuz e Bab el-Mandeb, ben prima della guerra in Iran. Hormuz, Bab el-Mandeb, tanto che si stanno pensando altre vie. Fidatevi, a breve la via che andrà per la maggiore, la prossima, il futuro del commerciale, la via Artica. Diciamo, come fanno a fare la via Artica? Ci sta l'Artico in mezzo? No, c'era l'Artico. Ora non c'è più l'Artico.
1: C'è il mare aperto.
0: C'è il mare adesso. E abbiamo letto questa settimana titoloni in tutti i giornali: partite le prime navi dalla Cina, dalla Russia e dalla Sud Corea,
1: esatto,
0: alleati
1: oggi
0: degli States, che hanno deciso di saltare le strettoie del Mar Rosso e dello stretto di Hormuz e passare da sopra, dall'Artico, direttamente.
1: Passo dal nord, che significa che impiegheranno le merci che porta Seul 18 giorni. Quindi diciamo che ai primi di settembre le merci partite oggi arriveranno senza intoppi, senza alcun problema, nei porti olandesi, che sono ovviamente il terminale naturale.
0: Ma il tempo è più lungo?
1: È più breve.
0: È più breve?
1: Devi
0: è più breve che passare,
1: sì,
0: è che è difficile immaginare,
1: allora,
0: dall'alto,
1: se
0: sai?
1: Immaginate un'arancia, invece di passare da sotto, circumnavigando l'Africa o il Mar Rosso, quello che se fosse aperto, passare da sopra, da punto a punto.
0: Che sembra enorme, però nella nostra immaginazione,
1: esatto.
0: Ma è anche perché tutti i planisferi distorcono il nord.
1: Sì.
0: Il nord nei planisferi, cioè quando
1: è
0: vediamo piatto la Terra,
1: esatto,
0: è assolutamente sformato, è enorme,
1: sì,
0: in realtà è molto più piccolo.
1: È molto piccolo, molto stretto.
0: Il nord del pianeta.
1: Esatto, e l'Artico, purtroppo, sempre per il cambiamento climatico, che oggi è il filo rosso che ci unisce questi vari argomenti, ha fatto sì che il polo nord stia scomparendo, cioè forse la terra dei ghiacci, che non è ovviamente il polo sud dove c'è un continente sotto, ma nel nord non c'è nulla, c'è il mare, stia di fatto scomparendo, per cui il periodo in cui non ci sono più ghiacci a bloccare la via si è effettivamente molto allungato e ha accorciato conseguentemente quello in cui la via è chiusa, e quando anche fosse chiusa può essere più facilmente aperta dai rompighiaccio. Ora, cosa c'entra a livello politico ed economico? Moltissimo.
0: È che te salti tutte le strettoie vitali per adesso, a parte che l'Egitto ha finito.
1: L'Egitto ormai tornerà, fra un po' neanche più il turismo praticamente.
0: Capito.
1: E quindi ovviamente abbiamo una rotta dal nord che accorcia tutti i tempi, non solamente dall'Asia verso Europa, ma dall'Asia verso l'America.
0: Certo, ancora di più, certo, ovviamente, perché saltano proprio.
1: Salti proprio completamente le cose, quindi è incredibile. E le navigazioni di prova, potremmo dire, le crociere di prova sino russe ci sono state agli inizi di quest'anno, quindi durante l'inverno, e sono passate senza problemi. E il dato interessante è che l'unica nazione che ha rompighiaccio nucleari funzionanti ed una flotta operativa è la Russia.
0: Ovviamente, figurati, al nord i russi ci hanno anticipato,
1: esatto,
0: direi.
1: Brand new music right here. Brand.

Friends fra le novità in alta rotazione. Allora, fra pochissimo torniamo a parlare della rotta artica. Prima però, signori miei, vi ricordo cosa avviene sabato 19 settembre. Signare, Radio Rock vi presenta i Clint in concerto al Monk di Roma. La formazione italiana fra le più rappresentative in ambito showcase e post rock torna dal vivo nella sua città per presentare il nuovo album Amore, uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Dalle 18, diretta di Roma Inter, fra parentesi, anticipo della quinta giornata di Serie A. Quindi dite: ma c'è la partita? No, ve la vedete là, che problema c'è? Dove tutto questo? In via Giuseppe Mirri 35 al Monk. E ovviamente Radio Rock vi regala un biglietto se inviate adesso un messaggio WhatsApp con il vostro nome, cognome e la parola Klimt, KK, così per capirci, al 3899 106 600. Potete vincere un biglietto, vi ricontattiamo noi. Il tutto è sabato 19 settembre al Monk, in via Giuseppe Mirri 35 a Roma. E il tutto è un evento targato Radio Rock. A questo punto ce li ascoltiamo pure sti Klimt, direi, perché se no che senso c'ha?

0: 1918, cos'è? Avantin, dal loro disco Amor del 2006, di giugno. Veramente tanta tanta roba, bello, bello, curato, interessante, intrigante, emozionante. Mi è piaciuto assai questo brano. E allora continuate a scriverci per poter vincere il biglietto per il loro concerto. 14.50, mio caro Antonio, qui ci arrivano anche le teorie di un vago complotto. Vago. Ci dicono: mi prude il nasino. Trump, notoriamente mal consigliato e con sospetti di infiltrazione, quindi avrebbe inspiegabilmente danneggiato a buffo il commercio globale a Orbus subito dopo che tutti i paesi hanno stabilito che la rotta artica è molto buona e conveniente. In un contesto in cui la Russia diventa il car dealer delle nuove rotte mondiali a causa del casino che lui ha fatto agli snodi invece orientali.
1: Allora, diciamo, smontiamo il complotto, diciamo che è un dato di fatto praticamente. Inviterei l'amico che ci scrive a non vederla come un complotto, cioè non sempre le cose accadono perché si vuole farle accadere. Diciamo che la rotta artica esisteva da sempre, anche l'URSS cercava di utilizzarla. Gli americani cercavano il passaggio a nord-ovest per poter bypassare e arrivare da una parte all'altra.
0: Il famoso passaggio a nord-ovest.
1: Che non hanno mai trovato, sì. Perché ovviamente erano altri tempi. Però quello che è interessante è che oggi è stata sufficientemente rivitalizzata, perché era di fatto defunta, con la scomparsa dell'URSS. Tutte le stazioni militari che stavano nell'Unione Sovietica fino alla sua esistenza furono via via chiuse e abbandonate, perché ovviamente non c'erano né soldi né possibilità di poterla utilizzare, perché si passava da sud, non c'erano problemi, anzi era sempre aperto, c'era Suez, cioè il canale di Suez fu, tra gli altri motivi, creato per favorire tutti gli imperi dell'epoca, perché da nord non si poteva passare.
0: Ok, quindi c'è insieme, mi stai dicendo che c'è una questione di cambiamento climatico, cioè ora si può passare più
1: ora
0: di prima.
1: Ora si può passare.
0: Un insieme di... si stava lavorando sulla rotta artica, poi c'è stato uno stop perché è crollata la Russia, sono serviti i soldi altrove.
1: Esatto.
0: Gli americani, anche da quello che ci raccontavi qualche puntata fa, hanno detto: vabbè, ma se i russi non lavorano più all'artico neanche noi.
1: Hanno ammesso di essere indietro nella gestione dei comandi artici, li hanno riattivati oggi dopo 40 anni.
0: Però tu dici non è un complotto, cioè nel senso è studiato, ma semplicemente sono una serie di cose che si incastrano, secondo te.
1: Esatto, le quali però vanno a, diciamo così, dover essere governate in un certo modo. Quindi chi ne trae vantaggio in questo momento dalla apertura e commercializzazione? Perché notate bene, la rotta artica c'è sempre stata.
0: Sì, non era sfruttata commercialmente.
1: Esatto, era una rotta militare per la gran parte. In caso di conflitto URSS-States o URSS-NATO, l'Artico era uno dei teatri di combattimento principali, che significava la Groenlandia,
0: certo,
1: che Trump voleva come base principale per bloccare i passaggi sulla rotta artica. Oggi, come ben tu hai detto, abbiamo l'impensabile. L'Artico non è più ghiaccio, e quindi non è più ghiaccio 12 mesi l'anno. È altamente traversabile. Le vecchie basi militari sovietiche sono state per la gran parte riattivate e potenziate, sia come punto di approdo militare che come punto di controllo commerciale,
0: che è ovviamente un processo indipendente da quello che fa Trump.
1: Esatto.
0: Cioè tu dici queste cose avvenivano comunque,
1: Putin le sta già facendo da 15 anni.
0: E poi oltretutto mi verrebbe da dire, per esempio, già Bab el-Mandeb diversi anni fa ha mostrato delle criticità importanti,
1: molto elevate,
0: cioè prima che Trump facesse il macello che sta facendo a Hormuz. Concludo, prima poi ci ascoltiamo un brano che insieme di cui abbiamo parlato insieme.
1: Esatto.
0: Concludo con un meme che ti ho mandato, che secondo me è bellissimo, che riassume un pochino gli ultimi mesi del casino di Trump, dove c'è Trump che parla con un dottore che gli dice: ma questi iraniani con cui sta trattando da mesi, ma sono qui anche adesso?
1: È vero. Let the

0: gli attori siamo scambiati gli ultimi giorni un po' dei de videini metalloni, fra cui anche una cover fatta a The Voice di questo brano. Sì, mega sì, male. Sì. Mega male,
1: devo dire. Se fossero estoni, se
0: sì,
1: ricordo male.
0: Sì, sì, sì, mi pare di sì.
1: Fantastici.
0: Mi pare di sì. Allora, Antonio, anche per questo sabato il nostro tempo a disposizione è terminato. Io ti ringrazio come sempre per essere qui anche con questo caldo lancinante. Tu non ci neghi mai la tua presenza. Ci sei sabato prossimo o ti prendi
1: sì,
0: un altro
1: sì,
0: po'
1: no,
0: di pausa?
1: No, niente, va, finita. Le pause stanno a settembre e a novembre se stiamo ovviamente programmando una cosa all'estero. Mo
0: oh,
1: vediamo.
0: Bene, vabbè, va bene, va bene. Niente, il tuo agosto di pausa già è terminato.
1: Già
0: ci è andato così.
1: Sette giorni.
0: Fantastico. Vabbè, sette giorni. Che vuoi? Meglio che in
1: meglio
0: calcio.
1: Che bravo.
0: Come si diceva.
1: Dove non batte il
0: a
1: sole.
0: A casa mia. Bravo, esattamente. E allora, signore e signori, io lascio cuffia e microfono agli Scolopendri. Noi ci sentiamo con Antonio sabato prossimo, sempre dalle 14 alle 15. E invece con il sottoscritto a domani, fra le 12 e le 15, per tornare a parlare di cani e cagnacci. Vi lasciamo dopo questa Bodis bella intensa con una cosa
1: esatto,
0: ancora
1: sì,
0: più ignorante, più intensa.
1: Perché uno così suda meglio.
0: Sì, bello. C'è ragione che uno dovrebbe mettere la musica chill, invece no,
1: no
0: noi siamo
1: no,
0: qua
1: stavo da scatenarsi,
0: a sudarci
1: da scatenarsi
0: tutto.
1: Alla grande.
0: Ma che ce frega! Ci ascoltiamo un po' di Slipknot nero forte a tutti voi. Ciao!
2: Avete ascoltato Animal House?

0: sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16. WhatsApp 331 388 5787. Libri16.it.

0: riuscì a vedere una sorta di mille piedi che gli aveva uncinato il dito e scoprì che si trattava di una scolopendra. Scolopendra.
1: Che schifo!
0: Scolopendra.
2: Scolopendroidi.
0: Scolopendra.
3: Conti e Cillario.
4: Traditori, dice la povera gente.

solitaria trasmissione dedicata al mondo delle grate. Parleremo di grate in tutti i sensi fino alle 18. Sono sicure queste grate? No, probabilmente no, non è sicuro passeggiarci sopra. Comunque anche grandi inchieste qui alla Scolopendra, i protagonisti siete voi, il numeraccio è sempre il solito 3899 106 e 600, su Telegram e su WhatsApp, per raccontarmi dove state andando e che cosa state facendo in questo 22 di agosto. Magari state tornando, magari qualcuno sta partendo, qualcuno sta falsificando buoni fruttiferi postali. Qualsiasi cosa sia, ditelo alla Scolopendra in solitaria su Radio Rock, signori Talking Heads.

0: Signori Fontaines DC con la loro novità da votare sul sito radiorock.it. La Scolopendra, il negozio di divise e delle forze dell'ordine per animali di Radio Rock. Questo almeno fino alle 18. Vi sto chiedendo dove state andando e che cosa state facendo in questo preciso istante, 15 e 20 minuti di questo 22 di agosto. Non solo cazzate, la Scolopendra, attenzione, non solo cazzate.
1: Buon pomeriggio Scolopendra, no, io mi sto vestendo.
0: Non è reale.
1: Buon pomeriggio Scolopendra, io mi sto vestendo per uscire di casa e andare a sventare un'operazione segretissima dei servizi segreti ribelli italiani che vogliono vedere le suore al posto delle pornoattrici. Io sono ateo, ma non posso soprassedere a questa ingiustizia.
0: No, non soprassedere, assolutamente. Fatti valere, caro il nostro amico, il comitato del buon gusto della Scolopendra, presieduto da Matteo Cillario e alcuni cani Rottweiler, in questo momento si sta però dirigendo verso di te, per quello che hai detto. Purtroppo è

Prophet Song, Siri Queen su Radio Rock, 15 e 29 minuti. L'Ascolo Pendra ancora qui, vi sto chiedendo dove state andando e che cosa state facendo. Scrive Sabrina, un messaggio bellissimo su Telegram, stendendo tutto quello che c'è da stendere. Non so cosa, ma tutto quello che c'è da stendere, Sabrina, in questo preciso istante.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: mi fa tutto un po' più grosso?
2: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: Aptodis, averla ti conviene!
6: Aptodis, averla ti conviene!
7: Aptodis, averla ti conviene!
5: Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
8: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili! Tonno in olio di semi di girasole re di tonno, confezione da 4 per 80 grammi a 2,39 euro, solo con Aptodis!
9: Todis, buongiorno convenienza!
10: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
11: Stai ascoltando
0: i racconti della scolopendra
1: on Radio Rock.

Understand, signori Greta Van Fleet con la loro novità da votare sul sito radiorock.it. Scolopendra oggi in solitaria fino alle 18, non manca però la vostra compagnia. E arrivano i messaggi: dove state andando, cosa state facendo, la domanda del pomeriggio. Scrive la poetessa Anto: pulisco dove è già pulito, questo è comunque necessario, nell'attesa, attenzione, che il mio ex visualizzi il messaggio che gli ho mandato circa un'ora fa. Allora, se c'è un, come posso dire, un meccanismo demoniaco nella vita, è quello appunto delle spunte blu, dei messaggi, delle notifiche di ricezione. Si sta male con questa roba qua, quindi meglio sempre evitare e lasciare tutto alle ortiche.

0: Achilles Last Stand, Siori, Led Zeppelin su Radio Rock, 15 e 56 minuti, ancora qui la scolopendra, dove state andando, cosa state facendo, sentiamo la vostra viva voce.
1: Vi racconto una cosa, nel mio piccolo paese, non è il mio è di Varese, io adesso sono a Cremona, quindi non è il mio, è quello della mia compagna. Ho appena fatto una piccola applicazione informatica a favore dell'associazione volontari.
0: Molto bene.
1: E in tutto questo dico, tutto questo? Perché non a Better Man? Perché tanto io sono un furesta, come
0: tu sei un
1: dico
0: furetto.
1: Qui, quindi sono uno di fuori, però ho aiutato anche l'associazione volontari, quindi perché no a Better Man?
0: Better Man dei Pearl Jam su Radio Rock, forse sei pazzo.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza.
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Sport.
2: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16. WhatsApp 331 388 57 87. Libri16.it.
3: Amore, dai, prova a dire mamma. Mamma.
4: Oh papà, sarà la prima parola.
5: La laminectomia lombare.
4: Andava bene anche mamma.
6: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
7: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
8: Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia.
9: E c'è anche la partita di rugby.
10: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
8: Ma è quella in cui corre anche papà?
10: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
11: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
1: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
12: Stai ascoltando
13: i racconti della Scolopendra
1: on Radio Rock.
14: I racconti della Scolopendra, trasmissione interamente dedicata al mondo dei puledri. Fino alle 18 su Radio Rock, continuate a raccontarmi

0: Royal Blood con la loro novità da votare sul sito radiorock.it. 16 e 12 minuti in questo preciso istante inizia una nuova ora di Scolopendra, che non può che aprirsi con il nemico naturale dei giochi del Mediterraneo di Taranto, signore Fabrizio Guerrieri.
1: In the imagination of...
2: Tugger Sara Cappone, start of episode.
0: È cambiato, lo sento cambiato.
2: Comincia la trasmissione, ancora senza quello, che chissà dove cacchio sta, vabbè. Non solo cazzate.
0: Niente parolacce, Fabrizio.
2: Tugger Sara Cappone è offerto da Il Caso Ranucci, usato per non parlare più di un cazzo di niente in questo paese. E poi il gasolio a 2,40€. Cosa state andando? Dove state facendo?
3: Io mi sto vestendo per uscire di casa e andare a sventare un'operazione segretissima ai servizi segreti ribelli che vogliono vedere le suore al posto delle pornoattrici. Io sono ateo, ma non posso soprassedere a queste ingiustizie.
2: Stendendo tutto quello che c'è da stendere. Pulisco dove è già pulito, nell'attesa che il mio ex visualizzi il messaggio che gli ho mandato circa un'ora fa. Sto stronzo. Sto stronzo l'ho messo io, Anto non si permetterebbe
0: mai.
2: Nel mio piccolo paese, non è il mio, ma della mia compagna, ho appena fatto un'applicazione per l'associazione volontari e dico, perché non a better man? Io sono un foresta, quindi perché no a better man? A better man!
4: Tu girls c'è un recapone e torna fra un'ora.
0: Tu mai avresti fatto quell'applicazione per aiutare i volontari, mai! Questo mi dicevi al telefono, vero Fabrizio?

0: Il signore Robin Trower su Radio Rock, 16 e 20 minuti, la scolopendra, sentiamo la vostra viva voce, dove state andando, cosa state facendo, scrive il signore Robbo.
1: Sentiamo Robbo. Ciao, ho appena fatto un giro in bici, 80 km,
0: minchia,
1: 2000 metri di dislivello, 2500 calorie bruciate,
0: 20.
1: Ma la vera notizia è che nessuno mi ha preso sotto. Automobilisti intendo.
0: Non male.
1: Nessuno mi ha insultato, mi ha puntato una pistola.
0: Bene, bene.
1: E quindi dai, torno a casa contento per questa cosa qua, soprattutto. Ciao belli. Robbo dalla provincia di Torino.
0: Ciao Robbo dalla provincia di Torino. Lo diceva anche il saggio Matteo Cillario: quando non te mettono sotto, non te puntano il ferro, è sempre una bella giornata.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 20 al 30 agosto, approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Tiziano, selezione Parmacotto, 2 etti a 2 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza.
5: Speciale agosto chilometri zero, da Valentino, concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
5: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
6: E poi, usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
5: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
6: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
7: Don't

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
2: Su Radio Rock, i racconti.

RadioRock.it. Allora, questo è uno dei momenti in cui fa più male l'assenza di Matteo Cillario, che ha scelto il danaro piuttosto che la scolopendra in questo sabato 22 di agosto. Sarà così anche domani, poi tornerà qui imprigionato all'interno delle segrete della radio, del rock, talvolta anche del roll. E perché mi manca così tanto? Perché c'è una notizia di quelle che gli sarebbero piaciute così tanto al caro Matteo Cillario, cioè un robot cinese corre i 100 metri e batte il record di Usain Bolt. E fino a qua, diciamo, c'è solo lo spavento, nel senso che il signorino, il bastardone denominato Lightning, è riuscito a raggiungere una velocità massima di 14,5 metri al secondo correndo, tipo una cinquantina di chilometri all'ora sostanzialmente. Aveva già vinto la mezza maratona di Pechino, 21 chilometri, compiendola in 50 minuti e 26 secondi. Quindi, insomma, piuttosto inquietante la notizia, ma poi c'è anche la parte bella, perché se andate a vedere, alcuni di questi robot hanno dato spettacolo, spesso impazziscono. Uno di loro, in questo caso, si è schiantato contro uno dei bandoni pubblicitari al lato della pista da corsa e semplicemente è esploso a un certo punto. Un video bellissimo che vi consiglio di recuperare. Iron Man, Siori, Black Sabbath su Radio Rock. Voi continuate a raccontarci dove state andando e cosa state facendo.

0: su Radio Rock, 16:49 minuti. Dove state andando? Cosa state facendo? Sentiamo la vostra via voce.
1: Buonasera, bello.
0: Signore Paolo.
1: Io bello tu, Paolo. Sono tornato dalle non ferie perché sono stato presso a mio figlio che suona, ha fatto una cosa in Puglia, vabbè. E
0: che succede?
1: Niente, lunedì torno al lavoro e adesso sto andando a stappare il lavandino della cucina a mia mamma.
0: Ale.
1: Tutto molto bellissimo.
0: Bellissimo. Cosa... Ciao Paolo. Cosa più bella da fare, insomma, tra le cose possibili, il 22 di agosto andare a stappare il lavandino alla mamma.

0: Vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock
1: Spot. Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
2: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
1: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
3: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Stai ascoltando
0: i racconti della scolopendra on Radio
7: Rock. Oscenamente mangiate con tutta la buccia le prime due ore di questo episodio di racconti della scolopendra. Rimane l'ultima ora per raccontarmi dove state andando e che cosa state facendo in questo preciso istante. 3899 106 e 600 su Telegram e su WhatsApp. Sui Rage Against the Machine e si torna. Radio.

0: da votare sul sito radiorock.it. Non dei ladri, non un furto diciamo così grave, non dei ladri così cattivi, come un ladro invece cattivo, signore Fabrizio Guerrieri, che ha mandato uno dei suoi bodyguard, delle sue guardie del corpo, dei gorilla che proteggono la sua persona, a dirmi, a ricordarmi che oggi 22 di agosto è San Fabrizio.
1: In the imagination.
0: Auguri.
2: Tucker Sera Cappone, mid episode. In mezzo alla trasmissione, Lightning e Uri Cappone. Lightning, no, il fun, quello che corre. Tucker Sera Cappone è offerto da Matteo Cillario, che ha scelto il danaro. Mannaggia. Il vil danaro, aggiungo il io. Danaro. Cosa state andando? Dove state facendo? Ho appena fatto un giro in bici, 80 km di sese, 2000 metri di sese, di dislivello, sese, 2500 calorie bruciate. Sì, ma la vera notizia è che nessuno mi ha preso sotto, finalmente nessuno mi ha insultato o puntato una pistola, quindi dai, torno a casa contento a Torino. Io, tornato dalle le non ferie, sono stato appresso a mio figlio che suona, ha fatto una cosa in Puglia, viene a suonare in Puglia, Puglia. Lunedì torno al lavoro, ma adesso sto andando a stappare il lavandino della cucina a mia mamma.
3: Tu, Girls, c'è un recapone e torna fra un'ora.

7 minuti. Allora, signora Polpetti ci invia un contenuto come sempre molto interessante. Ha capito al volo di che cosa stavo parlando, in qualche modo cosa stavo intendendo, e invia questo video incredibile. Purtroppo non è qui il signore Matteo Scillario per farglielo vedere. Parlavamo del robot che a Pechino ha superato il record, ha battuto il record di Bolt sui 100 metri correndo a 50 circa chilometri. Allora, ecco, abbiamo anche un video di un robot umanoide che sferra un calcio rotante a un bambino in Cina. Ogni tanto ci sono sempre più video, insomma, di questi robot che perdono un attimo la testa e che fanno delle cose particolari, spesso all'interno di presentazioni molto ufficiali, magari anche con Putin lì davanti a guardare, scapocciano. Altre volte invece se la prendono con i più piccoli, e questi sono i nostri amici robot. Poi, sempre a tema robot, la signora Polpetti ci manda questa inquietante, angosciante notizia: il robot aspirapolvere scappa dalla pizzeria e sparisce nel nulla. Siamo a Padova, dove sono stati messi anche i volantini in paese, ed è partita la caccia al robot smarrito. È prevista anche una ricompensa per chi lo dovesse trovare. È caso veramente angosciante questo, angoscia che condivido in qualche modo, perché vorrei acquistare uno di questi robottini insomma aspirapolvere, però ho la drammatica paura che in qualche modo si possano suicidare dalle scale, cioè che non capiscano il concetto di scale e che le scendano distruggendosi. Ecco, questo è uno insomma un dei motivi di panico per quanto mi riguarda. Signora Polpetti, che chiede anche un brano di Nirvana che chiaramente non possiamo assolutamente passare.

0: I signori Nirvana, questa era Aneurism su Radio Rock, 17:23. Allora scopriamo dalla signora Polpetti la verità: questi robottini hanno nella loro coscienza il concetto di scale? Possono sopravvivervi?
1: Tranquillo Edoardo, con le scale se la cavano benissimo. Io ho già avuto due robot aspirapolvere e le scansano perfettamente, non cadono mai dalle scale.
0: Vedi, questa è una bella cosa, insomma, hanno spiegato il concetto di scale anche a questi robot non umanoidi ma a forma di cimice, di cimiciona. In questo caso poi sentiamo ancora la vostra viva voce. Dove state andando? Cosa state facendo?
2: Ciao Radio Rocchi, ciao Scolopendri. Sto appena tornando adesso da Luamerland perché giustamente a 87 gradi all'ombra il mio condizionatore ha deciso di voler perdere gocce d'acqua dall'interno.
0: No.
2: E su consiglio del tecnico sono andato a prendere uno schiumogeno che dovrebbe disostruire il condizionatore e quindi far sì che si possa riutilizzare, altrimenti morirò.
0: Sì, brutta situazione, peggiore però quella, credo, insomma, che mi è successa qualche giorno fa, credo che possa essere in qualche modo peggiore, perché ero completamente bloccato dal fatto che non funzionasse più il telecomando del condizionatore. Cioè funzionava tutto perfetto, ma non funzionava il telecomando, quindi non si poteva assolutamente accendere il condizionatore all'interno di una stanza che è anche una veranda, che raggiunge tranquillamente i 4000 gradi Fahrenheit.

0: sono tutti in vacanza e tu no?
1: Ti facciamo compagnia noi.
0: Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vino da tavola rosso o bianco 75 cl a 1 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
9: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Stai ascoltando
0: i racconti della scolopendra
12: on Radio Rock.
13: L'ultima mezz'ora per raccontare allo scolopendro in solitaria dove state andando e cosa state facendo. Il nostro numero è sempre il 3899 106 e 600. Arriva Prince su Radio Rock e si torna
14: Radio Rock back in time.

0: novità da votare sul sito radiorock.it. 17:46 minuti in questo sabato 22 di agosto 2026. Sentiamo la vostra viva voce. Sentiamo.
1: Siccome qua non c'è sta nessuno, io sto a lavorare, la gente va in ferie.
0: Tutti in ferie.
1: E io intanto mi sto a leggere Il riscatto di Ender, il libro di Orson Scott Card. Lo conosci? Io ho già letto il primo.
0: Bravo, bravo.
1: Beh, bella sta canzone.
0: Attenzione.
1: Watch win, win, win.
0: I Creedence Clearwater.
1: Augusto.
0: Prende indistinguibile rispetto alla versione originale.

0: Maiden, Fear of the Dark su Radio Rock, 17:54 minuti, Scolopendra che sta per morire, ma sentiamo la verità sul caso Scolopendra.
1: Niente, volevo solo dirti che sei un drogato, lo sai già, te, tuo socio, drogati, comunisti, maledetti, amici di Gesù, vergogna.
0: Amici di Gesù, va
1: grazie
0: bene,
1: della compagnia.
0: Però vergogna, vergogna comunque. Caro Donny, vergogna soprattutto nei confronti di Fabrizio Guerrieri, oggi anche il suo drammatico onomastico.
2: Tu Gerser Capone, end of episode. Finisce trasmissione. E ma Lollo scrolla e poi dopo fa girare tutti e due i telefoni così tipo. Tipo quelli. Le trottole. E ora Capone. Cosa state andando? Dove state facendo? Metti Nirvana, veloce e stronzo.
0: Subito.
2: Tranquillo, Edoardo, con le scale se la cavano perfettamente. Ma che cosa? Sto tornando da Lumberland, non so come si chiama. Sul consiglio del tecnico ho preso uno schiumogeno per disostruire il condizionatore. Spero si possa riutilizzare, altrimenti morirò. Edoardo Conti ha il telecomando del condizionatore rotto.
0: Guarda,
2: un ascoltatore esclama: e sti cazzi, persone brutte, su Radio Rock. Pensate su Radio Rock Italia. Siccome qua non c'è sta nessuno, io sto a lavorare e mi sto a leggere Il riscatto di Ender. Ho già letto il primo. Bella sta canzone. When a we, when a when a we. Tu questo ragappone torna forse domani, ma prima hashtag NFGS. Oggi al primo posto, nei gusti quelli che vada a sventare un'operazione segretissima dei servizi segreti ribelli che vogliono vendere le vedere. Sì, vendere.
0: Tu vuoi vedere
2: le suore al posto delle pornoattrici.
0: Tu
2: e nei gusti di quanti nessuno. No, no, questo era normale. Nei gusti di quanti nessuno m'ha preso sotto in bici, nessuno m'ha insultato o puntato una pistola. Quindi dai, torno a casa contento.
0: Bella giornata.
2: E adesso Ema, l'avvelenato Lollo.
0: Eccolo lì.
2: Che oggi sarà il caldo, sarà la popolarità crescente a un diavolo per capello. Sa fa body shaming comunque. Ma no, no, e ha deciso di sfogarsi, così è uscito dal balcone e ha sul balcone ha iniziato a urlare come un pazzo. Ma se io avessi previsto tutto questo, dati cause e pretesto le attuali conclusioni, credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi avrei fatto lo speaker? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato e accetto il crucifige e così sia. Chiedo tempo, son dell'arza mia, per quanto grande sia, il primo
0: che ha studiato.
2: Radio Rock. Tutto un altro, nemmeno dentro al cesso, possiedo un mio momento. It's the end of Tugger Capone e il cuore di simboli pieno.
0: E questo è il signore Fabrizio Guerrieri. Allora la Scolopendra in solitaria torna anche domani, sempre alle 15 alle 18 qui su Radio Rock. Playlist e podcast sul sito radiorock.it. E dovesse avanzarvi il tempo, non fate gli stronzi.

0: Avete ascoltato i racconti della Scolopendra on Radio Rock. Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rockstar. Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
3: Oh, papà, sarà la prima parola.
4: La laminectomia lombare.
3: Andava bene anche mamma.
2: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
5: Ricordati, Cormed si scrive con la K.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Speciale agosto chilometri zero. Da Valentino, concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
2: E poi usato garantito in tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
3: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Ora su Radio Rock. WhatsApp.
3: On Radio Rock. E buon pomeriggio, cari Radio Rockers. Buon sabato 22 di agosto. Ritorna Wasabi dopo le due settimane di ferie. Quindi, come state? Come sta andando la vostra estate? Come prosegue? Ce ne stiamo insieme fino alle 21 di questa sera, ovviamente, se ne avete voglia. Ma non cominciamo prima di aver ringraziato Edoardo Conti, quindi lo scolopendro in solitaria per le tre ore precedenti a queste, coadiuvate da un ottimo Fabrizio Guerrieri per i suoi recaponi che oggi mi ha infilato, insomma, all'interno, come con un ricordo a Francesco Guccini, cosa molto molto gradita da parte mia, per cui un abbraccio gigante a tutti e due, oltre che un abbraccio gigante a tutti voi. 3899 106 600, il numero per stare in nostra compagnia, il sito di Radio Rock è radiorock.it, e si va indietro subito nel tempo, anno 2002, grazie a Sum 41 dall'album Does This Look Infected. Questa è The Hell Song. Radio Rock.

0: Beh, parte con un bel tiro questo rientro di Wasabi in onda con i Sum 41 e loro di Hell Song, che ci ha portato indietro fino al 2002. E si riparte bene, anche perché Radio Rock riparte con i regalini.
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: E gioca e vinci, perché domenica 18 di ottobre Radio Rock presenta i Gen in concerto al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito tre anni fa con il suo primo album Unum. Sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo, con tappa anche nel nostro paese. In apertura Urtica e Dilemma, biglietti in prevendita su dice.fm. e fin qua ci siamo. Ma perché Radio Rock regala? Perché voi volete provare ad avere un biglietto omaggio? E allora inviate ora un messaggio WhatsApp con il vostro nome, cognome e la parola Gen al 3899106600. I vincitori o le vincitrici saranno, anzi, e le vincitrici, perché ne diamo in palio più di uno, saranno ricontattati dalla nostra redazione. Domenica 18 di ottobre, Gen in concerto al Wishlist Club in via dei Volsci 128B, in quel di Roma. E ricordate che è un evento targato Radio Rock. Roba nuova, ce ne abbiamo, ce l'abbiamo. Nothing But Thieves, Baby Cool, in 3, 2, 1, via.
2: Brand new music right here.

0: Sono tornati nell'alta rotazione anche Nothing But Thieves, Baby Cool, tra parentesi Evelyn, prima settimana per loro, ritrovata all'interno di RadioRock.it, il sito della radio, e nello specifico ovviamente nella sezione delle novità in alta rotazione. Un po' di vostri messaggi, 3899 106 e 600, già comincio a ridere perché mi dà il bentornato Luigi, mi manda una queste vignettine che fa lui. Una c'è un Charlie Brown con il volto di Charles Bronson e quindi diventa Charlie Bronson ovviamente, e poi una mano salutata da lontano su una strada da un tizio, una mano, solo una mano, con le due dita che si usano per fare il gesto di camminare, e diventa Manu Ciao, perché ovviamente si sta allontanando. Che boiate queste cose, però le adoro. Donny,
1: ciao,
0: sentiamo.
1: Ciao, come stai? Tutto bene?
0: Tutto bene.
1: A Milano tutto tranquillo. Come procede l'estate?
0: Fa caldo da voi.
1: Ho deciso di stare qua ad agosto a lavorare, ma va bene così.
0: Sì, me l'hai raccontato.
1: Niente, nessuno, poca gente. Quindi meglio di così che voglio. Che poi ci siete voi che mi fate compagnia per tutta l'estate, quindi cosa voglio di più? Niente.
0: Okay.
1: Basta. Io ti mando un abbraccione, ti ringrazio come sempre per la compagnia e non ti chiedo nessun pezzo perché non ho voglia di fare bonifici, visto che è un periodo in cui devo risparmiare.
0: Ho capito, così. Va bene.
1: Un abbraccione, ciao bello.
0: Un abbraccio a te, Danny, così come saluto anche Federico che mi dice bella Lollo risentirti. Anzi, dice bella Lollo, bello risentirti. Ok, che bello, vediamo. Allora, bella Lollo, ok. Che ne dici di Drag the Wall dei signori Pantera con ste zucchine, le griglio così, mamma mia come sto, così le zucchine le griglio a morte. Va bene, ma perché si possono passare i Pantera su Radio Rock? Ma secondo me sì, dai.

0: Le belle ballad romantiche di una volta, come questa dei Pantera, Drag the Waters, la richiesta di Federico, che poi ha aggiunto mandandomi foto di queste zucchine che sta preparando, che sta grigliando, e poi ci scrive sotto come didascalia di cattiveria. E bravo, e bravo. Saluti anche ad Alan, sentiamo cosa mi racconta.
1: Grande Lollo, ma bentornato,
0: bentornato. Grazie, grazie mille, assolutamente grazie mille Alan. Credo che tu abbia, mi viene in mente che tu abbia così gradito i Pantera, però insomma diamo un po' di bastone e un po' di carota, un po' di musica cattivissima e un po' di rock vecchio stile, cioè il boss.

0: Bruce Springsteen, attenzione a non dire Bruce Springsteen perché non è gerundio. Bruce Springsteen, Dancing in the Dark, se vi piace di più. Lo possiamo chiamare il boss. Intanto Federico ringrazia per il passaggio prima dei Pantera. Sentiamo chi c'è, chi c'è, chi ci sarà. Valentino, sentiamo.
1: Maestro Lollo, che paura. Bentornato
0: piano,
1: a casa.
0: Devi fare piano.
1: Bentornato, anche perché sicuramente tutte le sere a quei tavoli in bandiglia,
0: ma quali? No, assolutamente no.
1: No, a pulita la bocca col polso.
0: Mai fatto.
1: E non si fa così.
0: No, infatti non ho mai fatto.
1: Te sei tornato nella realtà. E va bene così. Una parentesi.
0: Ma chi te l'ha detto che va
1: donni,
0: bene così?
1: Donni, dai.
0: Donni, dai.
1: E chiuda la parentesi, dal compagno. Senti,
0: vi siete capiti?
1: Io non lo so perché vado un po' fuori gli schemi, ma era possibile. Ma così, non mi dite Radio Rock Italia. Ascolta Alienato dei Negrita.
0: Tutto da solo stai facendo.
1: Perché è qualche cosa di stupendo. E te la dedico perché mi sembri un po' compassato oggi.
0: Sì, compassato di verdure. Sì.
1: Dai, un abbraccio e forza allora per dopodomani. Un abbraccio a tutti e buon fine settimana.
0: Va
1: bentornato
0: bene, va bene Valentino. Grazie, grazie del bentornato. Sono compassato di verdura. Va bene, Negrizieri, dico di nuovo va bene. Sto un po'. Devo rientrare, però piano piano, c'è un tempo per tutto quanto.

La richiesta di Valentino per Alienato dei Negrita, peraltro dedicata al sottoscritto. Ce ne stiamo andando in pausa con una cosa facile facile. Celebrity Skin, Le Hope.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Libri scolastici per i tuoi figli? Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso? Li vendiamo noi per te. Banco 16, WhatsApp 331 388 57 87. Libri16.it.
5: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
6: Oh papà! Sarà la prima parola.
7: La laminectomia lombare.
6: Andava bene anche mamma.
8: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
9: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
10: Aptodis, averla ti conviene!
11: Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
12: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili! Tonno in olio di semi di girasole Reditonno, confezione da 4 per 80 grammi a 2,39 euro, solo con Aptodis!
13: Todis! Buongiorno convenienza.
14: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
15: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
16: 814 10 13 Acqua Smart SRL.
15: Chiama subito il numero verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
3: You are listening to
14: Wasabi
3: on Radio Rock.
17: E Wasabi si lascia alle spalle la sua prima pausa di giornata in questo sabato 22 di agosto. Sono le 18:33, cari Radio Rockers. Per noi è Back in Time, questa volta si va all'anno 1976. Ci accompagnano i Queen dall'album A Day at the Races e questa è Somebody to Love.
3: Radio Rock, Back in Time.

0: È proprio il caso di dirlo che correva l'anno 1976 quando usciva Day at the Races, perché di quello si parla, di corse, grazie ai Queen, e quindi sul nostro Back in Time ci ha portato indietro. La volete sapere una bella cosa? Perché Radio Rock la trovate anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6, visibile in tutta Italia. Andate sul canale, cliccate il pulsante rosso dell'interattività e selezionate Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure per ascoltare Radio Rock Italia. È un modo in più per restare connessi, noi e voi, con la musica di Radio Rock e i nostri programmi. Ma questo, il bello, è che ovunque vi troviate, perché Radio Rock è tutta un'altra storia, lo è anche in TV e soprattutto lo è in tutta Italia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: La musica

La novità degli Weezer dal titolo Sio, che da due settimane ci fa compagnia all'interno dell'alta rotazione qui a Radio Rock, la trovate sul sito della radio. Anche questa, anche gli Weezer sono in attesa lì braccia concerte del vostro voto per rimanere più di due settimane. Lo potete fare, lo volete fare, lo dovete fare assolutamente, andare a votare. Ancora i vostri messaggi 3899 106 600. C'è Emanuele che dice: ciao Mastro Lollo, buonasera a te Emanuele. Di questa Born In, riferito probabilmente a Dancing in the Dark, però perché Born in the USA? Born in the USA è l'album sicuramente. Avresti la versione lenta? Ce l'avrei anche la versione lenta, ma ormai è passata quella lì, che vogliamo fare? Che vogliamo fare? Come facciamo? Che cosa ci inventiamo? Però insomma era Dancing in the Dark, Chevelle su Radio Rock, Gene Jones, Cowards Part 2.

0: Covers, Party Over, G. Jones, Chevelle. Sarà piaciuto a qualcuno? Forse a Giovanni?
1: Sono nato, non è che sono nato, nel senso, avevo ascoltato il Chevelle con Dread e Jim
0: nato
1: Jones,
0: come ascoltatore.
1: Covers, Part 2. Sono ancora più figli.
0: Ah, allora ti sono piaciuti.
1: E che devo dire, è sempre uno spettacolo sentirti.
0: Grazie, grazie Giovanni. Mentre faccio anche gli auguri ad Ileana, che al 3899 106 e 600, mi dice: potresti farmi gli auguri, oggi è il mio compleanno. Puntini puntini, perché non dirò ovviamente la tua età in radio, ci mancherebbe altro. Un bacio gigantesco, Ileana. Loro sono gli Shining, questa è Animal.

Animal, loro sono gli Shining, e con questa Animal rinnovo gli auguri di ottimo compleanno a Ileana, ovviamente tenendo per me e per lei, che ovviamente lei li sa, io li so anche io, tenendo per me e per lei il, insomma, il mistero di quanti anni compia oggi Tom Morello. Stand up, tiriamoci su.

Tom Morello, Stand Up. 3899 106 600 8. Chi si rivede? Dottoressa Silvia ritorna anche lei a salutarmi, dice bentornato Lollo, mi fai compagnia mentre lavoro. Ma tu lavori tantissimo comunque, Silvia. L'importante però è che abbia modo di poter seguire Radio Rock anche lavorando. Brava, brava e brava. Machine Gun Kelly, Fred Durst, Fix Our Face. Yes!

Machine Kelly is a Fred Durst per questa Fix Our Face. E vedi che si appalesano piano piano i compleannisti al 3899-106-600, perché arriva anche Marcella per lei, stessa trafila. Buonasera Lollo, anche io compio gli anni oggi e non te li scrivo quanti sono, perché tanto fai bene a non leggerli. Ehi, mamma mia, però dalla foto profilo, insomma, sei splendida, per cui, ma qual è il problema? Ce ne andiamo in pausa, abbasso leggermente i BPM, insieme a New Radicals, Someday We'll Know, ma poi ci risentiamo dopo.

0: mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16, WhatsApp 331 388 57 87. Libri16.it.
3: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
4: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
3: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
5: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
6: Stai ascoltando
7: Wasabi
1: on Radio Rock.
8: E stai ascoltando più precisamente la seconda ora di Wasabi, che scocca adesso alle 19.03 in questo sabato 22 di agosto. Si torna indietro nel tempo, l'anno è il 2005, ed accompagnarci ci sono gli White Stripes dall'album Get Behind Me, Satan, e questa è Blue Orchid.
1: Radio

0: della prima settimana per il post-hardcore newyorkese di Quicksand, la loro Bring On Psycakes, la trovate all'interno delle novità in alta rotazione. La potete votare ovviamente se vi piace, se vi convince, a fare in modo che questa prima settimana non sia solo la prima settimana, l'unica prima settimana. C'è qualcuno, alzi la mano, che vuole ancora biglietti in regalo?
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: Eh già, perché sabato 19 settembre Radio Rock presenta Klimt 1918 in concerto al Monk qui a Roma. La formazione italiana tra le più rappresentative in ambito shoegaze e post rock torna dal vivo nella sua città per presentare il nuovo album Amor, uscito lo scorso giugno a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Dalle 18, dice, perché non veniamo perché c'è la partita della Roma, c'è l'anticipo, e allora dalle 18 c'è anche la partita, la diretta di Roma Inter, anticipo appunto della quinta giornata di Serie A, per cui dalle 18 in poi, ma che volete di più? C'avete tutto quanto. Dice, ma si paga? E è qui che interviene Radio Rock, perché Radio Rock ti regala un biglietto se invii ora un messaggio WhatsApp con il tuo nome, cognome e la parola Klimt al 3899 106 e 600. I vincitori e le vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione sabato 19 settembre. Klimt 1918 Amor Release Party in concerto al Monk a Roma, in via Giuseppe Mirri 35. Anche questo evento Radio Rock. Jim, non li conosciamo e io ve li faccio assaggiare con Eventin, Klimt 1918.

0: allora avete messo in agenda per sabato 19 settembre i Klimt 1918, ve li ho fatti ascoltare con Evan Tin, ove mai ci fosse ancora qualcuno che non li conoscesse. Altri saluti abbiamo qui. Vediamo chi c'è Matteo, sentiamo cosa mi racconta.
1: Si torna dalle vacanze.
0: Yes.
1: E belli si va verso Roma. E lo sai qual è la cosa che
0: dimmela.
1: Proprio a me fa popolo del culo?
0: Ah,
1: che dici,
0: dimmi.
1: Ma so proprio tornato a Roma, che accendi la radio e te se sente.
0: E beh, che vuoi?
1: E tu sai dentro la tua testa che per altri 365 giorni ci toccherà sentire.
0: Ma che non è una tassa, capito?
1: Dai, bentornati a Roma e bentornati.
0: Bentornato Matteo, bentornato. Lo prendo ovviamente come un complimento ed era ovvio che lo fu.
1: Ci toccherà sentire.
0: Ma che non è una tassa, capito?
1: Dai, bentornati a Roma e bentornati.
0: Bentornato Matteo, bentornato. Lo prendo ovviamente come un complimento ed era ovvio che lo fosse, mascherato da protesta. Saluti anche

0: My Sacrifice per i Creed. Che dici? Che dici, Giovanni? Che mi racconti?
1: Lol, ciao, ciao. Ho fatto un The Show con questa canzone, credo. Si è ricordato bene. Show.
0: Ok.
1: Erano i Creed e poi sono diventati tutto il resto. Va bene, dai. Un Bully with a Name, Bending Point.
0: Vorresti.
1: Vediamo se riusciamo a cambiare un attimino il mood.
0: Ma perché? Perché io ho detto che do bastone e carota, siamo ancora in estate e comunque hai fatto il bonifico? Bravo. E allora per 825 euro ti sei guadagnato questa Bullet with a Name di Non Point, perché hai pagato non poco.

Bullet with a name, allora sono non point, la vostra richiesta, o meglio, la richiesta da parte di Giovanni, e ci stiamo avvicinando a grosse falcate, ad ampie falcate verso il giro di bue di Wasabi, perché sto rientro in questo sabato 22 di agosto, Three Doors Down, Crypto.

Three Doors Down, Kryptonite. E nel salutare Mattia, anche lui è arrivato al 3899 106 600 per darmi un bentornato, quindi grazie Mattia. Ce ne andiamo dritti sparati verso il giro di bue di Wasabi. Ci accompagnano U2, In God's Country. E che bella la chitarra di The Edge con tutto questo delay. Ci si risente dopo.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: come fa tutto un po' più grosso?
2: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
5: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
6: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
5: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
6: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Tiziano, selezione Parmacotto, 2 etti a 2 euro.
9: Todis, buongiorno convenienza.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Stai ascoltando on Radio Rock.
2: E alle 19.34 di questo sabato 22 di agosto parte il giro di bue di Wasabi, ancora un'ora e mezza insieme io e voi, e ovviamente il rientro dalla pubblicità vuol dire tornare indietro nel tempo, anno 1995, grazie a Marilyn Manson dall'album Smells Like Children. Questa è Sweet Dreams Are Made of This.
1: Radio Rock, back in time.

Altre novità in alta rotazione qui a Radio Rock da prima settimana, Radio Free Alice, e questa Kicking Shins che trovate ovviamente sul sito di Radio Rock. E allora ancora i vostri messaggi 3899 106 e 600. Ciao Wasabi, ciao ciao, vi ascolto mentre torno a casa dal lavoro, compagnia migliore durante il tragitto. Grazie, grazie Luca, grazie, anche tu sei la nostra compagnia migliore per il tragitto. Five Finger That Punch, Cradle to the Grave.

Cradle to the Grave per Five Finger Death Punch, visto che ce ne sono molte di persone che stanno tornando a casa dal lavoro. Mi sa che per la prossima stagione dovremmo aggiungere anche il sabato in quelle giornate, per quelle giornate che ringraziamo e salutiamo tutti coloro i quali portano avanti la nazione. Vedi, noi lo faccio di solito di domenica, e invece

0: Volbeat Seal the Deal. E ancora qualcuno dei vostri messaggi al 3899 106 e 600. Un saluto gigantesco a Nadia, che dice: buona serata carissimo Lollo, e mi manda tre cuori. E allora io vai di arrossire, ma le rimando indietro ovviamente altri tre cuori più grandi dei suoi, però molto più grandi dei suoi. E vabbè, perché cioè, voglio dire, io ho il microfono, quindi i miei sono amplificati. Francesca, sentiamo.
1: Buonasera Lollo.
0: Buonasera a te Francesca. Grazie tesoro.
1: Sono di quelle infatti che stanno lavorando 15, 16, 17, sabato,
0: tutti, infatti tutti i giorni. E allora poi mi aggiunge: un abbraccio a te. Ma non hai novità, cara Francesca, per il sottoscritto? Dovresti averne. Fammi sapere qualcosa. Black Rose, Profane Prof.

Black Rose, Profane Prophecy. I vostri messaggi ancora, saluti a Steffi che scrive: ciao, noi stiamo andando a vedere i Carcass a Trescore. Comunque Roma è bellissima, anche se abbiamo camminato per 40 km in due giorni. E beh, insomma, perché Roma è piccolina, perché altrimenti avreste fatto 80 km in due giorni. Però insomma, io mi auguro che Roma vi abbia accolto ovunque voi abitiate, quindi da turisti vi abbia accolto nel migliore dei modi, e non ho neanche dubbio che sia stato così. Anto dice: bello ascoltare Wasabi guardando gli alberi all'ora del crepuscolo con un po' di vino. Accidenti, e chi l'avrebbe mai detto che Wasabi addirittura, insomma, fa questo effetto? Accidenti. Hailstorm, The Steeple.

gli Hailstorm, che ci hanno portato molto molto vicini grazie alla loro The Sipple al momento del break per chiudere questa seconda ora di rientro di Wasabi e aprire per la terza. Saluti a Caroline che mi dà il bentornato, grazie Caroline, grazie di cuore, e saluti anche a Paola che dice eccomi, ciao Lollo, non scrivevo ma c'ero e io ti ho sentito lo stesso, anche se non scrivevi sapevo che tu c'eri, e rinnovo e ti mando quei baci che mi hai mandato e quei cuori te li rimando doppi. NHC, Feed the Cruel, e ce ne andiamo in pausa.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
3: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
2: Chiama subito il numero verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
4: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
5: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
4: Dinanzi a richieste inconcepibili,
6: come fa tutto un po' più grosso?
4: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
1: You are listening to
7: Wasabi
1: on Radio Rock.
8: E questo sabato 22 di agosto parte anche l'ultima ora di Wasabi. Sono le 20:02 per noi. Back in Time, anno 1991, l'album Nevermind. Se c'è bisogno lo dico, altrimenti no, ma lo dico. Loro sono Nirvana e ci portano indietro nel tempo grazie a Lithium.
1: Radio Rock. Back in Time.

Nuovissima novità nell'alta rotazione qui a Radio Rock, anche per Fontaine DC e la loro Marianne, prima settimana. Nuovissima novità, tanto che abbiamo anche tolto il prezzo, perché insomma, così se la volete regalare a qualcuno, insomma, non fate brutta figura, non fate vedere che insomma avete lasciato scritto quanto costa. La trovate su radiorock.it, la potete votare ovviamente nelle modalità che conoscete, hanno le conoscete, e allora andate su radiorock.it, cercate la sezione delle novità in alta rotazione, troverete 15 brani che noi vi suggeriamo, e quelli che vi piacciono di più cliccate vicino e fateli stare con noi ancora e ancora e tanto tanto tanto tempo. The Fratellis, This Old Ghost Town.

The Fratellis, These Old Ghost Town. 3899 106 600. Arriva Sara che dice: buonasera Lollo, mi regaleresti un ricaccione, come dite voi, a tua scelta? Ma non è che lo diciamo solo noi, però sì, l'importante è che insomma io te lo propongo un ricaccione a mia scelta, speriamo che accontenti anche i tuoi gusti. Senti qua, la riconosci questa chitarra? È la mia? No, non è la mia.

E abbiamo accontentato Sara, o almeno questo è quello che scrive al 3899-106-600, ma soprattutto abbiamo accontentato i clienti del taxi di Francesca, perché mi dice: c'ho i clienti in taxi che stanno a cantare. E va bene, allora li salutiamo e salutiamoli, i clienti all'interno del taxi di Francesca. Un abbraccio anche a voi da Radio Rock.

More the Victim, Linkin Park. Vedi che arrivano anche altri messaggi, perché saluto Isabella che dice: ciao Lollino, bentornato. Ma quando mi capita di prendere il taxi, io non ho mai di queste fortune. Per cui la domanda a Francesca è: cara collega ascoltatrice e tassista, in che zona lavori? Come, che zona lavora? Beh, tassista, lavorerà in tutta Roma. Insomma, poi tu la chiami e le chiedi che lei tassista ti porti dove vuoi. Tassista. Bon Jovi, Living on a Prayer. E chi non la canta, squarciagola col vetro basso, insomma, è la brutta persona. Eh sì.

0: Living on a Prayer, Bon Jovi, e insomma chi non l'ha cantata, dai, non è una bella persona. Sentiamo i vostri messaggi, Francesca.
1: Cara Isabella, mi riconosci benissimo perché sono l'unica tassista su Roma con i capelli blu.
0: Ah, ecco.
1: Quindi quando vedi una tassista con i capelli blu sono io.
0: E allora, quando vedi Francesca con il suo taxi, capelli blu, ti lanci sotto il taxi e beh, lei ovviamente è obbligata a fermarsi perché evidentemente tu hai bisogno. E poi, freddura agghiacciante, dice, insomma, freddura agghiacciante quella che ho fatto io, però cioè, non è vero, è bella. Poi ancora sentiamo Spider-Man.
2: Ciao Lollo. Ciao. Ero in galleria, quindi la radio non si sentiva benissimo, però ho sentito che dicevi tassista. Eccomi, se ti serve, fammi sapere, arrivo e ti vengo a prendere.
0: Grazie, ciao, grazie. Lollo. No, per ora non mi serve. E poi ancora Domenico che dice: sai quali sono gli animali preferiti dai tassisti? I tassi. E giù a ridere forte. Ti posso dire una cosa, Domenico? Fa molto più ridere la tua autocritica della battuta. E giù a ride forte. I Rammstein, Zic Zac. Ce ne andiamo in pausa e andiamo a chiudere poi con l'ultima mezz'ora di Wasabi per questo sabato 22 di agosto.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16. WhatsApp 331 388 5787. Libri16.it.
3: Amore, dai, prova a dire mamma. Mamma.
4: Oh papà, sarà la prima parola.
5: La laminectomia lombare.
4: Andava bene anche mamma.
6: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
7: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
8: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
9: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
8: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
9: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
8: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
9: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
10: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
11: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vino da tavola rosso o bianco 75 cl a 1 euro.
12: Todis, buongiorno convenienza.
13: Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia.
14: E c'è anche la partita di rugby.
15: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
13: Ma è quella in cui corre anche papà?
15: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
16: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
1: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
17: Stai ascoltando
1: Wasabi.
17: Wasabi
1: on Radio Rock.
18: E stai ascoltando Wasabi per i suoi ultimi 26 minuti in questo sabato 22 di agosto. Ma voi dovete stare non tranquilli di più, perché dalle 9, quindi dalle 21 alla mezzanotte a farvi compagnia c'è quella meraviglia vivente che prende il nome di Matteo Strano. Per noi però Back in Time, ultimo di serata, anno 1986. Loro sono The Smiths, dall'album The Queen Is Dead, There Is a Light That Never Goes Out. Mamma mia, come lo pronuncio bene. Mi metto paura da solo.
1: Radio

0: E fra le 15 novità che vi proponiamo e che vi chiediamo di scegliere di votare, c'è anche il grande ritorno dei Down con questa Blood Oath, il patto di sangue. E il patto di sangue, per quello che riguarda le novità nell'alta rotazione, è quello di andare sul sito di Radio Rock a scegliere quelle che vi piacciono di più. Ancora una bella smanciata così di vostri messaggi arrivati a 3899 106 e 600. Di nuovo insiste Isa, dice a Francesca, dice di ai viaggiatori che porti, spiega che loro che l'ollino non è frutto di intelligenza artificiale, assolutamente, lo sanno tutti, è frutto di stupidità naturale. Ma quale intelligenza artificiale? Sab, che credo sia o Sabrina o Sabina, che mi dice altra tassista romana presente, sempre rock, ah Sabrina scusa, l'avevo letto dopo, dice sempre rock and roll. Ma devo dire che tanti tassisti ascoltano Radio Rock, ad esempio mi diceva mia moglie un po' di tempo fa che aveva preso un taxi, poi l'ha dovuto restituire perché ovviamente il proprietario se n'è accorto, quindi lei l'ha ridato indietro, che anche quel taxi però sintonizzato su Radio Rock. E poi ancora Francesca,
1: sono
0: sentiamo.
1: Divertiti in sacco comunque questi clienti,
0: ah, beh,
1: nel taxi, ti salutano
0: piacere.
1: Loro
0: grazie
1: e... saluti. A collega, ma come ti permetti me, il cliente Lollo?
0: A Spider-Man, come ti permetti? Come ti permetti? Comunque c'è da dire che essendo io un po' appena cicciottello, potrei tranquillamente accontentare tutti e due e salire su due taxi contemporaneamente. Feeder, Universe of Life.

i feeder, quelli che alimentano, quindi insomma ci sta giusto giusto. Universe of Life, ci sta giusto giusto questo messaggio che dice: ma sei diventato un figurino, infatti adesso che non te li mangi stai sull'album delle figurine Panini. Mamma mia ragazzi, chiuderanno prima o poi Wasabi ovviamente per questo tipo di battute, lo so, quindi vado avanti però lo stesso finché il direttore non si accorgerà. Potremmo fare una chat di tassisti romani che ascoltano Radio Rock, così ci conosciamo. Questa è veramente un'ottima idea, devo dire, un'ottima idea, brava brava Francesca. Alice in Chains, Wood.

sempre più vicini alla chiusura di questo rientro di Wasabi. Lo so, ma voi state, ve lo ripeto, in stra ottime mani, anzi in strano ottime mani, perché questa sera a chiudere le trasmissioni dalla 21 alla mezzanotte c'è l'ottimo Matteo Strano con le chiavi della casa dell'inclusività. Questa sera le detiene lui, Deftones, Engine Number 9, The

0: I Deftones di Ancient Number 9. Saluti a Christian che dice ciao Lollo. Christian NCC, quindi insomma ci abbiamo rappresentati anche gli NCC e non solo i taxi. Oltre a salutarti e ringraziarti per i soliti bellissimi suoni, volevo partecipare a questa sorta di gara tra, tra tassisti rocchettari e suggerire che se proprio non riesci a deciderti su quale taxi scegliere, qui c'è un NCC regolare che se prenoti almeno la sera prima è disposto a scarrozzarti dove vuoi, e non un impiantino stereo su classe vabbè dai, classe V Mercedes, davvero niente male. Insomma, mi viene insomma quasi la voglia di prenotarti più che altro per una festa di compleanno più che andare in giro. Dice scherzi a parte, da quasi collega saluto Ita, perché quasi dai, insomma i tassisti che come molti di noi brutti e neri si fanno un mazzo notte e di in giro per la nostra città a 40 gradi all'ombra, ed auguro davvero a tutti un buon lavoro e delle bellissime onde sonore. Christian, un meraviglioso messaggio conclusivo, veramente top, assolutamente. Come vi dicevo, io vi sto per lasciare in ottime mani quelle di Matteo Strano, l'appuntamento con Wasabi rinnovato a domani sera dalle 18 alle 21. Tra pochissimo troverete pubblicati anche i brani con i quali ci siamo fatti compagnia sul sito di Radio Rock. Vi lascio con il mio consueto fate i bravi ma non troppo, vi lascio anche con Velvet Revolver e la loro Illegal Eye Song, ma non prima, non prima di esservi goduti la sigla.
1: Avete ascoltato on Radio Rock.

0: Vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16. WhatsApp 331 388 5787. Libri16.it.

0: ora su Radio Rock.
1: Citofonare Maurovic.
2: La casa dell'inclusività on Radio Rock.
3: E a questo punto datemi una mano ad andare a citofonare per davvero a casa del buon Simone Maurovic, che come detto anche negli ultimi giorni si sta godendo un po' di meritatissime ferie. Allora, se vi va, stasera saremo insieme noi per le consuete tre ore che ci porteranno dalle 21 fino alla mezzanotte. Io sono Matteo, spero che questo inizio di weekend per voi sia andato particolarmente bene, e di sicuro inizia molto bene la nostra playlist
0: Radio Rock. Back in time

0: Che insomma d'estate possono cambiare gli speaker alla guida del mixer di Radio Rock, ma la nostra regia davvero non ci delude mai. Ma anche stasera abbiamo iniziato con un grande brano ed una grande band, ovviamente un classico da parte di Cream, questa White Room. Intanto voi come state? Come è andato il vostro sabato? Mi sono infilato dalla finestra nella casa dell'inclusività del nostro Simone Maurovic, che a brevissimo, non vi preoccupate, tornerà in diretta con voi. Se vi va invece, stasera stiamo insieme per le nostre consuete 3 ore, come al solito, da passare fra qualche chiacchiera e soprattutto un bel po' di musica da scegliere attraverso i contatti che abbiamo a disposizione. Vi ricordo il sito internet radiorock.it, la nostra visual radio, e anche da lì abbiamo modo di chiacchierare in diretta, cosa che poi diventa ancora più veloce ed immediata attraverso il 3899 106 600 per Telegram e WhatsApp. Intanto io di sicuro molto contento di aver incontrato il nostro Lollino qui in radio, era una cosa che non mi capitava da un po' di tempo, e le sostituzioni per noi insomma servono anche per incontrare o reincontrare colleghi ed amici. Fra l'altro in una forma clamorosa il nostro Lollo, anche particolarmente abbronzato, bravo lui che qualche giorno al mare se l'è riuscito a godere. Io personalmente insomma mi fermerò ancora fra un paio di settimane. Intanto che decidiamo cosa ci va di ascoltare stasera, io per non sbagliare inizio regalandovi un po' di biglietti.
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: Manca di sicuro un po' di tempo a questa data, ma facciamo bene a portarci avanti con il lavoro, perché se vi va ci vedremo al Wishlist qui a Roma, nella zona di San Lorenzo, domenica 18 di ottobre, quando Radio Rock presenterà in concerto i Gen, che sono un quartetto che si muove nell'ambito del post-punk anglo-maltese, formazione che ha debuttato 3 anni fa con il primo disco. Le Gen arrivano anche qui a Roma per una data imperdibile nell'ambito del tour europeo che farà tappa anche nel nostro paese. In apertura altre 2 belle formazioni come gli Urtica e le Dilemma. I biglietti li trovate già in prevendita su dice.fm. Come detto però, provo a regalarvi un po' di ingressi. Le regole sono sempre le stesse: basta inviare ora un messaggio WhatsApp con il vostro nome, il vostro cognome e la parola Gen al 3899 106 e 600, e vi candidate per vincere un ingresso. Al solito sarete poi ricontattati nel caso dalla nostra redazione. L'appuntamento quindi è per domenica 18 di ottobre con le Gen in concerto al Wishlist, che si trova in via dei Volsci qui a Roma, nella zona di San Lorenzo. Noi intanto iniziamo ad esplorare un po' la discografia delle ragazze. Questa qui è intitolata Days and Nights.

0: sto esplorando anch'io con voi la produzione musicale di queste ragazze che si muovono fra l'Inghilterra e l'isola di Malta, si chiamano Jen e più o meno alla metà di ottobre suoneranno per noi di Radio Rock qui a Roma. Devo dire che questo brano intitolato Days and Nights di sicuro non è un brutto brano, ma all'interno di una serata di musica dal vivo può creare di sicuro una gran bella atmosfera. Intanto attraverso WhatsApp con gran piacere saluto anche la nostra amica Vivi che ha particolarmente apprezzato l'inizio di playlist selezionato per noi dalla nostra regia, ed eravamo partiti davvero con un grande brano come White Room da parte dei Cream. Siccome poi la trasmissione del buon Simone Maurovic si chiama La Casa dell'Inclusività, ecco un riferimento ad una stanza, in questo caso una stanza tutta bianca, insomma, mi sembrava anche un giusto inizio. Io intanto nel corso di questa mezz'ora mi trasferirò con voi in cucina, quella cantata dai The Doors all'interno di Soul Kitchen. Se vi viene in mente qualche altra idea del genere, 3899 106 600, che davvero esploriamo stasera. Casa Maurovic.
1: Brand new music right here.

Questo qui è uno dei tre singoli che anticipa l'arrivo del nuovo disco dei, dei Dead Poet Society. Cold è il titolo della canzone e questa qui, insieme a tutte le altre novità di Radio Rock, la trovate pubblicata sul sito internet radiorock.it. Sapete bene che da lì ci va l'arrivo del nuovo disco dei, dei Dead Poet Society. Cold è il titolo della canzone e questa qui, insieme a tutte le altre novità di Radio Rock, la trovate pubblicata sul sito internet radiorock.it. Sapete bene che da lì c'è di sicuro modo di dare un'occhiata all'elenco

sembra un po' che ti si allunghi la normale settimana. Non è che arrivo esattamente a 8 giorni a settimana, come dicono i Beatles in questa canzone, però l'ascolto di questo brano nel corso degli anni è diventata un po' una nostra tradizione.

saluto attraverso WhatsApp il nostro Adriano, che manda un messaggio che mi fa davvero molto piacere leggere. Dai, che oggi ci divertiamo. Per me di sicuro sempre un gran divertimento essere qui con voi a Radio Rock, fra qualche chiacchiera e soprattutto a giocare insieme con la musica. Quindi mi rivedo molto nel messaggio che te sei stato così gentile ad inviarci. Saluto poi anche Isa, che mi aggiorna sulle sue avventure in cucina, che erano iniziate un paio di giorni fa. Mi aveva inviato la nostra amica una fotografia di una montagna, ma proprio letteralmente di una montagna di couscous. A questo punto il couscous è stato anche mangiato e particolarmente apprezzato, aggiunge Isa, solo che in effetti un pochino è avanzato e ce lo siamo divisi. A pensarci te ne avrei portato un po'. Guarda, ti dicevo, io sono proprio un grandissimo appassionato di couscous, quindi avrei apprezzato moltissimo un pensiero del genere. Prossimo giro, se capita, le porte di Radio Rock sono sempre aperte anche per questi motivi.

insomma, non male, la trasmissione è appena iniziata, mi sono già portato a casa una ciotolina di couscous, sempre gentilissimo il popolo di Radio Rock, vi si vuole bene anche per motivi del genere. Tornando alla musica, invece abbiamo ascoltato un brano del grandissimo Wilson Pickett, che fatto mi aveva ispirato anche Lollo con una delle sue belle scelte. Lui aveva mandato in onda i Deftones con una canzone intitolata Engine Number 9. Questo brano di Wilson Pickett porta esattamente lo stesso titolo, e vi confesso che è una canzone che mi piace davvero tanto. Si ascolta anche questa chitarra un po' acida, c'è questa vaga atmosfera psichedelica che secondo me rende il brano davvero grandioso. Come promesso prima, ci infiliamo anche nella cucina della casa dell'inclusività del buon Simone Maurovic, grazie ad un classico dei The Doors.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184 Roma.
3: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
4: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
3: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
5: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
0: State ascoltando
6: Citofonare Maurovic.
0: Citofonare Maurovic
1: on Radio Rock.
7: Iniziamo la seconda mezz'ora insieme ascoltando un classicone dei Pearl Jam. Questa qui era Even Flow.
1: Radio Rock, back in time.

0: Classicone di Pearl Jam, che è sempre un gran piacere riascoltare, commentato addirittura con degli occhi a cuoricino da un messaggio attraverso me WhatsApp, stessi occhi che facciamo anche noi quando ascoltiamo canzoni del genere qui su Radio Rock. Mi aveva poi molto incuriosito anche il messaggio che scriveva Adriano, sempre al 3899 106 e 600. Lui iniziava, prima di mandarmi un messaggio vocale, con un ok, giochiamo. Siccome i giochi sono una di quelle cose che ovviamente mi piace particolarmente, mi ero molto incuriosito e quindi ascoltavo questo messaggio vocale. Prego, Adri.
1: I really like to stay all night.
0: Ho capito.
1: Plans don't stop with eyes. Streets light shed at a hollow glow. Your brain is moving, no surprise. Still one place to go.
0: Mi fai venire voglia di cantare anche a me, caro il mio amico. Mi ricordo che questa era diventata una nostra piccola trasmissione quando andavano in onda i Doors ed eri all'ascolto. Spesso ci inviavi la tua interpretazione delle parti vocali di Jim Morrison. Mi hai fatto di sicuro contento con questo messaggio. Vi confesso che mi sono accorto di una cosa nelle ultime settimane, giocando anche un po' con l'intelligenza artificiale. Insomma, potete facilmente immaginare che spesso e volentieri a ChatGPT chiedo un po' di cose sulla musica e dopo una serie di domande, dopo un tot di domande, so bene perché un paio di giorni fa ChatGPT, forse anche per interrogarmi, mi ha fatto una specie di piccolo quiz sulla storia della musica rock. 5 domande che, insomma, devo dire erano davvero molto molto semplici, ma insomma, appunto il mio chat mi ha fatto un regalo, uno scherzo del genere. Non lo so, si può organizzare una specie di chi vuole essere milionario sulla storia della musica rock anche attraverso una diretta di Radio Rock? Vi va di partecipare? Insomma, nel caso vediamo di creare un altro quiz, vediamo se riusciamo a vincere non tanto un milione d'euro, le nostre finanze non ci permettono di arrivare a tanto, ma magari un caffè qui nei nostri studi, insomma, ve lo posso offrire più che volentieri. Voi fatemi sapere fra Telegram e WhatsApp. Intanto questa qui, prossima novità.
2: Brand new music right here. Brand.

torniamo ad ascoltare qualcosa dei Pineapple Thief, gran bella formazione, devo dire molto elegante come al solito, anche questa loro nuova proposta intitolata New World Order e che trovate all'interno delle novità di Radio Rock in questo periodo. Salutiamo intanto un'amica che ci, un amico che ci segue fino dal Messico, cioè Enrique, che su WhatsApp ci scrive: Hola amigos italianos, buona serata per voi, mentre noi abbiamo appena iniziato il pomeriggio. Contentissimo come al solito e come anche gli altri colleghi di Radio Rock di leggerti, caro il mio Enrique, davvero di cuore grazie per sintonizzarti su Radio Rock anche dall'altra parte del mondo, banalmente per questioni di fuso orario, se noi siamo ormai in una serata già abbastanza inoltrata, loro invece stanno iniziando il pomeriggio, forse in un periodo anche un po' più tranquillo, visto insomma un paio di mesi fa anche in Messico si sono giocati i mondiali di calcio e immagino insomma sia stato un avvenimento di sicuro importante anche in tutto, ovviamente in tutto il paese. C'è poi Isa che mi scrive: io al gioco stile milionario perderò di sicuro, però mi piacciono molto questi giochi, posso fare l'elemento di disturbo, che vuoi fare, tipo l'aiuto da casa, no? L'aiuto del pubblico, com'è che funziona lì nel quiz in televisione. Io così, tanto per giocare mentre ascoltavo con voi in Pineapple Thief, ho provato a chiedere al mio chat GPT di stilare un quiz del genere, 10 domande, si parte dalla prima che vale 100 euro per arrivare poi alla decima che dovrebbe valere un milione di euro in stima. Adesso non ho a portata di mano una cifra del genere. Devo dire che la prima domanda mi sembra talmente tanto semplice che non c'è neanche bisogno di pensarci troppo sopra. Quale chitarrista è stato membro dei Guns N' Roses? La risposta A prevede Slash, la risposta B prevede Eddie Van Halen, la C Joe Perry e la D Angus Young. Questa, no? Insomma, direi che anche senza aiuto da casa si potrebbe riuscire ad indovinare. Dovesse servire un aiuto in tal senso, io mandi in onda una delle risposte sbagliate, no?

Questa qui Playball, loro ovviamente AC/DC, la band di Angus Young, che quindi guarda un po' non è stato il chitarrista dei Guns N' Roses. Bravi, avete indovinato. In questo caso siamo partiti davvero molto molto facili. Ovviamente la risposta giusta era la A, che corrispondeva al nome di Slash, e i primi 100 euro di questa stupidaggine ce li siamo portati a casa. Nella seconda domanda va ad interrogare uno dei miei brani preferiti dei Nirvana. Devo dire che questa qui personalmente mi è sempre piaciuta molto. Leggo da chat GPT: quale album dei Nirvana contiene Heart Shaped Box? L'opzione A va su Bleach, l'opzione B va su Nevermind, l'opzione C va su In Utero, e poi la D corrisponde addirittura all'MTV Unplugged in New York, che insomma, no, è già una proposta un po' particolare. Quello è un concerto, quindi si può considerare comunque la sua scaletta una compilation di brani pescati da un disco o dall'altro, anche da qualche cover. Non so come si comporta ChatGPT nel vostro lavoro, se magari vi dà una mano o ci giocate un po' in generale. In tema di musica, ecco, devo dire che i suoi suggerimenti vanno presi davvero non con le pinze, ma proprio con dei pinzoni giganti, nel senso che capita abbastanza spesso di leggere qualche stupidaggine. Comunque, Bleach, Nevermind, In Utero o l'MTV Unplugged in New York, di sicuro per noi buona scusa per riascoltare proprio questo brano.

bene, direi che anche in questo caso era ancora abbastanza semplice. Heart Shaped Box, la terza canzone di In Utero. La risposta giusta era ovviamente proprio quella lì. Tra l'altro davo un'occhiata alla scaletta del disco, uno di quei lavori che sembra quasi già un best of: Serve the Servants, Sentless Apprentice, appunto Heart Shaped Box, Rape Me e poi Francis Farmer e via così, per arrivare alla 6 che era addirittura Dumb. Sarebbe poi, insomma, anche sarebbe le cose sarebbero poi anche migliorate con Nevermind. C'è intanto il nostro Fabio che dice: la domanda da un milione di dollari è: chi è il chitarrista della Steve Miller Band? Questa è tipo una cosa del tipo: chi suonava la chitarra nell'Experience di Jimi Hendrix? Che poi però, appunto, visto quello che vi dicevo prima sull'intelligenza artificiale, che anche in tema di musica becca delle stupidaggini davvero particolarmente grosse, la domanda che probabilmente proprio lui avrebbe fatto è: chi era il cantante della Steve Miller Band, chi era il leader di una formazione che si chiamava in quel modo? Quindi questa qui la potremmo considerare come la nostra domanda jolly. Di sicuro io sfrutto l'assist, perché un classicone del genere, non so se siete poi d'accordo, in una serata d'estate, magari con la città ancora un po' vuota, riesce a diventare ancora un po' più affascinante del solito. Fly like an eagle. Fino alla prossima pausa.

0: Vinci caldo AFA Express con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia e c'è anche la partita di rugby.
4: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
3: Ma è quella in cui corre anche papà?
4: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
5: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
6: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
7: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
6: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
8: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
9: State ascoltando
10: Citofonare Maurovic,
9: la casa dell'inclusività on Radio Rock.
11: Diamo un po' di volume alla nostra playlist per iniziare la seconda ora insieme. Questi qui, Rage Against the Machine di Guerrilla Radio.

0: sempre un piacere ascoltare qualcosa insieme dei Rage Against the Machine, fra l'altro band che mancava davvero da un bel po' di tempo al nostro appello serale, quindi ancora con più piacere stasera ci siamo goduti insieme Guerriglia Radio. Stiamo giocando un po' con questo quiz a tema storia della musica rock che abbiamo organizzato così al volo grazie alla più o meno intelligenza artificiale. La risposta alla prossima domanda invece è davvero molto semplice, perché quale radio romana vi invita a grandi eventi e spesso e volentieri vi regala anche un po' di biglietti omaggio?
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: No, come dice il nostro gingolino, ovviamente la risposta giusta è Radio Rock. In questo caso tenetevi liberi per sabato 19 di settembre, quando proprio noi della radio presenteremo i Klimt 1918 in concerto al Monk Roma. Davvero contento di potervi invitare ad un live di una band del genere, band come saprete bene italianissima, tra le più rappresentative in ambito shoegaze e post rock. I Klimt tornano qui a Roma, tornano nella loro città per presentare il nuovo album intitolato Amor, disco uscito in questo giugno a 10 anni di distanza da una grande uscita come era stato il loro doppio Sentimental Jugend. Dalle 18 poi, quindi se arrivate presto nel pomeriggio, avrete modo di vedere anche il campionato di calcio di Serie A, perché in quella giornata si gioca una partita da queste parti decisamente sentita come Roma-Inter, l'anticipo della quinta giornata del campionato di calcio, e quindi se vi va ci fate compagnia fin dal pomeriggio e ci guardiamo insieme anche il match. Tornando alla musica, Radio Rock ti regala un biglietto, invia ora un messaggio WhatsApp con il tuo nome, il tuo cognome e la parola Klimt al 3899 106 e 600. I vincitori e le vincitrici saranno poi ricontattati dalla nostra redazione. L'appuntamento, come detto, è per sabato 19 di settembre, Klimt 1918 con il release party del loro nuovo disco. Ci vediamo al Monk. Questi qui sono i Klimt. Ascoltiamo la seconda canzone all'interno del nuovo album.

0: bella, devo dire davvero molto evocativa questa canzone, la seconda all'interno del nuovo lavoro dei Klimt 1918, ma insomma loro sono davvero uno di quei nomi di cui ci si può affidare ad occhi chiusi. Appuntamento con loro per sabato 19 di settembre qui a Roma al Monk, insomma sarà un piacere godersi insieme un concerto del genere. Saluto intanto attraverso WhatsApp il nostro Paolo, che stasera ascoltando Radio Rock si dà anche al bricolage, alla fai da te, insomma vedo che ha creato un nuovo braccialetto il nostro amico. Io, se c'è una cosa, cioè ci sono mille cose in cui sono davvero negato al 100%, ma ecco il bricolage è proprio una di quelle cose che sfugge completamente dalle mie possibilità. Adesso, per fare davvero una figuraccia, in questi ultimi giorni mi sono dedicato alla costruzione di un piccolo lettore di vinili attraverso i Lego, no? Cioè, i famosissimi mattoncini, un gioco che probabilmente riuscirebbe a portare avanti anche un bimbo di 10 anni. Io, con grande calma e seguendo le istruzioni, so, devo dire che sono abbastanza a buon punto in questa settimana che entra, conto di portare a casa la mia costruzione, ma ecco, proprio oltre a lì davvero non riuscirei mai ad andare. Meglio dedicarsi alla musica.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.

Questa qui è intitolata My Lover, nuova canzone da parte degli Afghan Whigs, che stanno poi vivendo, secondo me, degli anni davvero molto positivi all'interno della loro ormai decisamente lunga carriera. Gran bella band in generale, ed è proprio un piacere, devo dire, tornare ad ascoltarli, continuare ad ascoltarli anche con canzoni del genere. Il titolo è appunto My Lover, anche questa qui la trovate sul sito internet radiorock.it, da lì c'è sempre modo di votare la vostra preferita. Arriva intanto, mi verrebbe da dire, un disperato messaggio da parte della nostra Anto, che su WhatsApp scrive semplicemente: Alexa, fai piovere. Adesso non saprei dire se strumenti del genere hanno già il potere di interferire con il clima, che poi quant'è che ha piovuto ieri, se dico bene, insomma, almeno nella mia zona davvero giusto qualche goccia di pioggia, che non ha poi particolarmente abbassato le temperature, ma insomma, ormai abbiamo più o meno scavallato anche da questo punto di vista, siamo quasi arrivati alla fine di agosto. Almeno io che il caldo lo soffro davvero davvero tanto, insomma, spero che entro un paio di settimane la cosa possa diventare un minimo più vivibile. Per quanto riguarda invece la nostra playlist, questi qui erano gli Alter Bridge.

Show me a leader. Questi qui sono gli Alter Bridge. A questo punto, a grande richiesta, possiamo tornare a continuare il quiz dedicato alla storia della musica rock. Qualcuno stasera mi scriveva: giochiamo attraverso WhatsApp. Allora ci siamo inventati questo piccolissimo quiz. La domanda numero 3, che fra virgolette dovrebbe valere 1000 euro ad averceli, insomma, la potremmo anche saltare, perché dice: chi è il batterista dei Metallica, Dave Lombardo, Lars Ulrich, Bill Ward o Nico McBrain? Direi che ci possiamo trovare d'accordo nell'indicare la risposta B, Lars Ulrich, come quella giusta. Non veramente più difficile anche la quarta domanda, che corrisponde a 5000 euro. Qui magari serve giusto un po' di memoria in più, ma anche a livello di ragionamento secondo me ci si può abbastanza facilmente arrivare, perché leggo quello che mi invia il presentatore del quiz. Quale di questi album è stato pubblicato per primo fra Led Zeppelin, Number 4, no? Stairway to Heaven e altri capolavori, Abbey Road dei Beatles, Machine Head, stiamo già ascoltando qualcosa dei Deep Purple, e poi l'ultima opzione su un capolavoro assoluto dei Pink Floyd come The Dark Side of the Moon. Qui appunto per 5000 euro ci viene chiesto quale fra questi album è stato pubblicato per primo: il quarto degli Zeppelin, Abbey Road dei Beatles, Machine Head dei Purple e poi Dark Side of the Moon dei Pink Floyd. Avete la risposta giusta? Sono sicuro di sì. 3899 106 600.

0: Lazy, pigri, come giusto volendo essere un sabato 22 di agosto, adesso che sono ormai quasi le 10:30 di sera, l'abbiamo ascoltata anche un po' a corredo della domanda del quiz. Siamo arrivati quasi a metà, questa qui è la quarta di 10 che vale, tra virgolette, 5.000 euro, appunto stavamo cercando quale tra questi album è stato pubblicato per primo, il quarto degli Zeppelin, Abbey Road dei Beatles, Machinehead proprio dei Deep Purple e poi The Dark Side of the Moon da parte dei Pink Floyd. Si prenota sul pulsantone, no? Quello che fa dei rumori anche un po' buffi e strani, il nostro amico Adri. Vediamo un po' come te la cavi, sentiamo.
1: Non ne ho la più palle, ma io sono proprio una pippa. Non mi ricordo anche i nomi dei miei gruppi preferiti.
0: Ma guarda che anche la mia memoria
1: cantanti, i miei gruppi preferiti. Fai Finger Death Punch, non ho idea di come si chiama nessuno.
0: Neanche io.
1: Secondo me comunque sì, quello dei Deep Purple, che sono stati un po' i primi a fare l'hard rock, mi pare.
0: Ok.
1: Però i Pink Floyd nascono con Progressive, Dark Side of the Moon viene dopo i loro primi lavori,
0: sì, giusto,
1: e il Progressive giusto nasce intorno negli anni 70, no, nel 69 con King Crimson, là, l'album famoso.
0: Sì, è giusto riferimento.
1: Quindi forse Pink Floyd, l'album dei Pink Floyd direi, perché le Zeppelin, tutto quell'hard rock viene dopo.
0: La risposta, caro il mio Adri, è purtroppo sbagliata, che poi cavolo, avevi fatto un ragionamento tutto giusto, mancava proprio l'ultimo pezzetto, mancava spingere la palla in porta, perché fra questi quattro lavori Abbey Road è quello che esce per primo, 26 di settembre del 1969, poi a ruota nel 71 il quarto degli Zeppelin, nel 72 Machinehead dei Purple, per chiudere poi nella primavera del 1973, fra l'inverno e la primavera di quell'anno, The Dark Side of the Moon proprio dei Pink Floyd. C'eravamo quasi, che poi un trucchetto su quiz del genere, secondo me è quello di buttare in mezzo i Beatles, cioè secondo me 9 su 10 se nomini i Beatles probabilmente non ne sbagli. Noi intanto con questo brano chiudiamo la prima metà di serata.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
5: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
4: Dinanzi a richieste inconcepibili,
6: mi fa tutto un po' più grosso?
4: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica. Una specie in via di estinzione.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Stai ascoltando Citofonare Maurovic on Radio
2: Rock. Classicone dei Tears for Fears per iniziare la seconda parte del nostro sabato sera insieme qui su Radio Rock.
3: Radio Rock, back in time.

0: il tempo che vola, chiudono così questo classicone Tears for Fears. Il titolo del brano era ovviamente Head Over Heels, devo dire una di quelle formazioni che mi fa sempre piacere ascoltare qui in radio con me e voi. Si parte da qui nella seconda metà di serata che abbiamo a disposizione, un'ora e mezza l'abbiamo passata, ne rimane altrettanto per arrivare fino alla mezzanotte. Qualcuno di voi mi racconta anche il suo programma per questa seconda parte di serata, un po' di cibo cinese take away, quindi da andare a prendere e poi da riportare a casa, da mangiare di fronte ad una bella serie TV come Big Bang Theory, che in ordine sparso di sicuro ho seguito anch'io, una serie di sicuro molto molto divertente. Non ho poi ben idea a che punto mi sono fermato, quante puntate mi manchino eventualmente per finirla. In questo periodo mi sto dedicando ad una cosa non particolarmente nuova, non esattamente fresca di stampa come I Soprano, non l'avevo però vista al tempo, mi manca più o meno una stagione e mezza, insomma magari prima della fine di quest'estate mi riprometto di finirla, serie che di sicuro non devo essere io a definire davvero molto molto molto bella. Voi state vedendo qualcosa? È uscito magari qualcosa che vi ha incuriosito nelle ultime settimane? Avete fatto come me e recuperato qualcosa sì di vecchio ma di molto valido? Se vi va di raccontarcelo, 3899 106 600. Questa qui intanto la prossima novità.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Give me that.
5: Brand new music.
6: La musica nuova su Radio Rock.

aspettare di sicuro ancora un po' di tempo per ascoltare per intero il quinto album dei Royal Blood. L'appuntamento è intorno alla metà di novembre. Mi sono di sicuro curioso di sapere cosa hanno preparato per noi questi due ragazzi inglesi, partiti molto molto bene con la loro carriera e che devo dire ormai si possono di sicuro considerare una realtà consolidata nel mondo della musica rock. Manteniamo ancora il volume, il ritmo della playlist, ma abbastanza alto per ancora qualche minuto, grazie anche ai Nothing But Thieves.

ultimamente siamo tornati ad ascoltarli anche all'interno delle nostre novità in rotazione, Nothing But Tips, questo singolo che faceva parte della colonna sonora di un famosissimo videogame come Gran Turismo. Insomma, aveva di sicuro un bel piglio rock, canzone che mi ricordo ancora oggi con piacere. Vogliamo continuare intanto quel quiz sulla storia della musica rock che avevamo organizzato grazie alla, fra virgolette, intelligenza artificiale, nel senso che la quinta e la sesta domanda mi sembrano davvero molto molto semplici, possiamo scavallare direttamente alla settima. Per intenderci, alla numero 5, quale gruppo pubblicò l'album intitolato Achtung Baby? 3, 2, 1, bravissimi, avete tutti indovinato, perché la risposta giusta è ovviamente quella degli U2. Passando alla sesta, quale musicista suonava il basso nei Pink Floyd durante la maggior parte della loro carriera classica? John Entwistle, Roger Waters, John Paul Jones, Bill Wyman. Anche qui 3, 2, 1, bravissimi, la risposta giusta era proprio Roger Waters. Non che sia più complicata la domanda numero 7, che vale addirittura 50.000 euro, 50.000 pacche sulle spalle, così di sicuro possiamo più venirci incontro, perché si parla di quella cosa che nel mondo della musica viene definita come scena. E in realtà è una definizione che ha dei confini, secondo me, abbastanza labili. Quindi, quale di queste band non faceva parte della cosiddetta scena grunge di Seattle? I Madonna, i Soundgarden, gli Alice in Chains o gli Stone Temple Pilots? Fra queste quattro band ci viene chiesto di indicare quale non faceva parte, appunto, della scena di Seattle. Anche qui la risposta dovrebbe essere abbastanza semplice. Io intanto, con piacere, approfittando di questa domanda, recupero una canzone dei Mudhoney.

0: poi si fa presto, no, a dire scena. Lo sai dei Madonna, io l'ho sempre trovato molto particolare, molto interessante in generale, volendo anche un po' diverso rispetto alle famose band della scena grunge di Seattle. Di sicuro c'erano delle attinenze, ma mi è sempre sembrato che i ragazzi andassero abbastanza a ruota libera, no? Essendo dentro fino ad un certo punto magari a quel discorso. Stasera stiamo un po' divertendo così con questo gioco organizzato con ChatGPT. Vediamo che ci dice il maestro. Caro mio, come stai in questo inizio di weekend? Spero bene.
1: Se va presto di semplice, mio caro dottor Stramovic. Io ad esempio, che ho la mia veneranda età, nonostante tutto, la scena grunge, a parte Nirvana, non me la sono mai filata dei pezzi, per cui io, che ne so, mi affido a voi.
0: Questo, no, qui siamo qui su Radio Rock proprio per fare didattica, cioè proprio per fare informazione, quindi questo gioco serve anche ad una cosa del genere. Sono curioso, è proprio a gusto che magari tutto quel tipo di band ti hanno interessato fino ad un certo punto, quindi hai scavallato e sei andato direttamente oltre. Vediamo intanto che ci dice Matteo. Sarà lui a portarsi avanti, a portarsi a casa, a che ci siamo arrivati. 50.000 pacche sulle spalle, caro Matteo, questo era il premio. Sentiamo un po'.
2: Dovrebbero essere gli Stone Temple Pilots, così a occhio, che mi sembra che erano di Los Angeles o di San Francisco.
0: Sì, più o meno.
2: No, di Seattle sicuramente.
0: E la risposta è quella giusta. Complimenti Matteo, come detto, 50.000 applausi per te, caro il mio amico. Indovini anche lo stato degli Stati Uniti. Siamo in California, ma ci spostiamo un po' di più verso sud rispetto alle città che te comunque giustamente avevi nominato. Venivano loro dalla zona di San Diego, poi insomma, di sicuro contemporanei alla scena grunge, e anche qui insomma, qualche attinenza musicale di sicuro la si può trovare. Buona scusa per noi per ascoltare quello che è, secondo me, in generale davvero un gran brano. Questo qui molti di voi lo ricorderanno più o meno a memoria. Io però un po' di tempo che non mando in onda Atlanta, che ci porterà fino alla pausa delle 23:00.

0: sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
0: State ascoltando
3: Citofonare Maurovic.
0: Citofonare Maurovic.
1: Radio Rock.
4: Che il nostro Simone Maurovic è in giro per il mondo prima di tornare qui ai suoi posti sui 106.6 di Radio Rock. Per noi rimane invece ancora un'oretta da passare insieme. Iniziamo in gran modo quest'ultima parte grazie ai Sex Pistols. Radio.

0: un divertimento ascoltare questo disco qui dei signori Sex Pistols. Devo dire, è sempre un piacere ascoltare questo signore qui cantare con questa maniera così sgraziata e maleducata, insomma, cosa che di sicuro faceva parte del gioco anche all'interno di questo grande, grandissimo classico. Partiamo da Queen, questi ultimi 50 minuti che abbiamo a nostra a disposizione, considerando che prima avevamo chiuso con quel gioiello di Atlanta degli Stone Temple Pilots, insomma, qui rientriamo con qualcosa di decisamente diverso. Volendo, avremo le ultime tre domande di questo quiz, a cui se rispondiamo nella maniera corretta ci porteranno poi a vincere addirittura un milione. Decidete voi se proprio per forza un milione d'euro, un milione di stima o di cose un po' più facilmente raggiungibili. La numero 8 ve la lancio adesso in onda, poi magari rispondete se vi va mentre va in onda la prossima novità. Quale album, adesso per dirvi, no, vi dicevo ogni tanto l'intelligenza artificiale a tema musica dice un po' di stupidaggini, qui leggo testualmente: quale album dei David Bowie, no, come se i David Bowie fossero una band. Va bene che il Duca Bianco ha incarnato diversi personaggi nella sua carriera, però penso che si possa parlare di lui al singolare. Quindi, quale album di David Bowie fu registrato principalmente a Berlino e pubblicato poi nel 1977? Le quattro opzioni sono Hunky Dory, Low, Diamond Dogs e Station to Station. Stiamo quindi cercando un album di Bowie registrato principalmente in Germania, pubblicato nel 77, fra Hunky Dory, Low, Diamond Dogs e Station to Station. Se vi va, 3899 106 e 600, ci aggiorniamo dopo la prossima novità.
1: Brand new music right here. Brand.

Warriors all'interno di questo loro nuovo brano. Bella band che devo dire stiamo cercando di seguire con attenzione anche qui su Radio Rock. Questo qui è il loro ultimo singolo, se lo potete votare lo potete trovare sul sito internet radiorock.it. se questa qui vi piace fino ad un certo punto non c'è problema, ci sono altre canzoni che magari incontrano un po' di più i vostri gusti. Noi intanto, girando per Berlino, abbiamo incontrato Mr. David Bowie in quel periodo, anche con al seguito il buon Iggy Pop. La domanda appunto del quiz che stasera ci siamo inventati era appunto quale disco fu registrato principalmente a Berlino e pubblicato poi nel 77, che forse anche qui c'è una precisazione da fare, perché la risposta giusta era la B, che corrisponde all'album intitolato Low, che viene più che altro prodotto, poi mixato proprio a Berlino. Molte di quelle canzoni erano state registrate in Francia. Berlino comunque diventa di sicuro un luogo importante sia dal punto di vista geografico, forse potremmo dire più concettuale, culturale, per il Bowie di quel periodo, che dopo diversi anni passati negli Stati Uniti, anche con grandissimi eccessi, si stufa, insomma non si trova più particolarmente bene negli Stati Uniti, e quindi è un po' ha un po' di nostalgia della cultura europea, torna da queste parti e appunto tira fuori tre album che vengono poi chiamati come trilogia berlinese. Primo lato del disco un po' più accessibile, le canzoni rispettano un po' di più la canonica forma proprio di una canzone di rock. Nel secondo lato si ascoltano cose un po' più sperimentali, di sicuro un po' più dilatate. Devo dire anche bello, se così vogliamo dire, il gioco che si crea fra il titolo del disco e l'immagine che c'è sulla copertina, questa bellissima foto barra dipinto che ci ripropone David Bowie di profilo, unendo la parola low al concetto del profilo. Si può anche dire basso profilo, no? Low profile è una forma che appunto Bowie cerca dopo gli eccessi degli Stati Uniti negli anni precedenti. Gran disco arricchito per esempio da Sound and Vision, ed arrivando poi alla canzone immediatamente successiva si ascoltava questa qui, Always Crushing in the Same Car.

che alla fine anche uno sciocco giochino del genere come il quiz che stasera ci siamo inventati cerca... serve per riascoltare grandi album che

andato a cercare anche l'ultima canzone dell'intero lavoro, un brano davvero molto molto particolare che crea onestamente un'incredibile atmosfera. Il prossimo giro lo facciamo invece così, libero, in ordine sparso, scegliamo anche qualcosa dei New Order.

Questa qui era Dreams Never End da parte dei New Order. Nel corso di quest'estate, devo dire, con gran piacere mi sono concesso un po' un ripasso della loro discografia. La cosa veniva fuori, volendo, anche da una cosa un po' strana che avevo recuperato attraverso un servizio di streaming video, insomma, lì in mezzo a film, a serie TV. C'erano anche diverse puntate di Top of the Pops, insomma, il famosissimo programma musicale della BBC. Mi capitò qualche sera fa di vedere una puntata che si era tenuta più o meno alla metà, direi più o meno alla metà degli anni Ottanta, una puntata di sicuro molto molto interessante, nel senso che eravamo un po' in un momento di passaggio, si continuavano ad ascoltare alcune grandi band inglesi, c'era di sicuro spazio per il pop, per il rock, per diverse cose della musica dance, anche proprio i primissimi accenni di rap che arrivavano negli Stati Uniti. E che mi capitò di vedere sempre in quella puntata anche una esibizione di New Order, che quella sera stavano suonando un loro classico. Da lì, come detto, mi sono un po' concesso un loro ripasso. Per chiudere intanto questa mezz'ora di musica, cambiamo completamente genere, arrivano i Queens of the Stone Age.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. State ascoltando
2: Citofonare Maurovic,
0: la casa dell'inclusività
1: on Radio Rock.
3: Ultima mezz'ora a nostra disposizione, iniziamo con i Nine Inch Nails.
1: Radio Rock, back in time.

0: Molto bene così, questo qui The Nine Inch Nails è un brano che ascolto sempre con gran piacere. Head Like a Wall, ovviamente il titolo di questo classico. Ottimo modo per iniziare quest'ultima parte insieme. Io intanto vi ricordo i nostri contatti, la chat sempre disponibile su Radio Rock TV, il 3899 106 600, per Telegram e WhatsApp. Andremo poi anche a chiudere questo quiz che grazie all'intelligenza artificiale ci sta tenendo compagnia più o meno dall'inizio della trasmissione. Ultime due domande, addirittura 250.000 euro, e poi si passerà direttamente al milione di strette di mano. Devo dire, mi sembrano due domande abbastanza semplici, ma insomma ci aggiorniamo fra qualche minuto. Intanto vi racconto che Radio Rock, se vi va, la potete non solo ascoltare ma anche vedere attraverso il canale numero 833 del digitale terrestre di Super 6, canale visibile in tutta Italia. Arrivate proprio sul numero 833, cliccate il pulsante rosso dell'interattività e a quel punto dal menu che vi viene proposto potete selezionare Radio Rock TV per guardarci ed ascoltarci. E sempre da lì avete modo di ascoltare anche Radio Rock Italia. Questo qui è un modo in più per rimanere connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. E allora davvero possiamo dirlo, Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in televisione, anche in tutta Italia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su Radio Rock.

0: future.
1: Analive, il titolo di questo singolo di Marilyn Manson. Avevamo promesso che avremmo continuato ad esplorare il suo nuovo disco anche all'interno delle nostre novità in rotazione. Approfittiamo di questa bella pubblicazione in generale del reverendo per ascoltare anche questa nelle nostre novità. Come detto, ultime due domande di questo quiz, devo dire neanche troppo difficile, che l'intelligenza artificiale ci ha proposto e creato al volo sulla storia della musica rock. La domanda numero 9 fa tornare in campo in Nirvana, che stasera poi fra l'altro avevamo già ascoltato su una domanda che ne verteva su Heart Shaped Box. Sta di fatto che qui ci viene chiesto chi produsse l'album Nevermind proprio dei Nirvana. Le quattro opzioni erano Rick Rubin, Butch Vig, Steve Albini o Brian Eno. 3, 2, 1, 4, 5. Bravissima, avete indovinato, la risposta era proprio Butch Vig, che insomma ci mette di sicuro le mani sul suono di Nevermind e personaggio di sicuro interessante a 360 gradi, visto anche il suo lavoro nei Garbage. Addirittura siamo arrivati a questo punto all'ultima domanda, quella da 1 milione di euro per le produzioni che hanno per davvero i soldi, per noi invece 1 milione di strette di mano, di pacche sulle spalle per dirci quanto siamo bravi. Quale di queste affermazioni è corretta? Quindi qui dobbiamo ragionare proprio in generale sull'intera frase. Paranoid dei Black Sabbath fu pubblicato prima dell'album intitolato Black Sabbath. Brian May utilizzò una chitarra costruita insieme al padre, chitarra nota con il nome di Red Special. La numero 3 dice: Keith Richards suonò la batteria nei Rolling Stones prima di diventarne il chitarrista. No? Insomma. Jimmy Page fu membro dei Deep Purple prima di fondare i Led Zeppelin. Qui direi che insomma ci allontaniamo davvero di un bel po'. Quale sarà mai la frase giusta fra queste quattro che abbiamo appena letto? Così, in maniera completamente casuale, ci riascoltiamo intanto uno dei migliori assoli di chitarra di Brian May, e quindi dei Queen.

risposta giusta all'ultima domanda di questo quiz che stasera ci ha tenuto compagnia era proprio Brian May, in riferimento alla sua storica chitarra custom, potremmo dire chitarra creata appunto in compagnia di suo padre e che prendeva poi il nome di Red Special. A questo punto, finito il quiz, finita anche la nostra serata jolly all'interno di questa settimana. Lunedì riprendo il mio solito posto, ci risentiremo proprio all'inizio della prossima settimana, sempre intorno alle ore 21. Anche stasera comunque, se vi va, troverete la playlist e l'elenco delle canzoni sul sito internet radiorock.it in compagnia di tutte le altre selezioni degli amici e colleghi della radio. Poi a brevissimo tornerà al suo posto anche il buon Simone Maurovic, a cui approfitto per mandare un grande abbraccio. Noi intanto l'ultimo giro di stasera lo facciamo in compagnia degli Iron Maiden. Come detto, ci sentiamo lunedì. Per il momento godetevi questa notte di musica con noi di Radio Rock, godetevi anche la giornata di domenica, ci sentiamo fra neanche un paio di giorni.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.

Rock Mix. La tua musica preferita. Mixata da noi. Il rock migliore, 24 ore al giorno. It's on Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
1: Brand new music.

Rock Mix. La tua musica preferita. Mixata da noi. Stai ascoltando Radio Rock. Musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
1: Brand new music.
4: Brand new music.
0: La musica nuova su.

Piume. Rock Mix. La tua musica preferita. Mixata da noi. La migliore musica rock tutto il giorno. Just like that! Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: vacanza e tu no?
1: Ti facciamo compagnia noi.
0: Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here.
4: Brand

0: Rock Mix. La tua musica preferita. Mixata da noi. La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.